a chiamare il 112 vicini di casa allarmati dalle urla. L'uomo è stato fermato. Lo dicevamo, il maltempo in Lombardia, nelle prossime ore però tornerà il sole su tutta l'Italia, anche al nord, poche le eccezioni, qualche pioggia su Alpi e sull'Appennino Emiliano-Romagnolo, temperature leggero calo ma comunque ancora elevate, massime quasi ovunque sopra i 35 gradi. Per il traffico

0: 2-1 il Torino in trasferta, successo fuori casa anche per l'Udinese, 3-2 al Monza, seconda batosta per la Fiorentina che stavolta cade in casa per 3-0 nel giorno del suo centenario contro la neopromossa Frosinone. Oggi in campo Napoli-Como, Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. MotoGP, il Gran Premio di Aragona, Marco Bezzecchi su Aprilia ha conquistato la pole, seconda posizione per Marc Marquez su Ducati, vincitore della gara sprint, quinto il leader mondiale Jorge Martin, partirà ottavo Bagnaia. Giochi del Mediterraneo, 9 le medaglie azzurre in quest'ultima giornata, di cui 2 ori nel judo con Carlotta Avanzato e nel triathlon con Bianca Seregni. Italia prima nel medagliere a quota 132. Le azzurrine nel calcio femminile conquistano all'ultimo minuto la finale per l'oro prevista domani. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
1: Raizo Radio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: ANAS ricorda: alla guida utilizza le frecce durante le manovre di sorpasso e di cambio corsia. Renditi visibile, rispetta il codice della strada. Viaggia in sicurezza.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Stai pensando di comprare una borsa griffata o un orologio di lusso taroccato dal venditore ambulante in spiaggia? Fai attenzione, perché l'affare low cost potrebbe in realtà costarti caro. In Italia la legge punisce severamente anche chi acquista merce contraffatta. Se vieni sorpreso dalle forze dell'ordine a comprare un prodotto falso, rischi una sanzione amministrativa che va da 300 fino a ben 7.000 euro, oltre al sequestro immediato dell'oggetto. Nei casi più gravi, se si dimostra l'intenzione di rivendere a propria volta quei prodotti, scatta addirittura il reato di ricettazione o acquisto di cose di sospetta provenienza. Sostenere il mercato del falso danneggia le imprese e i lavoratori onesti. Goditi il mare in sicurezza, di no alla contraffazione.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
1: Eccoci prontissimi con la classifica, la Top 20, la classifica del Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione del Radio Corriere TV. 20 posizioni, 20 brani più ascoltati e più suonati della settimana, secondo quelli che sono i rilevamenti che vengono effettuati da Airplay. Pronti con la musica? Partiamo! Numero 20, Emma e Fabri Fibra, Antonio.

0: Mi fermo qui con la prima parte della classifica, la top 20 del Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento online ogni lunedì a partire dalle ore 12, indirizzo facilissimo radiocorrieretv.rai.it. Ci sentiamo domani per le altre 10 posizioni. Un saluto da Fabrizio Casinelli e restate all'ascolto di Rai Iso Radio.
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Iso Radio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925. La notte in viaggio con Rai Iso Radio, musica, news e pubblica utilità.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo, sono ore di apprensione per Alessandro Di Battista, l'ex deputato 5 Stelle ricoverato in gravi condizioni a Cuba. Inizialmente era all'ospedale di Santa Clara per un malore dopo un forte mal di testa, dopo alcune ore privo di coscienza si è risvegliato ed è stato trasferito a L'Avana. Le sue condizioni al momento non consentono il rientro in Italia con il volo sanitario già messo a disposizione dal governo. Il ministro degli esteri italiani è in contatto con l'ambasciata di Cuba, molti messaggi di vicinanza e incoraggiamento espressi da tutti i partiti. Nella notte, attacco russo su Kiev, incendi in diversi quartieri della capitale, in fiamme vari palazzi, tra cui un edificio di 12 piani. La notte scorsa erano state 36 le vittime dei raid di Mosca. Intanto, secondo un'indiscrezione di Axios, il capo della CIA Ratcliffe, durante la sua visita nella capitale russa, avrebbe proposto un incontro a tre: Putin, Trump, Zelensky. In Italia, l'ondata di maltempo al nord. Il presidente della Repubblica Mattarella ha chiamato il sindaco di Cremona per manifestare la sua solidarietà dopo la tromba d'aria che ha devastato la città. Anche la premier Meloni ha assicurato l'attenzione del governo e, oltre che a Cremona, la regione Lombardia chiederà di estendere lo stato d'emergenza alle province di Mantova, Pavia e Bergamo.
3: Cremona è una città sfregiata. In soli 10 minuti la furia di vento e grandine ha abbattuto migliaia di alberi, scoperchiato tetti, rovinato edifici pubblici e privati e causato danni a circa 10.000 auto. Anche i due edifici simbolo della città sono stati colpiti pesantemente. È crollata infatti la copertura di una guglia del Duomo e il tetto della torre civica del comune, ma è ancora difficile fare un bilancio preciso dell'ammontare dei danni. Il sindaco Andrea Virgilio:
4: stiamo aprendo una fase di monitoraggio perché ci sono cose evidenti che anche voi potete raccogliere, ma ci sono rispetto alla struttura cose meno evidenti, servono delle diagnosi.
3: Centinaia e ancora in corso gli interventi dei pompieri, come spiega Andrea Piazza, vice comandante Vigili del Fuoco di Cremona.
5: Sono state colpite in modo diffuso tutte le zone della città, questo ovviamente crea questo alto numero di interventi.
6: Volavano tavole, sedie, tetti, volava di tutto qua.
7: Non riuscivo a chiudere la porta.
3: 43 feriti, nessuno fortunatamente grave. Simona Decina, GR1.
2: Il caso report. Siegfried Ranucci contesta formalmente la sua rimozione dalla conduzione del programma da parte della RAI. È legittima, sostengono i suoi legali. Intanto è polemica tra i partiti, con la maggioranza che applaude alla sua sostituzione mentre l'opposizione parla di editto Meloni. Ancora un femminicidio, questa volta in Friuli, dove una donna è stata uccisa dal marito.
8: Una donna di origine cinese è stata trovata senza vita in casa nel San Giovanni a Natisone, in provincia di Udine. Il sospettato, il marito, suo connazionale, è stato portato in caserma dai carabinieri. L'uomo era tornato da qualche tempo ad abitare nella casa di via delle Scuole. Il delitto è stato preceduto da una violenta lite. Uno dei vicini, sentendo le urla, ha chiamato il 112. Quando i militari dell'arma sono arrivati, la donna era stata già accoltellata. Successivamente sono stati eseguiti i rilievi tecnico-scientifici. Lei aveva denunciato in passato il marito per violenza domestica, secondo quanto trapela. Il coniuge era tornato in Cina per un periodo e si era trattenuto nel paese per alcuni mesi, poi il ritorno a San Giovanni a Natisone e la frequentazione di nuovo della donna, con cui pare fosse tornato a vivere da qualche tempo. Un delitto sconcertante che lascia attonita la comunità, ha commentato il sindaco di San Giovanni a Natisone, Carlo Pali. Per il GR1, Antonio Di Bartolomeo.
2: Governo al lavoro su nuove misure contro il caro carburanti, si cercano le risorse, ma petrolieri e imprenditori alzano le barricate contro l'ipotesi extra profitti.
9: Stop ai tagli lineari delle accise. Contro il caro carburanti il governo studia misure selettive. A ribadirlo è il ministro delle imprese del Made in Italy Urso. Stavolta saranno a beneficio di chi si sposta per lavoro e dei ceti meno abbienti, ma anche per i settori produttivi. Per finanziarle c'è chi vorrebbe tassare i cosiddetti extra profitti delle compagnie petrolifere, ma proprio i diretti interessati, ossia i petrolieri, incominciano a mobilitarsi. In una lettera all'esecutivo scrivono che il settore settore sarebbe a rischio perché ulteriori prelievi fiscali frenerebbero la capacità di investimento, con la conseguenza di far fuggire altrove gli operatori internazionali. La criticità attuale dei mercati, spiega l'UNEM, è dovuta invece alla chiusura di 40 raffinerie dal 2009 da parte dell'Europa, che ha scelto di importare anche i prodotti finiti. Per Confimprenditori è necessario introdurre un prezzo bloccato per gasolio e benzina per fermare la speculazione. Se volano oltre 1,95 al litro, devono scattare verifiche immediate. Gelsomina Testa, GR1.
2: Parlavamo del maltempo in Lombardia. Nelle prossime ore però tornerà il sole su tutta l'Italia, anche al nord, poche le eccezioni. Qualche pioggia sulle Alpi e sull'Appennino Emiliano-Romagnolo, temperature in leggero calò, ma comunque ancora elevate, massime quasi ovunque sopra i 35 gradi. Per il traffico, giornata da bollino rosso per il rientro dalle vacanze da ultima domenica di agosto. Calcio, la Juve vince 2-0 contro il Parma, primi 3 punti per il Sassuolo che supera 2-1 il Torino in trasferta, successo fuori casa anche per l'Udinese 3-2 al Monza, seconda batosta per la Fiorentina che stavolta cade in casa per 3-0.

0: leader mondiale Jorge Martin partirà ottavo, Bagnaia. Giochi del Mediterraneo, 9 le medaglie azzurre in quest'ultima giornata, di cui 2 ori nel judo con Carlotta Avanzato e nel triathlon con Bianca Seregni. Italia prima nel medagliere a quota 132. Le azzurrine del calcio femminile conquistano all'ultimo minuto la finale per loro, prevista domani. È tutto, il prossimo GR1 alle 4.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Vacanze estive e relax, ma sempre mantenendo alta l'attenzione al rispetto delle regole. Se vuoi noleggiare un'imbarcazione per goderti il mare da un'altra prospettiva, affidati esclusivamente a operatori regolarmente autorizzati, che rilascino la documentazione prevista. Diffida sempre dalle offerte troppo convenienti. Prezzi stracciati possono nascondere attività abusive o la totale mancanza di assicurazioni, mettendo a rischio la tua incolumità e la sicurezza dell'ecosistema marino. Chiedi sempre lo scontrino fiscale o la fattura per ogni servizio acquistato, dagli ormeggi al noleggio di imbarcazioni o di moto d'acqua alle escursioni. È una tutela per il consumatore e per l'economia sana e contribuisce a contrastare l'evasione fiscale. Se noti attività anomale, truffe o attività di commercio illegale, segnalacelo subito. Chiama il numero di pubblica utilità 117 oppure, se sei in mare, richiedi l'intervento di uno dei nostri mezzi navali che potrà assisterti in caso di necessità. Le unità navali della Guardia di Finanza, infatti, sono degli uffici di polizia mobile e i rispettivi equipaggi sono a disposizione per qualsiasi esigenza. Buona estate a tutti!
0: Estate con Rai Isoradio.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Derek Crispo, ore di apprensione per Alessandro Di Battista, l'ex deputato 5 Stelle ricoverato in gravi condizioni a Cuba. Inizialmente era all'ospedale di Santa Clara per un malore dopo un forte mal di testa. Dopo alcune ore privo di coscienza si è risvegliato ed è stato trasferito a L'Avana. Le sue condizioni al momento non consentono il rientro in Italia con il volo sanitario già messo a disposizione dal governo. Il ministro degli esteri italiani è in contatto con l'ambasciata di Cuba. Molti messaggi di vicinanza e incoraggiamento espressi da tutti i partiti. Nella notte attacco russo su Kiev, incendi in diversi quartieri della capitale, in fiamme vari palazzi tra cui un edificio di 12 piani. La notte scorsa erano state almeno 37 le vittime, oltre 40 i feriti dei raid di Mosca. Intanto, secondo un'indiscrezione di Axios, il capo della CIA Ratcliffe, durante la sua visita nella capitale russa avrebbe proposto un incontro a tre: Putin, Trump, Zelensky. In Islanda il referendum per la ripresa dei negoziati per l'ingresso nell'Unione Europea, cominciato lo spoglio. Secondo le prime informazioni sarebbe un testa a testa, con il sì nettamente in vantaggio nella circoscrizione della capitale Reykjavik e il no avanti nelle zone rurali. Il maltempo in Lombardia, Cremona in ginocchio travolta da una tromba d'aria dalla grandine, 43 feriti, migliaia gli alberi caduti, case e palazzi scoperchiati, colpite le chiese tra cui il Duomo. Il presidente Mattarella ha chiamato il sindaco Andrea Virgilio per esprimere la sua solidarietà. Danneggiate anche 10.000 auto. A Barbara Puschiasi, il presidente di Consumatori Attivi, abbiamo chiesto in quale misura i proprietari potranno essere risarciti.
3: Purtroppo diversi consumatori si vedranno scoperti il risarcimento del danno, perché l'RCA base non copre gli eventi naturali o gli eventi atmosferici. È necessario quindi che gli enti pubblici si attivino per un sostegno soprattutto ai consumatori più fragili.
4: Ci sono dei precedenti.
3: Ricordiamo ad esempio la grande grandinata a Mortegliano avvenuta qualche anno fa, che aveva visto coinvolte tantissime persone.
4: In Italia cresce il numero degli automobilisti che sottoscrivono polizze per tutelarsi dagli eventi meteo estremi ormai sempre più frequenti.
3: Non c'è nessun obbligo in Italia, però sicuramente c'è una moral suasion affinché un po' tutti si dotino di queste assicurazioni per eventi atmosferici. Il costo medio si aggira tra i 100 e i 300 euro l'anno, e l'attenzione deve essere anche posta sulla franchigia e sul massimale.
4: Daniele Morgera, GR1.
2: Il caso report: Sigfrido Ranucci contesta formalmente la sua rimozione dalla conduzione del programma da parte della RAI, e legittima sostengono i suoi legali. Intanto è polemica tra i partiti, con la maggioranza che plaude la sua sostituzione mentre l'opposizione parla di editto Meloni. Papa Leone XIV ha festeggiato la Madonna del Lago di Castel Gandolfo, il primo pontefice della storia a partecipare in barca alla processione.
5: La statua della Madonna sulla prua del piccolo battello bianco, la bandiera del Vaticano che sventola, Papa Leone XIV ogni tanto si alza a salutare i fedeli che lo accompagnano sulle altre barche o che lo seguono dalla riva. 25 minuti di navigazione all'ora del tramonto per questa piccola flotta che attraversa lo specchio d'acqua che da 400 anni fa da cornice alla residenza estiva dei papi. Anche San Paolo VI e San Giovanni Paolo II hanno preso parte alla processione, ma mai in barca come ha fatto Prevost, dopo aver celebrato la messa all'aperto davanti a 250 fedeli nella chiesa di Maria Santissima del Lago, per poi andare a piedi sull'Arenile, attraversare la banchina piena di coccarde gialle e bianche e salire sull'imbarcazione indossando la casula rossa. All'arrivo, sotto al Palazzo Apostolico, una preghiera alla Vergine.
6: Guarda con benevolenza i tuoi figli feriti dalla guerra e incoraggia in tutti il desiderio della pace. Dove cresce l'odio, insegnaci il perdono. Dove prevale la paura, ridona la speranza.
5: Ilaria Menta, GR1.
2: Decine di incendi nelle scorse ore in Sicilia, dove le massime restano oltre i 42 gradi. Vicino a Palermo alcune villette minacciate dalle fiamme, in fuga i residenti. A Sciacca, Agrigento, evacuate diverse strutture. 6 persone, tra cui un neonato, sono finite al pronto soccorso per sospetta intossicazione. Nonostante i roghi abbiano messo in difficoltà alcune zone, sono tanti i turisti che continuano a scegliere l'isola per le proprie vacanze. Noi siamo stati agli imbarchi dei traghetti a Milazzo.
0: Troppo caldo quest'anno, insostenibile.
7: It's very hot here. We need très chaud.
8: Molto caldo.
9: E sì, detto in tutte le lingue del mondo fa proprio caldo, ma c'è una diversa percezione delle temperature. Dipende dallo stato d'animo, di chi parte e di chi arriva.
10: Va bene tutto quando sei in vacanza.
11: Il giorno del rientro è il momento peggiore in tutti i sensi.
9: Bollino rosso soprattutto per l'alto tasso di umidità che ha raggiunto l'86%.
12: Cosa vi sta dando più fastidio di questo caldo?
13: L'umidità è pazzesca.
14: È un caldo atroce, veramente umidissimo, cosa che non mi aspettavo perché non è la prima volta che veniamo in Sicilia.
9: Agli imbarcaderi di Milazzo ancora un fine settimana dai grandi numeri. 18 corse in partenza ed altrettante in arrivo. Saranno 100.000 i turisti che transiteranno da qui in questo weekend.
12: Cosa vi aspettate?
15: Panorami bellissimi, la Sicilia è un posto stupendo.
9: Eolie super gettonate, tra luglio e agosto ha registrato un aumento di presenze oltre il 6% rispetto allo scorso anno. Catania, Antonella Gurrieri, GR1.
2: Calcio, la Juventus vince 2-0 contro il Parma, primi tre punti per il Sassuolo che supera 2-1 il Torino in trasferta. Successo fuori casa anche per l'Udinese, 3-2 al Monza. Seconda batosta per la Fiorentina che stavolta cade in casa per 3-0 nel giorno del suo centenario contro la neopromossa Frosinone. Oggi in campo Napoli-Como, Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. MotoGP, il Gran Premio di Aragona, Marco Bezzecchi su Aprilia ha conquistato la pole, seconda posizione per Marc Marquez su Ducati, vincitore della gara sprint. Quinto il leader mondiale Jorge Martín.

0: Sereni, Italia prima nel medagliere a quota 132 e le azzurrine del calcio femminile conquistano all'ultimo minuto la finale per loro prevista domani. È tutto, il prossimo GR1 alle 5.
1: Verso il nuovo giorno con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Durante una vacanza all'estero, nei negozi di souvenir turistici, potresti imbatterti in unguenti, cosmetici o rimedi miracolosi per la salute prodotti con parti di animali selvatici, secondo tradizioni locali. In alcuni casi vengono vendute direttamente parti di animali come trofei o portafortuna. Fai molta attenzione, oltre a rappresentare un serio pericolo per la salute perché privi di controlli sanitari, questi prodotti violano i trattati internazionali sulle specie protette. Qui le conseguenze possono diventare gravissime. Per l'introduzione illegale di oggetti e souvenir costituiti da parti di animali o vegetali protetti, la legge italiana prevede sanzioni amministrative che possono raggiungere i 30.000 euro. Rispettiamo l'ambiente e la biodiversità, che sono la nostra più grande ricchezza, anche in vacanza.
0: Estate con Rai Isoradio.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
1: Per proteggermi, perché pensavo che avrei vissuto con i traumi come un veterano. Così da quando ho cominciato a far tacere pathos, la vita è una corsa che non pago. Aiei e Prazov, vedo un corpo dilaniato dentro questa foto. Diventa solo un ammasso di pixel. Ho il volto inespressivo pure senza Botox.

0: cyborg.
1: Ma se ho questa paura, sono ancora salvo.
2: Sa. Prova. Sa.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e buona domenica da Erika Crispo. Sono ore di apprensione per Alessandro Di Battista, l'ex deputato 5 Stelle, ricoverato in gravi condizioni a Cuba per un malore dopo un forte mal di testa.
3: Alessandro Di Battista ha ripreso conoscenza e si trova ora nella capitale cubana, La Habana. L'ex parlamentare 5 Stelle aveva accusato ieri sera un malore che aveva reso necessario un primo ricovero in condizioni gravi a Santa Clara. L'ambasciata italiana e Palazzo Chigi stanno seguendo l'evolversi della situazione ed è stato approntato un aereo sanitario per l'eventuale trasferimento in Italia. Di Battista si trovava a Cuba per lavoro. Negli ultimi anni è tornato a dedicarsi all'attività giornalistica. Secondo quanto riferito da Peter Gomez, direttore del FattoQuotidiano.it, era sull'isola per realizzare una serie di reportage per il Fatto Quotidiano appunto e TV Loft. Gli auguri di una pronta guarigione si sono susseguiti in queste ore da tutti gli schieramenti politici, in particolare dal Movimento 5 Stelle. Giuseppe Conte ha voluto rivolgergli un messaggio: continuiamo a seguire l'evoluzione, forza Ale, sono e siamo con te, forza Alessandro, tutti con te, il pensiero che Luigi Di Maio gli ha dedicato sui social. Alessandra Allegra, GR1.
2: Nella notte, attacco russo su Kiev, incendi in diversi quartieri della capitale, in fiamme vari palazzi tra cui un edificio di 12 piani. La notte scorsa erano state almeno 37 le vittime, oltre 40 i feriti dei raid di Mosca. Intanto, secondo un'indiscrezione di Axios, il capo della CIA Ratcliffe, durante la sua visita nella capitale russa, avrebbe proposto un incontro a tre: Putin, Trump, Zelensky. In Islanda, il referendum per la ripresa dei negoziati per l'ingresso nell'Unione Europea ha cominciato lo spoglio. Secondo le prime informazioni, sarebbe in leggero vantaggio il sì, che è avanti nella circoscrizione della capitale Reykjavik. Il no invece predomina nelle zone rurali. Le inondazioni nell'Himalaya, il bilancio sul versante cinese è salito a 16 vittime e 546 dispersi. Sono dunque in totale quasi 700 i morti tra Nepal e Tibet, circa 3.000 le persone di cui non si hanno più notizie. In Italia, con il caso Report, in serata tramite i suoi legali Siegfried Ranucci ha annunciato una formale contestazione alla scelta della RAI di sostituirlo alla conduzione. Giuseppe Lisi.
4: La decisione di agire per vie legali contro la RAI e di contestare la rimozione era nell'aria e ora Siegfriedo Ranucci è passato dalle parole espresse negli ultimi convegni in cui era stato invitato ai fatti. Con una lettera inviata alla direzione approfondimenti della televisione pubblica, l'ormai ex conduttore di Report chiede formalmente all'azienda il perché non sarà più alla guida della trasmissione di Rai 3. Atti da consegnare entro 7 giorni, durante i quali gli avvocati di Ranucci chiedono di sospendere la rimozione e la nomina di nuovi conduttori, contestandone apertamente la legittimità. Insomma, per i legali l'azienda avrebbe adottato il provvedimento senza indicare alcun fatto specifico, lasciando completamente da parte il fatto che Ranucci sia la vittima di un grave attentato. La RAI aveva fatto riferimento ad una incompatibilità dovuta a continue pressioni a cui sarebbe stata sottoposta la redazione. Ragioni insussistenti tagliano corto gli avvocati. Un primo passo dunque verso quella che sembra una futura battaglia legale.
2: Ancora un femminicidio a San Giovanni sul Natisone, in provincia di Udine. Una donna di origini cinesi è stata uccisa con una coltellata alla gola dal compagno suo connazionale dopo una violenta lite. A chiamare il 112 i vicini di casa, allarmati dalle urla, l'uomo è stato fermato. Il maltempo in Lombardia, Cremona in ginocchio, travolta da una tromba d'aria dalla grandine, 43 feriti, migliaia di alberi caduti, case e palazzi scoperchiati, circa 10.000 le auto danneggiate, colpite anche le chiese tra cui il Duomo. Il presidente Mattarella ha chiamato il sindaco Andrea Virgilio per esprimere la sua solidarietà. Tempo in miglioramento invece nelle prossime ore, previsto sole su tutta l'Italia, poche le eccezioni, qualche pioggia sulle Alpi e sull'Appennino emiliano-romagnolo. Temperature in leggero calo ma comunque ancora elevate, massime quasi ovunque sopra i 35 gradi. Per il traffico, giornata da bolino rosso per il rientro delle vacanze da ultima domenica di agosto. David Bowie e Londra, una grande storia d'amore, ma senza esagerare. Devono pensarla così i cittadini del sobborgo di Bromley, che si oppongono alla trasformazione in museo della casa natale del Duca Bianco. This is ground control.
0: La cameretta dove David Bowie iniziò a scrivere le sue prime canzoni prima del boom di Space Oddity è il cuore del progetto che punta a trasformare in un museo dedicato alla star del rock la casa schiera londinese dove è cresciuto fino a 20 anni. I fan di tutto il mondo non vedono l'ora, non così gli abitanti della zona che alla prospettiva di vedersi piombare i 20.000 visitatori stimati ogni anno preferiscono mantenere la quiete del piccolo sobborgo di Bromley.
5: Very proud of having David Bowie.
0: Sono una fan di Bowie ma il progetto mi preoccupa, racconta una di loro, e così fra petizioni e assemblee è braccio di ferro tra residenti, consiglio municipale e la Heritage London Trust che ha comprato la casa, il verdetto atteso per settembre, e chissà che non si trovi un compromesso imponendo un tetto agli ingressi come è accaduto per la casa di John Lennon a Liverpool, massimo 60 visitatori al giorno per non disturbare il quartiere e preservare il luogo dove il Beatle fu ragazzo prima che leggenda. Una soluzione che evita le reste dei fan, anche quella adottata per la casa di George Michael a Oxford. Niente museo, ma la possibilità di affittarla a 500 sterline a notte. Londra, Valeria Fraschetti, GR1.
2: Calcio, la Juve vince 2-0 contro il Parma, primi 3 punti per il Sassuolo che supera 2-1 il Torino in trasferta, successo fuori casa anche per l'Udinese, 3-2 al Monza, seconda batosta per la Fiorentina che stavolta cade in casa per 3-0 nel giorno del suo centenario contro la neopromossa Frosinone. Oggi in campo Napoli Como, Cagliari Inter e Lazio Genoa. MotoGP, il Gran Premio di Aragona, Bezzecchi su Aprilia ha conquistato la pole, seconda posizione per Marc Marquez su Ducati, vincitore della gara sprint. Quinto il leader mondiale Jorge Martin, partirà ottavo Bagnaia. Giochi del Mediterraneo, 9 le medaglie azzurre in quest'ultima giornata, di cui 2 ori nel judo con Carlotta Avanzato e nel triathlon con Bianca Seregni. Italia prima nel medagliere a quota 132 e le azzurrine del calcio femminile conquistano all'ultimo minuto la finale per loro prevista domani. Noi ci fermiamo qui, il prossimo GR1 alle 5:30.
6: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Girare l'Europa è bellissimo, ma quali sono i limiti per gli acquisti personali tra paesi UE? Normalmente puoi trasportare beni senza dichiarazioni doganali e senza pagare tasse aggiuntive, purché destinati all'uso personale. Per alcuni beni esistono tuttavia delle quantità massime da rispettare. Per il tabacco il limite è di 4 stecche di sigarette, oppure 200 sigari, o ancora 1 kg di tabacco da fumo. Per gli alcolici puoi portare fino a 90 litri di vino, di cui massimo 60 litri di spumante, 110 litri di birra e 10 litri di superalcolici sopra i 22 gradi. Non considerare però questi limiti come un'autorizzazione automatica. La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane e Monopoli possono comunque verificare se le modalità di trasporto fanno presumere un uso commerciale. Anche per il denaro contante esistono limiti ben precisi. Puoi viaggiare liberamente con cifre inferiori a 10.000 euro. Da 10.000 euro in su scatta l'obbligo di dichiarazione doganale. Ometterla o dichiarare il falso comporta sanzioni pesantissime e il sequestro del denaro.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
3: Io ascolto RAI Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Isoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Isoradio, il mio mondo in una radio.
4: Rai Isoradio.
5: Buona domenica qui da Rai Isoradio. Maria Cristina Manca insieme a voi per aprire ufficialmente questa mattina di questa domenica 30 agosto. Con me c'è Patrizio Gotti alla parte tecnica, ma noi diamo subito uno sguardo al tempo. Sempre grazie all'Aeronautica Militare diamo il buongiorno al tenente Viviana Cretella.
6: Buongiorno a voi e ai vostri gentili radioascoltatori. Per la giornata odierna, tempo generalmente stabile e soleggiato su tutto il paese, ad eccezione di deboli e locali rovesci che nel pomeriggio interesseranno i rilievi alpini e prealpini. Non si escludono isolati piovaschi lungo la dorsale appenninica. In serata si assisterà a un generale miglioramento delle condizioni del tempo, che favorirà l'ingresso di ampi rasserenamenti su tutte le regioni. Per le temperature massime prosegue l'onda di calore con picchi fino a 42-43 gradi sulle aree interne della Sicilia e fino a 38-40 gradi su quelle di Puglia, Basilicata e Calabria. Temperature elevate inoltre anche sulla Sardegna con picchi fino a 36-37 gradi. Grazie per l'ascolto, auguro una buona domenica a tutti i radioascoltatori.
7: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Partiamo alla grande, era Jim Capaldi con That's Love, uno dei grandi protagonisti del rock britannico, fondatore dei Traffic insieme a Steve Winwood. Capaldi ha saputo costruire anche una solida carriera da solista. That's Love, pubblicata nel 1983, è una ballata elegante, intensa, che mette in luce il suo stile inconfondibile a metà strada tra rock e pop d'autore. E questa è la musica di Raiso Radio. Come sempre si parte con un classico del passato, un classico internazionale, per poi proseguire con tante altre proposte musicali tra le novità dell'ultimo periodo, ritornando poi anche indietro con il tempo con altre proposte. E 348-103-1010 a vostra disposizione questa domenica 30 agosto, siamo proprio agli sgoccioli, il weekend, quello contrassegnato dai vari bollini per il traffico, bollino rosso, il controesodo. Sappiamo comunque che già da venerdì, insomma, ci sono stati volumi di traffico intenso sulla nostra rete viaria. Il quadro più delicato quest'oggi, domenica 30 agosto, riguarderà ancora il controesodo. Il traffico diretto verso i centri urbani potrà essere critico dalle 7 alle 19, rimarrà intenso fino alle 21. Nella direzione delle località turistiche sono previsti flussi sostenuti al mattino, mentre dal primo pomeriggio la circolazione dovrebbe diventare più regolare. Tra l'altro anche domani, lunedì 31 agosto, proseguiranno i rientri, il traffico verso le città potrà essere ancora critico al mattino, intenso nel pomeriggio, regolare soltanto in serata. E ricordiamo anche lo stop, le limitazioni alla circolazione fuori dai centri abitati per i veicoli adibiti al trasporto di cose con massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, in vigore quest'oggi dalle 7 alle 22. Cosa accade adesso? Dunque, ben poco devo dire, perché intanto è stata riaperta l'autostrada 16, chiusa questa notte per un incidente tra Pomigliano Est e Napoli Est verso Canosa. Questa è una notizia che possiamo assolutamente trasmettere, così come è stato riaperto anche il tratto chiuso questa notte per lavori, riguardava l'autostrada 7 Milano-Genova, tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Il tratto è di nuovo percorribile. Un invito alla prudenza per dei materiali dispersi sulla diramazione Gallarate Gattico tra Besnate e Sesto Calende Vergiate, direzione nord verso l'autostrada A26. Poi c'è un autobus fermo in A13, attenzione perché è fermo tra Bologna Interporto e Arcoveggio verso sud Bologna al chilometro 1,500. È appena avvenuto un incidente sulla A8, la Milano-Varese, siamo tra Castellanza e Busto Arsizio verso nord Varese, incidente al 22600. Naturalmente è appena avvenuto, non abbiamo dettagli e non ci sono neanche ripercussioni per la viabilità. Attenzione alla presenza di animali, segnalata ora sulla 12 nel tratto ligure. In uscita e in entrata non si capisce bene, comunque a Rapallo. Siamo al chilometro 28 e 400, quindi davvero prestate molta attenzione.

5:45 minuti sulle strade del mattino, Raiso Radio, musica, news ed info, mobilità. Maria Cristina Manca insieme a voi fino alle ore 9, con me c'è Patrizio Gotti e la parte tecnica. Continuiamo a parlare di musica in assenza di traffico, lo facciamo attraverso un'agenzia, un'ANSA, che ci parla dei 25 anni che saranno festeggiati il prossimo anno, nel 2027, del Parco Auditorium, Parco della Musica Ennio Morricone. E allora, mentre la stagione estiva è ancora in corso, la Fondazione Musica per Roma annuncia i primi nomi dei grandi ospiti della prossima stagione, un'edizione speciale appunto nell'anno in cui sarà celebrato il 25ennale dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. E allora, la partecipazione di grandi gruppi, i primi molto amati dal pubblico, praticamente parliamo dei Take That, conferma insomma la partecipazione di loro, ma anche dei Tokyo Hotel, che sono magari più vicini ai giovani, praticamente la volontà degli organizzatori di costruire una programmazione estiva capace di intercettare pubblici diversi e portare sul palco dell'auditorium alcuni dei più importanti protagonisti della scena musicale internazionale. E allora, i Take That, tra i gruppi pop britannici più celebri e longevi, con milioni di dischi venduti, sono attesi nella cavea dell'auditorium il 19 luglio 2027. I Tokyo Hotel, gruppo tedesco che ha segnato il pop rock internazionale degli ultimi 20 anni, si esibiranno il 14 luglio 2027. Il cartellone della prossima stagione estiva della Fondazione Musica per Roma si arricchirà nelle prossime settimane di nuovi appuntamenti e nuovi protagonisti, proprio per festeggiare 25 anni di musica, cultura e grandi eventi.

Tommaso Paradiso, la novità, il successo estivo, agitare Coca-Cola, 5:55 minuti, alle 6 ricordo l'appuntamento con l'informazione, ascolteremo il giornale radio e poi ci ritroveremo per proseguire questo viaggio in questa mattinata che al momento si presenta tranquilla dal punto di vista della viabilità, ma che sicuramente nelle prossime ore vedrà un intensificarsi del traffico. Parliamo di controesodo domenica 30 agosto 2026. Nel frattempo torno anche sulla 8 Milano Laghi, dove la nota ci parla di due vetture coinvolte in questo incidente al chilometro 22.600 tra Castellanza e Busto Arsizio verso Nord Varese, incidente che al momento non sta provocando nessun disagio alla viabilità. C'è una safety car che viaggia proprio per in soccorso di questo incidente. E l'unica informazione al momento a nostra disposizione, torniamo alla musica.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. La guerra tra Russia e Ucraina, emergono nuovi particolari sul motivo della visita del capo della CIA a Mosca e dopo l'esplosione di ieri che ha causato 37 vittime, nuovi raid su Kiev.
3: A Kiev si contano i danni dell'ultimo attacco notturno russo. Diversi gli incendi da domare nel quartiere di Obolonsky, dove è stato colpito anche un edificio di 12 piani. Le esplosioni sono state avvertite in tutta la capitale. Solo ieri un altro raid russo aveva colpito il distretto di Bucha alle porte di Kiev, centrando un deposito dell'esercito. Il bilancio è di almeno 37 morti e oltre 40 feriti. La risposta ucraina arriva ancora una volta sul fronte delle infrastrutture energetiche russe. Nel nord ovest del paese è stata colpita una raffineria dopo che un drone si è schiantato nelle vicinanze. Intanto, secondo un'indiscrezione del sito Axios, il direttore della CIA Ratcliffe, durante la sua visita a sorpresa a Mosca, avrebbe proposto un incontro a tre tra Putin, Trump e Zelensky. La missione del capo dell'intelligence statunitense avrebbe avuto l'obiettivo di capire se i vertici dei servizi segreti russi potessero contribuire a convincere Putin a tornare al tavolo dei negoziati con l'Ucraina sotto la mediazione della Casa Bianca. Azzurra Meringolo, GR1.
2: La catastrofe in Nepal e Tibet continua ad aggravarsi, il bilancio dell'alluvione. Il numero dei morti sul versante cinese è salito a 16, 546 dispersi. Sono dunque in totale quasi 700 le vittime, circa 3.000 le persone di cui non si hanno più notizie. Una delle operazioni di soccorso è concentrata nel tunnel di impianti idroelettrici in Nepal, dove oltre 100 lavoratori risultano ancora intrappolati. Apprensione per le condizioni di Alessandro Di Battista. L'ex deputato 5 Stelle ha ripreso conoscenza, è ora in ospedale a L'Avana dopo il malore e il ricovero a Santa Clara, dove stava realizzando una serie di reportage per il Fatto Quotidiano. A seguire la vicenda il governo, che sta garantendo attraverso l'ambasciata la massima assistenza. A Di Battista gli auguri di pronta guarigione di tutti gli schieramenti politici, a cominciare proprio dal Movimento 5 Stelle. Ancora un femminicidio a San Giovanni sul Natisone, in provincia di Udine. Una donna di origini cinesi è stata uccisa con una coltellata alla gola dal marito suo connazionale dopo una violenta lite. A chiamare il 112 i vicini di casa, allarmati dalle urla, l'uomo è stato fermato. L'ondata di maltempo che venerdì ha investito il nord, soprattutto la Lombardia. Cremona, la città più colpita, 43 persone ferite, 12 famiglie evacuate. Grandine e vento hanno danneggiato il Duomo, una decina di chiese e circa 10.000 auto. Il presidente Mattarella ha telefonato al sindaco per esprimere la sua vicinanza. Contatti anche con la premier Meloni, che ha assicurato il pieno sostegno. A Pavia, danni alla chiesa di Sant'Agostino e un ragazzo ferito. Migliora la situazione sul fronte caldo, si abbassano le temperature in tutto il paese. Scendono a 4 le città con bollino rosso. E in questo ultimo weekend di agosto, con traffico da bollino rosso, c'è chi rientra e chi parte per le ferie. Su tutti pesa il caro carburante. In autostrada il gasolio resta stabilmente sui 2,2 euro al litro, la benzina sfiora 2,1 e al ritorno i rincari generalizzati per i costi di trasporto. Sentiamo Gianluca Di Ascenzio, Codacons.
4: Le vacanze sono finite e i consumatori si apprestano a rientrare a casa con i conti in rosso. Il rincaro maggiore riguarda la spesa per i carburanti, con un aumento di circa 430 milioni di euro rispetto al rifornimento del controesodo del 2025. Il rientro a casa quindi sarà veramente triste e impatta immediatamente sui bilanci di fine estate.
2: Il caso Report. Sigfrido Ranucci contesta formalmente la sua sostituzione alla conduzione del programma da parte della RAI. Intanto è polemica tra i partiti, con la maggioranza che plaude all'avvicendamento, mentre l'opposizione parla di editto Meloni. In Islanda è ancora in corso lo scrutinio per le trattative con Bruxelles per l'adesione all'Unione Europea. Lieve vantaggio del sì alla ripresa dei negoziati con circa 2 punti percentuali. Il no prevale nelle zone rurali del paese. In ballo ci sono i diritti per la pesca, una delle attività fondamentali per il paese. Infine lo sport, a partire dal calcio con la seconda di campionato.
5: Benedette sostituzioni. La Juventus batte il Parma 2-0, aggancia il Milan in testa alla classifica con i gol di Nico Gonzalez e Cop Miners appena entrati in campo. Al 63esimo il tiro da fuori area dell'argentino deviato da Troilo, all'88esimo il diagonale vincente dell'olandese. Al Franchi sorprendente 3-0 del Frosinone sulla Fiorentina con doppietta di Raimondo, assai amaro dunque il centenario viola. In trasferta anche il 3-2 dell'Udinese sul Monza, ancora KO il Torino, sconfitto sul campo del Sassuolo 2-1. 2-1. E oggi alle 18.30 Napoli-Como, alle 20.45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Partite precedute alle 14 dal Gran Premio d'Aragon di MotoGP. Dalla pole scatterà l'Aprilia di Bezzecchi, giunto terzo nella sprint race, vinta dalla Ducati di Marc Marquez davanti al fratello Aleix. E sempre in Spagna, clamorosa svolta alla Vuelta di ciclismo col ritiro del dominatore della corsa Tadej Pogacar, caduto a 33 km dall'arrivo dell'ottava tappa. Per il campione sloveno, trauma cranico e frattura della clavicola. Il nuovo leader della corsa è lo spagnolo Mas, Alessio Maldini, GR1.
2: Prossimo GR1 alle 7.
0: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità. I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.

0: 6:09, ben ritrovati sulle strade del mattino, Rise Radio, musica, news ed infomobilità, musica e che musica, Industry con State of the Nation, brano uscito nel 1983, il gruppo britannico conquistò le classifiche europee proprio con questo singolo dal sound synth pop e new wave che li ha resi celebri. E questa è la musica di Rise Radio. Come sempre dopo il giornale radio riprendiamo con un classico internazionale del passato e poi a seguire tanta musica per tutti i gusti. 348 103 1010 a vostra disposizione per i vostri saluti, i vostri messaggi. Saluto Carla, saluto Daniele che sono in ascolto e poi ancora Silvia che ci aveva anche scritto diciamo un po' di ore fa sta percorrendo da Lussemburgo, insomma si trovava nei pressi di Faenza un po' di ore fa, il traffico è molto scorrevole e fluido, direzione Ancona. Silvio da Genzano che ci ha inviato questo messaggio al 348 103 1010. E allora torniamo in strada, intanto abbiamo un invito alla prudenza per dei pedoni segnalati ora sulla Bologna-Padova, Terme Euganee, allacciamento a 13 Padova Sud verso Padova, pedoni avvistati all'altezza del chilometro 97 e 100. Attenzione a un mezzo fermo sulla 4 Torino Trieste Agrate Cavenago verso Brescia, si tratta di un'autovettura in emergenza al chilometro 147, altro mezzo fermo sulla 1 tra Ponzano Romano e Magliano Sabina verso nord Firenze, siamo al chilometro 512, e poi ancora sulla 24 Roma Teramo Castel Madama Tivoli verso Roma, questo veicolo fermo in panne al chilometro 15 e 100. Torniamo a parlare della presenza di animali che interessa la A12, il tratto ligure, sono segnalati all'altezza del chilometro 28 e 400, attenzione all'altezza di Rapallo. E poi ricordiamo che c'è un incidente che viene segnalato tra Castellanza e Busto Arsizio in A8, la Milano Laghi, verso Varese. Fino a qualche istante fa provocava code, ma sono terminate, i veicoli coinvolti nell'incidente sono già stati spostati in Piazzola. E adesso ci sentiamo Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: annoio, lì per lì vado via, con le pulci nell'orecchio che ormai fanno parte del vivere. E del resto sono le cose che ormai fanno parte.
1: E questo era Sergio Caputo con Hemingway Caffè Latino, uno dei suoi brani più rappresentativi, uscito nel 1985 nell'album No Smoking, tra atmosfere jazz, swing e locali notturni. Il richiamo al caffè latino aggiunge quel sapore cosmopolita e ironico che ha reso inconfondibile il suo stile. Ci siamo alle 6:21 minuti, alle 6:30 ricordo gli aggiornamenti meteo con l'aeronautica militare e nel frattempo aggiorniamo quello che accade in strada, devo dire ben poco, anche se sappiamo che questa è una giornata dove si prevedono flussi di traffico intenso, un traffico da bollino rosso, così ci parlano le previsioni di Viabilità Italia. Intanto saluto Antonella ed Elena che ci hanno raggiunto con un messaggio al 348-103-1010, buongiorno Isoradio. Di ritorno dalle splendide vacanze trascorse in Abruzzo, segnaliamo traffico regolare sulla 14 verso Milano all'altezza di Bologna, sempre in vostra compagnia con tanta bella musica e preziose info. E allora un saluto, le salutiamo queste nostre amiche Elena e Antonella che sono in ascolto e in viaggio. Intanto torniamo in strada, materiali dispersi, ostacoli in A14, fermo Porto Sant'Elpidio verso Nord Ancona, tra l'altro viene segnalato al 279-500, lo stesso chilometro della presenza dell'ostacolo, degli ostacoli, il mezzo in panne, anche fermo appunto lì in A14. Pedoni sulla tangenziale di Bologna, attenzione tra lo svincolo 8 Fiera e lo svincolo 7 bis statale 64 Ferrara in direzione nord verso la A1. Torniamo a parlare dell'invito alla prudenza per l'incidente ancora segnalato sulla 8 Milano Laghi. Sappiamo che i veicoli sono stati già spostati in Piazzola. È il chilometro 22.600, siamo tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione nord verso Varese. Torniamo a parlare anche dell'invito alla prudenza per questo autobus che resta ancora fermo in avaria al chilometro 1.500, siamo nel tratto della 13 Bologna Interporto, Bologna Arcoveggio, direzione sud, direzione Bologna. Queste le ultime novità, torno anche a dare un'occhiata ai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, anche qui un invito alla prudenza in A4 Torino-Milano, c'è un mezzo fermo al chilometro 14 tra Chivasso Centro e Chivasso Ovest verso Torino e poi attenzione anche a dei materiali dispersi, degli ostacoli segnalati sulla tangenziale sud di Torino, ostacolo tra gli svincoli di Santena e Trofarello, siamo al chilometro 4, quindi attenzione a questi ostacoli sulla tangenziale sud di Torino. 6:24 minuti, musica e poi aggiornamenti meteo.

0: E allora, così puntuali, noi andiamo subito agli aggiornamenti meteo con il maggiore Domenico Maglione dell'Aeronautica Militare. Buongiorno.
1: Buongiorno, riaumenta la pressione atmosferica sul paese, questo garantisce condizioni di tempo stabile, un ampio soleggiamento. Tuttavia ci sarà spazio per un po' di stabilità pomeridiana nel corso delle ore più calde della giornata, dove le nubi tenderanno a formarsi in prossimità, soprattutto in prossimità dei rilievi. Sulle zone alpine, sul nord-est, avrà luogo qualche rovescio isolato temporale, così come al sud, sulle zone appenniniche tra Campania, Molise e Puglia, avremo un po' di stabilità più diffusa con qualche rovescio o isolato temporale. Saranno comunque fenomeni localizzati che tenderanno ad esaurirsi già nel corso del tardo pomeriggio-sera. Dando uno sguardo alle temperature, c'è un qualcosa che cambia, temperature in lieve diminuzione, anche complice un cambio di ventilazione che tenderà ad essere più settentrionale, e quindi valori che al nord si attesteranno intorno ai 28-30 gradi, al centro tra i 32-34, al sud ancora siamo tra i 36-38 gradi.
0: Posso fare una domanda?
1: Anche due.
0: E allora, Maggiore, ma questi fenomeni grandi nel tromba d'aria, Cremona, questi insomma episodi, dobbiamo aspettarceli più frequentemente o
1: diciamo,
0: è difficile ipotizzare?
1: No, diciamo che proprio il fatto che ci sia stata un'estate decisamente calda, i mari sono molto caldi, quindi c'è molta energia in gioco. Quando c'è un cambio di masse d'aria, come in questo caso, è più probabile che ci siano fenomeni più estremi come questi. Quindi si formano temporali con possibilità di grandine tra i 2 e i 5 centimetri, c'è la possibilità di trombe d'aria, quindi al momento è quasi del tutto normale.
0: Benissimo, grazie per questo aggiornamento, ci ritroviamo tra circa un'ora.
1: Grazie a voi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.

Meraviglioso questo pezzo dei Rolling Stones, una delle loro ballate più intense e amate, uscita nel 1973 nell'album Ghost Head Soup. Il pezzo mostra il lato più intimo della band, con la voce di Mick Jagger e la chitarra acustica di Keith Richards a creare questa atmosfera sospesa e malinconica. E allora, bando alla malinconia, alla tristezza, perché già la tristezza comunque ci prende, perché è comunque domenica 30 agosto e per tanti c'è il rientro e quindi la fine delle vacanze, delle ferie, e quindi magari un po' di tristezza c'è sicuramente. Intanto in strada, devo dire, accade molto poco. È risolto l'incidente sulla Milano Laghi, Castellanza Busto Arsizio, direzione nord Varese. Attenzione a degli ostacoli ora segnalati sulla Genova Ventimiglia, una dispersione di carico al chilometro 145-200, siamo tra Bordighera e Sanremo Ovest in direzione di Genova. Torniamo a parlare anche della situazione che riguarda un mezzo che è fermo ancora in A13, si tratta di un pullman, di un autobus tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio, direzione sud Bologna. Arriva una segnalazione che ci parla del recupero di materiali dispersi, c'è una safety car che viaggia in A14 fermo Porto Sant'Elpidio verso Nord Ancona proprio per recuperare questi materiali dispersi segnalati al chilometro 272 e 600.

Musica leggerissima, erano con la Pesce di Martino, conquistarono tutti al Festival di Sanremo 2021, un tormentone vero e proprio, moderno, con un ritornello che non si dimentica facilmente, un testo che dietro la sua leggerezza racconta il bisogno di respirare un po' di serenità. E allora, torniamo a parlare di infomobilità, lo facciamo attraverso gli ultimi aggiornamenti che ci parlano di un invito alla prudenza per ostacoli in A12 Recco Genova Nervi verso Genova al chilometro 14, peraltro ne vengono segnalati anche altri in autosole. Si tratta di, in realtà la nota ci parla di uno pneumatico, siamo tra Santa Maria Capua Vetere e Capua verso Roma. Questo pneumatico al chilometro 725, fate attenzione. Ancora pedoni sulla tangenziale di Bologna, attenzione al chilometro 20, siamo tra lo svincolo 11 bis Castenaso Ravenna e lo svincolo 12 statale 65 della Futa in direzione sud verso la A14. E poi vedo che sono stati invece recuperati i materiali dispersi, gli ostacoli che erano segnalati sulla Genova Ventimiglia tra Bordighera e Sanremo Ovest verso Genova. Circolazione regolare al momento sulla nostra rete viaria, non abbiamo nessuna difficoltà segnalata, né code né rallentamenti, abbiamo solo appunto questi inviti alla prudenza. Ci sono ostacoli anche sulla A21 Torino-Brescia, attenzione al chilometro 10 800, all'altezza della barriera di Villanova in direzione Torino, e poi attenzione anche sulla 15 Parma La Spezia, qui dobbiamo segnalarvi un mezzo fermo, un mezzo in avaria al chilometro 14 500 tra Fornovo e Parma Ovest in direzione di Parma. Altre 48 103 1010, saluto Aosta Massimo da Aosta, e poi saluto Maria, Lucia, Pasquale, Carlotta, Camilla, Firenze direzione Modena, buon viaggio a tutti, e questi sono i nostri amici in ascolto e in viaggio. Le 6:51 minuti, arriva Saif.

Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.

0: GR1.
1: Una città sfregiata, così appare Cremona, devastata dalla grandine, 43 feriti, Guglia del Duomo crollata, 10.000 auto danneggiate. Mattarella chiama il sindaco, la premier Meloni segue la situazione, danni anche in Veneto. Grave, ma cosciente, malore dopo un forte mal di testa per Alessandro Di Battista a Cuba, privo di sensi per ore e adesso è ricoverato a L'Avana. Il governo pronto un aereo per riportarlo in Italia. Trump, Putin, Zelensky. Per la ripresa dei negoziati la CIA propone a Mosca un incontro a tre. Nuovo attacco russo in Ucraina dopo la strage di Bucha, esplosioni e incendi e Kiev colpisce un'altra raffineria. Calcio, sorride la Juve 2-0 al Parma e aggancio al Milan in testa alla classifica. Disastro Fiorentina nel giorno del centenario viola. Perde in casa 3-0 con il Frosinone. Successi per Sassuolo e Udinese.
2: Rai Isoradio. Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
4: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: ANAS ricorda. L'uso del cellulare alla guida raddoppia il rischio di incidenti. Non distrarti usando il cellulare quando guidi. Viaggia in sicurezza.
6: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
7: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

E ogni tanto li ritroviamo, questi quattro ragazzi di Liverpool, erano i Beatles naturalmente con Something, firmata da George Harrison e pubblicata nel 1969 nell'album Abbey Road. Una delle ballate più amate della band, raffinata e senza tempo. Qui su Rai Radio, sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità con Maria Cristina Manca fino alle 9, come adesso Daniele Antelmi alla parte tecnica, la messa in onda. E noi torniamo in strada, devo dire, situazione di traffico al momento regolare. Qualche invito alla prudenza qua e là per materiali dispersi piuttosto che mezzi in avaria. E quindi diamo qualche segnalazione di questo tipo. Infatti abbiamo adesso la presenza di animali, intanto sulla Napoli Canosa, Grotta Minarda, Benevento verso Napoli, avvistati all'altezza del chilometro 75, prudenza in avvicinamento. Materiali dispersi anche sulla Genova Ventimiglia sono segnalati in carreggiata est verso Genova in due tratti al chilometro 71.500 tra Borghetto Santo Spirito e Prato e Pietra Ligure, scusate, verso Genova, e altri materiali al 136 tra Sanremo Ovest e Arma di Taggia, sempre in direzione di Genova. Abbiamo sempre la segnalazione di uno pneumatico, viene segnalato in autosole tra Santa Maria Capua Vetere e Capua verso Roma, carreggiata nord, al chilometro 725, attenzione anche qui in avvicinamento. I pedoni ancora segnalati a Bologna sulla tangenziale tra lo svincolo 11 bis e Castenaso Ravenna e lo svincolo 12 statale 65 della Futa in direzione sud verso l'autostrada A14. Abbiamo poi la segnalazione che ci arriva dalla viabilità ordinaria, c'è un incidente ora segnalato sulla statale 9 via Emilia. Siamo più o meno 18 km dopo il bivio per Castel Bolognese in direzione Rimini. Questa è una segnalazione che giunge ora da ANAS e ci parla di questo incidente, non abbiamo dettagli. Ricordiamo che sulla statale 18 Tirrenia Inferiore invece c'è una chiusura per una frana segnalata tra Maratea e 2 km prima del ponte sul Castrocucco, tratto che resta chiuso in entrambe le direzioni. E allora Giovanotti ed Alfa, buon vento!

La voce inconfondibile è quella di Elisa con Forse sei tu, brano arrivato secondo a Sanremo 2022. E tra l'altro, a proposito di Elisa, parliamo di questo evento, questa iniziativa proposta proprio da Elisa, Natura, Musica e Sostenibilità, che si incontrano a Milano. Si chiama Plantasia, il parco sonoro che sorgerà nell'area dell'ex cava di via Quarenghi, frutto dell'alleanza annunciata al Teatro Romano di Verona da Elisa e Giovanni Caccamo. Il primo progetto comune è un intervento di riqualificazione che mira a mettere insieme natura, musica e partecipazione dei giovani per sviluppare un nuovo modello di rigenerazione sociale e ambientale. Plantasia, che nasce appunto dalla volontà di Elisa di trasformare il concerto a San Siro in un'eredità duratura, interessa circa 40.000 metri quadri dell'ex cava di via Quarenghi nel municipio VIII di Milano, area di proprietà del comune. E questa era Elisa e una curiosità legata a questa grande artista italiana. Torniamo in strada intanto, perché dobbiamo dare notizia di un incidente appena avvenuto sulla Genova Ventimiglia. Siamo tra il bivio della 10 con l'inizio del Complanare Savona e Albisola verso Genova. Incidente al chilometro 41, vede coinvolte due autovetture, si è già formata la coda di un chilometro.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
2: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
3: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
4: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
3: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
4: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
3: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, ogni domenica alle 10.30 e alle 14, Rai 2.
5: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
6: Rai Su Radio.
7: E ciao,

0: 7:27, 28 quasi minuti. Domenico Maglione, il maggiore Domenico Maglione, buongiorno nuovamente per gli aggiornamenti meteo.
1: Di nuovo buongiorno. Sì, pressione atmosferica in aumento sul paese, questo significa che arriva di nuovo il tempo stabile. Ieri c'è stata una giornata un po' interlocutoria che ha visto un cambio di massa d'aria e infatti nella giornata di oggi sentiamo un'aria un po' differente anche in virtù proprio del cambio di massa d'aria. Arriva aria più settentrionale e
0: meno caldo, è vero,
1: e soprattutto appunto dicevo le temperature sono lievemente in diminuzione. Al nord siamo intorno come massima tra i 28 e i 30 gradi, al centro 32-34, mentre al sud ancora siamo alti, però rispetto a qualche giorno fa la temperatura è un po' scesa, siamo intorno ai 36-38
0: abbiamo
1: gradi.
0: Finito con queste ondate di calore?
1: Al momento sembrerebbe di sì, non voglio allarmare nessun altro. Però al momento diciamo almeno fino a mercoledì giovedì le temperature rimarranno stazionarie, quindi questa sarà la situazione, perderanno addirittura qualche grado al sud, quindi anche come detto complice,
0: si comincerà a respirare un pochino di più.
1: Assolutamente sì, c'è spazio per qualche rovescio isolato temporaneo nel corso del pomeriggio per l'instabilità pomeridiana, ma quello saranno comunque fenomeni localizzati a ridosso delle zone montuose e tenderanno a concludersi poi nel corso della serata, quindi questa è la situazione.
0: Benissimo, grazie al maggiore Domenico Maglione che ritroveremo tra un'ora, vero?
1: A tra un'ora.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol IA,
5: e da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
4: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
3: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
6: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana è circolare. Info conow.it.

Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari e questo Goya, il loro primo featuring, un brano che incrocia rap e pop d'autore, usa il riferimento al pittore spagnolo proprio per parlare di fama, pressioni e lati oscuri del successo. Musica, news ed infomabilità sulle strade del mattino, Raizo Radio, Maria Cristina Macca con voi fino alle 9, Daniele Antelmi alla parte tecnica, alla messa in onda, 348 103 1010. Salutiamo Marina di Pisa, Iso buongiorno, buon lavoro, grazie per l'ottima musica. Marina di Pisa, nonno Mimmo da Firenze. Poi vediamo un po' chi altro ci scrive, Massimo, salutiamo anche lui. Poi ancora notizie dalla rete autostradale di Autostrade per l'Italia, ricordiamo che c'è un incidente sulla Genova 20 miglia, lo segnaliamo tra Savona e Albissola verso Genova al chilometro 41.800, la coda è già presente di un chilometro, nell'incidente sono rimaste coinvolte due autovetture in corsia di sorpasso. Restiamo sulla Genova 20 miglia, ma nel tratto Autofiori abbiamo degli ostacoli, attenzione al chilometro 121, Arma di Taggia, Imperia Ovest verso Genova, ostacoli di cui non abbiamo ancora dettagli. Nel frattempo era presente una scorta veicoli per recuperare questo pneumatico in autosole, infatti è stato recuperato, Santa Maria Capua Vetere Capua verso Roma, quindi l'ostacolo è stato rimosso. Rimosso anche quello che era segnalato sulla Roma Teramo tra Castel Madama e Tivoli in direzione di Roma, e quindi questa è un'altra, possiamo chiudere anche quest'altra notizia. Attenzione ora in autosole, dei pedoni vengono segnalati tra l'allacciamento 1 a 58 e Lodi verso sud Bologna, pedoni al chilometro 13.900, quindi attenzione all'altezza di questo chilometro, ci sono persone che camminano lungo l'autostrada. Poi la presenza di animali ancora segnalati in Assierici Napoli Canosa, Grotta Minarda Benevento in direzione di Napoli. Adesso arrivano i Swing Out Sisters.

Empire of the Sun insieme a Danny Ocean con Yego, questo incontro tra il pop elettronico del duo australiano e le sonorità latine del cantante venezuelano, un brano che parla di unione e speranza. E allora 348 103 1010, siete già tantissimi in ascolto e magari in transito sulla nostra rete viaria, e salutiamo un po' di amici. Anna che ci scrive dalla provincia di Como, e la salutiamo questa nostra amica. Tommy che ci invia una cartolina con una buona domenica. Stefania e la sua famiglia: vacanza finita, rientriamo a Vicenza soddisfatti della vacanza trascorsa, grazie della compagnia. Altri che invece tornano a casa, cioè per loro che tornano a casa ci sono altri che invece partono, perché adesso c'è questa sorta di rientro dalle vacanze, ma c'è anche chi ha scelto settembre come mese per trascorrere le proprie vacanze. Infatti è il caso di Jordi, Fede, Gianmarco, che sono in A1 direzione Napoli, traffico scorrevole, stiamo andando in Calabria per trascorrere la nostra settimana di ferie, grazie mille per la vostra compagnia. Questi siete voi, altri 48 103 10 10. Nel frattempo c'è chi lavora ed è il nostro amico Gaspa che viaggia verso Val Dobbiadene, che mi porta alla mente un prosecco che è poco buono. Eh sì, un bel posto quello per brindare, e speriamo che possa brindare il nostro amico insieme alla vittoria di qualcuno, perché comunque lui sta andando lì per questa gara ciclistica tutta al femminile, se non sbaglio 28, 29, 30 agosto, Trittico Rosa, secondo Trittico Rosa, alta marca trevigiana, e quindi questo è il nostro amico che gira per tutte queste gare ciclistiche. 348 103 1010 sempre a vostra disposizione. Torniamo sulla Genova Ventimiglia, ricordiamo che ci sono code di 2 km ora per l'incidente tra inizio Complanare Savona e Albissola verso Genova, incidente al chilometro 42, vede coinvolte due autovetture in corsia di sorpasso.

successo travolgente del 1986, questo di Peter Gabriel, Sledgehammer, un brano che mescola funk pop e un'energia davvero contagiosa. Ben ritrovati sulle strade del mattino, ma è musica news di Infomobilità. Maria Cristina Manca insieme a voi fino alle ore 9, come c'è Daniele Antelmi alla parte tecnica, alla messa in onda. Tra poco i titoli del giornale radio, poi ci ritroveremo per percorrere l'ultima ora insieme. Intanto ricordo i 2 chilometri di coda per un incidente sulla Genova Ventimiglia, 2 chilometri tra il bivio con l'inizio della Complanare di Savona e Albisola verso Genova. Nell'incidente al chilometro 42 sono rimaste coinvolte 3 autovetture in corsia di sorpasso, quindi davvero molta attenzione in avvicinamento. Questa è l'unica segnalazione di coda che troviamo qui sulla rete di autostrade per l'Italia. RAF e poi titoli del giornale radio, ci ritroviamo subito dopo.

Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

0: GR1.
1: Nuovo attacco russo in Ucraina nella notte. Esplosioni e incendi nella capitale. Kiev risponde colpendo una raffineria e una base aerea. Il capo della CIA a Mosca avrebbe proposto un trilaterale Trump, Putin, Zelensky. L'alluvione in Nepal poco fa, ancora una frana in Tibet, soccorritori al sicuro. Il bilancio continua a crescere, ora è di oltre 700 morti e più di 3.000 dispersi. Rientrati in Italia i due turisti bresciani coinvolti. Ansia per Alessandro Di Battista in ospedale a L'Avana, grave ma risponde alle domande dei medici dopo il forte malore che lo ha colpito a Cuba. Un aereo sanitario predisposto dal governo è pronto a riportarlo in Italia. Sigfrido Ranucci non ci sta e contesta formalmente l'avvicendamento alla conduzione di Report. Per la RAI credibilità e autorevolezza messe in dubbio. L'8 novembre è prevista la ripresa della trasmissione. I due volti del meteo: al nord grandine e trombe d'aria devastano Lombardia e Veneto, al sud ancora gran caldo almeno fino a metà della prossima settimana. Sempre più una di noi. Dopo quasi 70 anni la Barbie è ingrassata e le sue curve si sono avvicinate alle reali misure del corpo femminile. Venezia, meno 3, mercoledì il via alla mostra del cinema, in Laguna arrivano le prime star e non sono solo del grande schermo. Calcio 2-0 al Parma e la Juve aggancia il Milan in testa alla classifica. Disastro Fiorentina nel giorno del centenario, perde in casa 3-0 con il Frosinone. Moto Mondiale, alle 14 il Gran Premio di Aragon, Bezzecchi in pole davanti ai fratelli Marquez.
2: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: Rai Radio 3. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
2: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
5: Il falso trading in criptovalute è una truffa che nell'ultimo periodo sta facendo sempre più vittime. Con il nostro nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche e il nucleo speciale pulizia valutaria, siamo in prima linea per contrastare questi spiacevoli fenomeni. E oggi siamo qui per darti qualche consiglio per evitare di incappare in queste frodi. Il copione è quasi sempre lo stesso. I truffatori ti agganciano sui social, sulle app di messaggistica o persino sui siti di incontri, spesso promuovendosi come rassicuranti guru degli investimenti. All'inizio si mostrano amichevoli, poi ti propongono l'affare della vita, ti convincono a investire piccole somme e, attraverso finte piattaforme web, ti prospettano guadagni spettacolari che in realtà esistono solo sullo schermo. È un'illusione psicologica per spingerti a versare cifre sempre più grandi. Ricorda sempre che gli intermediari finanziari autorizzati non ti contatteranno mai in chat privata per offrirti investimenti. E soprattutto nel mercato delle criptovalute nessuno può garantirti rendimenti fissi, elevati e costanti. Diffida dai guadagni facili, che spesso sono solo un'esca per attirare gli investitori meno esperti. Qualora ti sia capitato di subire una truffa, conserva chat, ricevute, link, indirizzi dei wallet e ogni altra informazione utile e denuncia subito presso uno dei nostri reparti. Solo così potrai aiutarci a fermare i responsabili.
2: Estate con Rai Isoradio.
6: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.

Eccoli qua i Backstreet Boys con Everybody, tormentone pop del 1997 che ha segnato un'intera generazione, un mix irresistibile di pop e R&B con un ritornello che non ti lascia più, un video diventato iconico. Ben ritrovati dopo i titoli del giornale radio sulle strade del mattino, Raiso Radio Musica News di Infomobilità. Maria Cristina Manca ancora per un'ora insieme a tutti voi, Daniele Antelmi alla parte tecnica, 348 103 1010. Salutiamo anche Francesco, anche lui ci augura una buona domenica. Circolazione regolare con l'unica eccezione di questa coda presente sulla Genova Ventimiglia. Ricordiamo l'incidente al chilometro 42, vede coinvolte tre auto in sorpasso. C'è una coda di 2 chilometri tra Bivio a 10, inizio con Planare.

in direzione Fisciano, quindi allacciamento a Trenta Caserta Salerno. Abbiamo poi da ricordare un invito alla prudenza, sempre spostandoci però in viabilità ordinaria, sulla statale 9 via Emilia, incidente segnalato all'altezza di Castel Bolognese in direzione Rimini, al momento senza ripercussioni per la viabilità. E allora queste le uniche informazioni. Invito comunque coloro che si stanno spostando sulla 27 Venezia Belluno a moderare la velocità, perché abbiamo segnalazioni di forti raffiche di vento tra Vittorio Veneto Nord e Belluno, anche sulla Palma Nova Tervisio, l'autostrada 23, raffiche di vento segnalate all'altezza del chilometro 44 tra Gemona Soppo e Carnia.

0: come on, come on.
1: Era Chaka Khan insieme a Snoop Dogg con Boogie's My Soul, una delle novità musicali di quest'estate 2026, un brano che mette insieme funk, soul e sonorità dance, con la voce inconfondibile della regina del funk affiancata dal flow rilassato di Snoop Dogg. Il singolo anticipa l'album Shaqzilla ed è un invito puro al ballo e alla leggerezza. Allora, ripartiamo dai rallentamenti che si registrano sull'autostrada del Mediterraneo. Sono rallentamenti per il traffico all'altezza di Roiano Grimaldi in direzione nord verso Fisciano. Un incidente invece ora sul raccordo autostradale Salerno-Avellino, si rallenta la circolazione all'altezza di Montoro direzione Avellino. Le prime code si registrano sulla 9 Lenate Como Chiasso alla frontiera, naturalmente parliamo di code per le operazioni in dogana in uscita dall'Italia verso la Svizzera, sono segnalate tra Como Monteolimpino e Chiasso in direzione nord. Ricordiamo i 2 km di coda sulla Genova 20 miglia per l'incidente al 42, 3 vetture coinvolte in sorpasso, la coda di 2 km tra inizio con Planare Savona e Albisola in direzione di Genova.

0: Noi ci siamo e voi?
1: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Rai Isoradio.

0: Sicuri in viaggio con la Polizia Stradale.
1: Raiso Radio Estate.
2: E allora ci siamo anche questa mattina, questa collaborazione con la Polizia Stradale, con noi di Isoradio, che ci sta accompagnando dall'inizio del mese, volta insomma anche a trasmettere consigli sulla sicurezza stradale. E quindi abbiamo in collegamento e diamo il buongiorno il commissario capo Fabrizio Labarile, dirigente del centro operativo della Polizia Stradale di Milano. Buongiorno a lei e buona domenica.
3: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Iniziamo questa domenica 30 agosto caratterizzata dal bollino giallo, che nel primo pomeriggio sarà caratterizzata da una intensificazione del traffico in previsione del bollino rosso. Molti sono gli utenti in viaggio, la maggior parte in fase di rientro dalle vacanze. Ricordiamo a tutti l'importanza della destra rigorosa alla guida. La corsia di sorpasso deve essere utilizzata per il tempo strettamente necessario a completare la manovra di sorpasso, evitando di creare intralcio alla circolazione. Impegnare la corsia di sorpasso senza necessità e a velocità ridotte provoca il rallentamento del traffico, inducendo spesso gli altri utenti a manovre azzardate, come il sorpasso a destra lungo la corsia di marcia. Quindi guidiamo responsabilmente. Al riguardo ricordiamo la campagna di sensibilizzazione Questa sera guido io, in collaborazione con partner privati e la Polizia Stradale, che ogni fine settimana ci dà appuntamento nei locali della Movida per divulgare l'importanza della consapevolezza e della responsabilità alla guida. Un guidatore di stato che spontaneamente non beve e si offre volontario nel riaccompagnare tutti a casa sani e salvi. La Polizia di Stato vi augura buona domenica e buon viaggio.
1: Raiso Radio.

0: 8:30 minuti maggiori. Domenico Maione, di nuovo buongiorno.
1: Di nuovo buongiorno, situazione che vede la pressione atmosferica aumentare sul paese, questo sta a significare tempo stabile su tutto il territorio, soprattutto nella prima parte del giorno, dove il cielo per lo più sarà sereno o al più qualche nube tenderà a formarsi proprio nelle ore più calde della giornata in prossimità delle zone montuose. Ritroveremo nubi più consistenti durante le ore centrali sulle zone alpine, ci sarà spazio per qualche rovescio isolato temporale, così come al centro-sud sulle zone appenniniche, dove l'instabilità sarà un po' più diffusa al meridione, specie tra Campania, Molise e Puglia, dove avranno luogo dei rovesci isolati temporali. Saranno comunque fenomeni localizzati che già nel corso del tardo pomeriggio sera tenderanno ad esaurirsi. Novità importante è sicuramente un cambio di ventilazione, una ventilazione più settentrionale, e questo farà sì che le temperature tenderanno lievemente a diminuire. Al nord come media di massima avremo intorno ai 28-32 gradi, così come al centro 30-34, e al meridione ancora un po' si soffre, però siamo comunque intorno ai 36, salvo qualche valore in più nelle zone interne della Puglia e della Sicilia, dove arriveremo a 38.
0: Tiriamo fuori i piumoni?
1: No, è prestissimo.
0: Ancora presto.
1: Decisamente.
0: Grazie al maggiore Domenico Maglione. A più tardi.
1: A più tardi.
0: Torna tra un'ora, vero?
1: Tra un'ora.
0: Ok, a più tardi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
4: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

Quanti tormentoni estivi ci sono stati in questa estate 2026? Questo è uno dei tanti. Merck & Cremon con Serena Brancale The Colors e la loro Partenope. 8:38 minuti su Raiso Radio, sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità. Ripartiamo dai messaggi che ci arrivano da alcune persone, ecco, mi finì al termine. Comunque, questi sono i ragazzi in realtà del Football Club Soragna, provincia di Parma. In partenza per Vigo di Fassa con 80 ragazzi della società calcistica, appunto FC Soragna, provincia di Parma, per un ritiro sportivo. Viaggiamo in vostra compagnia, divertimento e lavoro. Buona giornata a tutti. E questi sono i ragazzi, appunto, del Football Club Soragna di Parma. Peraltro arriva un altro messaggio, adesso non so se siete collegati, di Bruno e Betta, che stanno rientrando, vacanze finite, stanno rientrando proprio lì a Soragna, quindi sempre in provincia di Parma. Sono Bruno e Betta, i due pelosetti Bissi e Balto. Salutiamo tutti questi nostri amici della provincia di Parma. Intanto in strada dobbiamo dare qualche aggiornamento. C'è un incendio sulla Firenze-Pisa-Livorno, strada di grande comunicazione al chilometro 44 e 100, Santa Croce sull'Arno Montopoli-Valdarno, incendio che viene segnalato sulla Firenze-Pisa-Livorno. Risolto l'incidente sulla Genova-Ventimiglia, resta una coda ancora presente di 2 chilometri, ma ricordiamo che l'incidente che vedeva coinvolte 3 auto in sorpasso è risolto e resta questa coda residua di 2 chilometri tra inizio Complanare Savona e Albisola verso Genova. Novità invece riguarda adesso la A25 Torano-Pescara, e da poco viene segnalato un incidente al 155 tra Bussi Popoli e Torre dei Passeri Casauria direzione Pescara. Siamo al 155, non abbiamo ancora i dettagli di questo incidente, ma non ci sono neanche effetti sulla viabilità. Altro incidente appena avvenuto sulla 30, la Caserta Salerno, tra Maddaloni e Nola, direzione sud Salerno, siamo al chilometro 7 e 800. Nel frattempo è stato spento l'incendio sulla Firenze-Pisa-Livorno, Santa Croce sull'Arno Montopoli-Valdarno, possiamo archiviare la notizia, mentre si registrano dei rallentamenti ora in autosole tra il Bivia 1 variante di Valico e Sasso Marconi verso nord Bologna, per dei materiali dispersi in galleria. Attenzione, siamo tra il chilometro 212 e il 216.

il successo di Fulminacci, 8:50 minuti sulle strade del mattino, Rise Radio Musica News di Infomobilità. Intanto c'è Marco al 348-103-1010, ci chiede notizie del tratto dopo Sibari. Siamo sulla 2 naturalmente del Mediterraneo in direzione nord. Effettivamente c'è una segnalazione che ci parla di un traffico bloccato ora sull'autostrada del Mediterraneo per un mezzo ribaltato tra Altomonte e Fracineto Castrovillari direzione Fisciano, carreggiata nord. Ricordando che poi ci sono anche dei rallentamenti che si registrano sempre su questa autostrada all'altezza di Roiano Grimaldi, sempre in direzione nord. Ci spostiamo, andiamo al nord sulla tangenziale ovest di Milano. Adesso la coda è di 1 chilometro per il traffico tra il bivio con la 8 Milano Laghi e la barriera di Terrazzano in direzione dell'autostrada del Sole. Torniamo a parlare dei due incidenti sulla nei tratti di autostrade per l'Italia. Il primo sulla 25 Torano Pescara, incidente al 155 Bussi Popoli Torre dei Passeri Casauria direzione Pescara, al 155 non abbiamo ancora i dettagli che riguardano questo incidente, non ci sono ripercussioni per la viabilità, così come per l'altro, quello un po' più a sud sulla 30 Caserta Salerno, incidente al chilometro 7800 tra Maddaloni e Nola direzione sud, direzione Salerno. Intanto è stato spento l'incendio sulla Firenze Pisa Livorno, Santa Croce sull'Arno, Montopoli, Valdarno. Sono terminate le code che erano ancora residue per un incidente poi risolto sulla Genova Ventimiglia tra inizio Complanare Savona e Albisola verso Genova. La circolazione è tornata a regolare, mentre si registrano ancora rallentamenti all'interno di una galleria in A1 tra il Bivio A1 variante di Valico e Sasso Marconi verso Nord Bologna per dei materiali dispersi. Ricordiamo le raffiche di vento sulla 27 Venezia Belluno, sono indicate tra il chilometro 58 e il 75 tra Vittorio Veneto Nord e Belluno, quindi attenzione moderata la velocità per queste raffiche di vento forte. 8:52, io ringrazio Daniele Antelmi alla parte tecnica insieme a Patrizio Gotti che si sono alternati alla messa in onda. È pronta per voi Giusy Panara che vi accompagnerà per i prossimi chilometri. Da Maria Cristina Manca l'augurio di una buona domenica.

Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

0: GR1.
1: Buongiorno e buona domenica da Francesco Rubino. La catastrofe che ha colpito la regione himalayana fra Nepal e Tibet. Una nuova frana ha costretto i soccorritori a interrompere le operazioni per mettersi al riparo. I detriti hanno creato una nuova ostruzione nel fiume e un nuovo bacino. Secondo l'ultimo bilancio le vittime sono 750, quasi tutti sul fronte nepalese, e i dispersi oltre 3.000, fra cui 3 italiani. Nuova notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Kiev in fiamme vari palazzi, tra cui un edificio di 12 piani. Ieri la strage alle porte della città, 37 le vittime, oltre 40 i feriti nel raid russo nei pressi di un deposito di armi vicino a una casa di riposo. Kiev ha risposto colpendo una raffineria russa. Intanto, secondo un'indiscrezione di Axios, il capo della CIA, Radcliffe, durante la sua visita a Mosca per la ripresa dei negoziati, ha proposto un incontro a tre fra Trump, Putin e Zelensky. E Trump, nel frattempo, dopo aver siglato l'accordo sul petrolio con il Venezuela, va allo scontro invece con il Canada. Oltre alla guerra commerciale c'è anche quella geografica. La comunità canadese ha infatti reagito alla provocazione del presidente americano di ribattezzare il lago Ontario.
2: È una decisione irrispettosa. Insorge la comunità indigena canadese con il suo leader Miracle che attacca Trump. Spero si voglia scusare. Con un ordine esecutivo, il presidente americano ha rinominato l'Ontario Lago America e ribadito sui social la sua scelta. L'anno scorso era toccato al Golfo del Messico, Gulf of America. A marzo, durante un evento a Miami, lo stretto di Trump scusate Hormuz, non è suonato come un lapsus. Adesso manca solo un oceano, l'Atlantico o il Pacifico, dice. Una vecchia abitudine, era l'83 quando tirò su la Trump Tower sulla Quinta Strada. Ne vennero altre, e poi il casinò ad Atlantic City, l'Istituto Federale per la Pace, l'ex Kennedy, ora Trump Kennedy Center, al centro di una battaglia legale, e perfino una nuova classe di navi da guerra. E intanto annuncia un accordo sul petrolio con il Venezuela, il più grande di sempre. Un affare che raddoppia le riserve di Washington e abbatte il prezzo del carburante, spiega Trump. In cambio di investimenti, agli Stati Uniti andrà il 55% della produzione di una joint venture privata che sarà la seconda compagnia al mondo, diritti di sfruttamento per almeno 100 anni. Da New York, Marzia De Giuli per il GR1.
1: Sparatoria in Svizzera nel corso di un rave party in un ippodromo ad Aarau intorno alle 3 di questa notte. C'è un morto accertato e almeno 5 feriti. Secondo un testimone, diversi colpi d'arma da fuoco a raffica sparati contro un folto gruppo di persone. Il sospetto killer è in fuga. Le forze dell'ordine hanno isolato la zona per un lungo raggio. Apprensione per le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex deputato 5 Stelle, ha ripreso conoscenza ed è ora in ospedale a L'Avana dopo il malore e il ricovero a Santa Clara, dove stava realizzando una serie di reportage per il Fatto Quotidiano. Il governo ha predisposto un volo sanitario per il suo rientro in Italia appena possibile. Il caso Report, Sigrifido Ranucci contesta formalmente la sua sostituzione alla conduzione del programma da parte della RAI. Intanto è polemica tra i partiti, con la maggioranza che plaude all'avvicendamento, mentre l'opposizione parla di editto Meloni. Ed ora il rientro, una domenica da bollino rosso sulle strade per il traffico appunto del rientro, ma per chi rientra come per chi parte c'è il caro carburanti e il governo è al lavoro proprio sulle misure per contrastarlo.
3: Ultima settimana per il taglio delle accise sul gasolio che scade il 5 settembre. Il governo vuole puntare stavolta su misure selettive, cioè a beneficio di chi si sposta per lavoro, dei ceti meno abbienti e delle categorie produttive. Per finanziarle c'è chi vorrebbe tassare i cosiddetti extra profitti delle compagnie petrolifere, ma proprio i diretti interessati, ossia i petrolieri, incominciano a mobilitarsi. In una lettera all'esecutivo scrivono che il settore sarebbe a rischio perché ulteriori prelievi fiscali frenerebbero la capacità di investimento, con la conseguenza di far fuggire altrove gli operatori internazionali. La criticità attuale dei mercati, spiega l'UNEM, è dovuta invece alla chiusura di 40 raffinerie dal 2009 da parte dell'Europa, che ha scelto di importare anche i prodotti finiti. Per Confimprenditori è necessario introdurre un prezzo bloccato per gasolio e benzina per fermare la speculazione. Se volano oltre 1,95 al litro, devono scattare verifiche immediate. Gelsomina Testa, GR1.
1: Sport calcio, oggi altre tre partite della seconda giornata, alle 18:30 Napoli-Como, 20:45 Cagliari-Inter, Lazio-Genova, tutte in diretta sulla nostra rete. E per questo radiogiornale ci fermiamo qui, prossimo GR alle 10.
0: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
5: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
6: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
7: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
8: Leggi l'etichetta. Fai la scelta giusta.
9: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.

0: forsaken me.
1: Le 9:09 minuti, buona domenica, buon viaggio anche da Giusy Panara. Dopo Maria Cristina Manca saremo insieme per le prossime ore. Saluto e ringrazio anche Patrizio Gotti che si occupa della parte tecnica. Traffico al momento ancora contenuto, non ci sono grossi problemi, ma si prevede, come sapete, che sarà una domenica piuttosto intensa dal punto di vista del traffico. Allora, intanto in Autosole ci sono rallentamenti tra il Bivio 1 variante di

12. Attenzione sulla Torano-Pescara, lo smandamento di un'auto tra Bussi Popoli e Torre dei Passeri, direzione Pescara. Incidente sulla Caserta-Salerno tra Maddaloni e Nola verso Salerno e poi code sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Tirrenia e Livorno. Andiamo anche a Milano sulla tangenziale ovest, qui ci sono code e traffico all'altezza della 8, tra la 8 e la barriera di Terrazzano verso la 1. Sulla 2 del Mediterraneo, rallentamenti 11 km dopo lo svincolo di Rogliano Grimaldi in direzione dell'allacciamento Frisciano a 30 e poi un veicolo ribaltato, per questa ragione c'è un tratto chiuso tra Altomonte e Frascineto Castrovillari in direzione dell'allacciamento Frisciano a 30 tra il chilometro 196 e 300 e il 210 e 670 in carreggiata sud con uscita obbligatoria a Frascineto. Andiamo anche sulla 407 Basentana, qui traffico rallentato per carichi dispersi a Brindisi Montagna in direzione della stazione di Vaglio Basilicata.

0: Viajando por el mundo, Manu Chao, insieme a Carol G, e tra Torre Pisa, come dice lei, e Torre Eiffel, andiamo anche alla piramide Cestia, ne parlavamo anche qualche giorno fa, che riapre al pubblico dopo 3 anni con una nuova illuminazione, un'area archeologica completamente riqualificata e un calendario di aperture gratuite, diurne e serali. Le visite, in programma dal 4 settembre al 31 di ottobre, invitano ad apprezzare un percorso rinnovato pensato per coniugare tutela, accessibilità e valorizzazione. Conclusi gli interventi realizzati dalla Soprintendenza Speciale di Roma nell'ambito del PNRR Caput Mundi, il monumento funebre di Gaio Cestio Epulone, fatto costruire tra il 18 e il 12 avanti Cristo, unico edificio superstite della moda egizia diffusa nell'URBS dopo che la terra dei faraoni divenne provincia romana, riaprirà tutti i venerdì del mese con ulteriori aperture gratuite diurne nei mesi di settembre e ottobre. Le visite saranno su prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili. Con questo intervento, dichiara la soprintendente speciale di Roma Daniela Porro, il PNRR conferma il suo valore non solo come strumento di conservazione del patrimonio culturale, ma anche come occasione per renderlo più accessibile e vicino al pubblico. Uno scenografico impianto di illuminazione valorizza l'interno della camera funeraria, l'architettura della piramide e gli apparati decorativi dell'ambiente sepolcrale, restituendo una lettura più efficace del monumento anche nelle ore serali. Percorso di accessibilità, nuova pavimentazione, risistemazione delle aree verdi, nuovi pannelli informativi. In questo intervento, afferma la responsabile del monumento Barbara Rossi, abbiamo seguito un principio preciso: migliorare ogni aspetto della visita nel rispetto dell'identità del monumento. E quindi dal 4 settembre al 31 ottobre le visite gratuite alla piramide Cestia, bisogna però prenotarsi, saranno su prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: Noi ci siamo, e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
3: Rai Radio.

Novità dalla Parma alla Spezia, traffico ma anche lavori stanno provocando rallentamenti e code tra Pontremoli e 10 km dopo lo svincolo di Berceto direzione Parma. Sulla Basentana, per carichi dispersi a Brindisi Montagna verso la stazione di Vaglio Basilicata, il traffico è rallentato. Sulla 2 del Mediterraneo, tratto chiuso per veicolo ribaltato tra Altomonte e Frascineto Castrovillari in direzione dell'allacciamento Fisciano a Trento, l'uscita obbligatoria allo svincolo di Frascineto, e poi rallentamenti 11 km dopo lo svincolo di Rogliano Grimaldi in direzione dell'allacciamento Fisciano a 30. Tangenziale ovest di Milano, traffico e code tra la 8 e la barriera di Terrazzano in direzione della 1. Rallentamenti in A1 tra il Bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, tra Calenzano e il Bivio 1 variante di Valico verso Bologna. Incidente e code sulla 14 tra la diramazione Ravenna e Castel San Pietro verso Bologna. Code a tratto tra Faenza e Bologna San Lazzaro verso Bologna, incidente in A25 tra Bussi e Torre dei Passeri verso Pescara, sulla Caserta Salerno le code a Salerno verso Caserta e tra Mercato San Severino e Salerno direzione Caserta.

0: 9:30 in punto su Raiso Radio, le previsioni dal tempo con il maggiore Domenico Maione. Buongiorno.
1: Di nuovo buongiorno. L'alta pressione sul paese gradualmente si espande, questo sta a significare tempo stabile, soprattutto un cielo per lo più sereno, sono poche le nubi che interessano il territorio in questo momento. Ci sarà tuttavia un po' di stabilità pomeridiana che ci ha accompagnato per lunghi tratti in questo periodo, ritroveremo le nubi che tenderanno a formarsi in prossimità delle zone alpine, soprattutto sul nord-est e sulle zone appenniniche, specie al sud, dove ritroveremo qualche rovescio isolato temporale. Saranno comunque fenomeni che tenderanno ad essere localizzati proprio in prossimità delle zone montuose e che tenderanno ad esaurirsi nel corso della serata. Dando uno sguardo alle temperature, nella giornata di oggi si nota una lieve flessione delle massime, anche complice una ventilazione che cambia, ventilazione più settentrionale porta aria più fresca ed infatti al nord di media ritroveremo 28-30 gradi, al centro 32-34 e al sud ancora farà un po' caldo e saremo intorno ai 36 gradi, salvo qualche eccezione nelle zone interne della Puglia, della Sicilia, dove si arriverà a 38 gradi.
0: Questa è la situazione, grazie al maggiore Domenico Maione, buona giornata.
1: Grazie a voi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
5: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
3: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
6: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
7: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Bella novità per Gianna Nannini, meraviglioso errore, 9:40 minuti, incidente in A1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna, poi tra il bivio A1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna rallentamenti, tra Calenzano e il bivio A1 variante di Valico verso Bologna rallentamenti, sull'Adriatica tra Bologna San Lazzaro e Faenza verso Ancona code a tratti, sono 3 i chilometri di coda per incidente tra la diramazione Ravenna e Castel San Pietro in direzione di Bologna, coinvolte 2 auto. Code a tratti tra Forlì e Bologna San Lazzaro verso Bologna, attenzione poi in terza corsia tra Ancona Sud e Ancona Nord verso Bologna, materiali dispersi. Code a tratti tra San Benedetto e Pedaso verso Ancona, incidente in A25 tra Bussi e Torre dei Passeri verso Pescara, code sulla Caserta Salerno a Salerno verso Caserta e tra Mercato San Severino e Salerno verso Caserta. Sulla 2 del Mediterraneo, tratto chiuso, veicolo ribaltato tra Altomonte e Frascineto Castrovillari in direzione dell'allacciamento Fisciano 30 in carreggiata sud, l'uscita obbligatoria allo svincolo di Frascineto, e sulla Basentana per carichi dispersi a Brindisi Montagna il traffico è rallentato in direzione della stazione di Vaglio Basilicato. Ancora in A2 rallentamenti 11 km dopo lo svincolo di Rogliano Grimaldi in direzione dell'allacciamento Fisciano a 30.

Lo stiamo aspettando, Cremonini, il concerto al Circo Massimo diventa un doc su Rai 1, Roma Baby Live dietro le quinte, mercoledì 2 settembre, leggo da rainews.it, un grande spettacolo televisivo per rivivere lo show del 6 giugno a Roma, non solo in live ma anche inediti backstage per una full immersion in un evento irripetibile. Chi c'è stato, aggiungo, ha detto che insomma è stato uno dei concerti più belli della vita. Mercoledì 2 settembre, questo leggiamo sui social di Cremonini, sul social di Rai News, in prima serata 2 ore e 20 ricche di immagini del live del 6 giugno a Roma. Segue Cesare Cremonini prima e dopo lo show, questo doc, e porta il pubblico dietro le quinte di una produzione di grandi dimensioni, un palco monumentale, una produzione imponente, una messa in scena di grande impatto visivo, accompagnano un concerto pensato per trasformare la musica in un'esperienza collettiva. Sul palco Cremonini, anche Lorenzo Giovanotti, Elisa e Luca Carboni. Insomma, non vediamo l'ora di assistere a questo spettacolo, mercoledì 2 settembre, riproposto in questo documentario su Rai 1, questo concerto al Circo Massimo di Cesare Cremonini. Torno in A14 perché sono 3 i chilometri di coda per incidente tra la diramazione Ravenna e Castel San Pietro verso Bologna. Aggiungiamo poi che il traffico è intenso sempre in direzione nord tra Valle Rubicone e Faenza in direzione Bologna 40 minuti, e code a tratti poi tra Bologna San Lazzaro e Faenza direzione Ancona. Go!

balla con Hatsaf alle 9.55 su Raiso Radio. Allora riprendiamo il viaggio dalla 1, traffico intenso e rallentato tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna, incidente ora attenzione tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma. Sulla 9 la Lainate Como Chiasso a Como Grandate in direzione sud Lainate ci sono code per traffico, sull'Adriatica tra Bologna San Lazzaro e Faenza verso Ancona code a tratti, incidente 3 km di coda tra la diramazione Ravenna e Castel San Pietro in direzione nord verso Bologna.

vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.

0: ore 10.
1: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
3: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: ANAS ricorda, la sicurezza stradale dipende dalla tua totale concentrazione. Il 14,6% degli italiani digita ancora il numero sullo smartphone prima di attivare il viva voce. Non toccare lo schermo mentre guidi. Viaggia in sicurezza.
5: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.

quanto l'abbiamo ballata questa Spacer, Sheila in B Devotion, i non più giovanissimi l'hanno ballata, ricorderanno anche il video di questo pezzo avveniristico con Sheila con questa che indossava questa tuta argentata. Beh, insomma, molto molto piacevole ricordare anche questi tempi e questa disco music che ha fatto un po' la storia della vita di tanti, diciamo la verità. Allora, siamo su Rai su Radio in questa domenica mattina, 30 agosto 2026, Giusy Panara insieme a Patrizio Gotti che si occupa della parte tecnica, e traffico che si intensifica sulla 2 del Mediterraneo, 11 km dopo lo svincolo di Rogliano Grimaldi in direzione dell'allacciamento Fisciana a Trenta, il traffico è rallentato, tratto chiuso per un veicolo ribaltato tra Altomonte e Frascineto Castrovillari in direzione dell'allacciamento Fisciana a Trenta in carreggiata sud con uscita obbligatoria allo svincolo di Frascineto. Sulla Basentana carichi dispersi rallentano la circolazione a Brindisi Montagna in direzione della stazione di Baglio Basilicata, sulla Telesina a San Salvatore Telesino rallentamenti per incidente in entrambe le direzioni. Andiamo anche al nord-est sulla Venezia Trieste, a Latisana ci sono code in entrata in entrambe le direzioni, le code anche a Trieste Lisert sia in direzione di Trieste che in direzione di Venezia.

con Madonna riprendiamo il viaggio dalla 1, perché tra la Bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord il traffico è rallentato direzione Bologna, tra Aglio e Barberino verso Firenze, Olio in galleria, code a tratti tra Calenzano e il Bivio 1 variante di Valico verso Bologna, incidente tra Orvieto e Attigliano verso Roma. Sulla 7 la Milano-Genova tra Busalla e Roncoscrivia verso Milano un chilometro di coda per lavori, sulla 9 a Como Grandate verso Lainate code a tratti sull'Adriatica tra Bologna, San Lazzaro e Faenza verso Ancona, code per incidenti un chilometro tra la diramazione Ravenna e Castel San Pietro verso Bologna, code a tratti tra Valle Rubicone e Faenza verso Bologna 40 minuti, code a tratti tra San Benedetto e Porto Sant'Elpidio verso Ancona, code a Teramo in uscita in entrambe le direzioni, code all'entrata di Bari Nord verso Pescara. Sulla diramazione Ravenna per Ravenna tra Ravenna e la 14 verso Nord code, attenzione sulla 23 la Palmanova a Tarvisio, ora per un mezzo in fiamme ci sono code, direzione nord tra Udine Nord e Gemona Osoppo e un'auto in fiamme. Incidente sulla Torano Pescara tra Bussi e Torre dei Passeri verso Pescara, code sulla Caserta Salerno a Salerno verso Caserta e tra Mercato San Severino e Salerno verso Caserta, 2 chilometri di coda, il traffico è congestionato.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro. E la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Rai su Radio.

Con Olivia Dean fino alle 10:23 minuti. Andiamo a Taormina perché non è stato completamente domato un incendio che ha interessato da ieri e per tutta la notte una vasta zona del territorio della piccola cittadina di Castelmola che si affaccia proprio su Taormina. Ancora a lavoro da questa mattina i vigili del fuoco, le fiamme hanno colpito anche alcune aree della limitrofa Mongiuffi-Melia. I pompieri si trovano in contrada Portella Vigna, dove il vastissimo rogo continua a minacciare alcune abitazioni. Dopo ore di durissimo lavoro dal tardo pomeriggio di ieri fino ad oggi, ha riferito il sindaco Orlando Russo, i vigili del fuoco hanno salvato numerose case. Stamattina le fiamme stanno rimettendo di nuovo in pericolo i manufatti. Insieme al consigliere comunale Curcuruto ci troviamo sul posto per tutelare il nostro territorio. Un sentito ringraziamento ai pompieri con tutte le squadre che si sono alternate in questi momenti di grande difficoltà. Questo sta accadendo proprio alle porte di Taormina.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Che bella la musica dell'estate su Raizo Radio, Summer Breeze, questa brezza estiva che ancora ci dà un po' di sollievo. Allora ce ne andiamo nei primi anni 90, poi molto molto più vicino nel tempo, qualcuno che canta Sto bene al mare, e poi torniamo invece molto molto indietro fino agli anni 60. Buon ascolto.

Put your head on my shoulder, Paul Anka, prima Sto bene al mare, Marco Mengoni, e prima ancora c'era Corona con The Rhythm of the Night. Questo è il Summer Breeze di questa mattina, domenica 30 agosto 2026. Alle 10:38 minuti riprendiamo il viaggio, lo facciamo dalla 1 perché tra il Bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna il traffico è rallentato, attenzione, poi c'è Olio in Galleria tra Aglio e Barberino verso Firenze, code a tratti tra il Bivio 1 con Planare Firenze Nord e la variante di Valico verso Bologna, incidente tra Fabro e Orvieto verso Roma, code sulla variante di Valico a Badia in entrata in entrambe le direzioni, mentre in A7 le code sono per lavori verso Milano tra Busalla e Ronco Scrivia, code per l'attraversamento della dogana sulla 9 tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, code a tratti in A10 tra Finale Ligure e Orcofeglino verso Genova, code a tratti sull'Adriatica, Bologna San Lazzaro Faenza verso Ancona, Valle Rubicone, Bologna San Lazzaro verso Bologna, San Benedetto Porto Sant'Elpidio verso Ancona, le code all'uscita di Teramo in entrambe le direzioni, incidente code tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona, code anche a Bari Nord in entrata verso Pescara e sulla diramazione per Ravenna tra Ravenna e la 14. Sulla 23 un mezzo in fiamme sta provocando code tra Udine Nord e Gemono Osoppo direzione Nord e code per traffico ad Ugovizza in direzione Nord. Sulla Caserta Salerno, a Salerno verso Caserta code 2 km per il traffico congestionato tra Mercato San Severino e Salerno, direzione Caserta.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
2: Noi ci siamo, e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
4: Rai Radio.

Con Achille Lauro andiamo sulla 2 del Mediterraneo, dove il traffico è rallentato 11 km dopo lo svincolo di Rogliano Grimaldi in direzione dell'allacciamento Fisciano a Trenta, incidente a Ponte Cagnano nella stessa direzione, poi tratto chiuso per un mezzo ribaltato tra Altomonte e Frascineto Castrovillari in direzione dell'allacciamento Fisciano a Trenta in direzione sud, con uscita obbligatoria allo svincolo di Frascineto. Carichi dispersi, rallentamenti sulla Basentana Brindisi Montagna in direzione della stazione di Baglio Basilicata. Sulla Venezia Trieste le code in entrata alla Tisana in entrambe le direzioni, a Trieste l'Isert sia verso Trieste che verso Venezia, e poi rallentamenti anche tra la 23 e la Palmanova Tarvisio all'altezza della 23 in direzione Tarvisio. Tangenziale ovest di Milano, le code alla barriera di Terrazzano in direzione della 1, statale 36 del lago di Como e dello Spluga, rallentamenti, c'è un veicolo in avaria poco prima di Seregno in direzione del confine con la Svizzera.

Flamenco Paranoia alle 10.56, proprio in questo istante ce ne andiamo sulla 22 del Brennero, il traffico è intenso, ci sono code tra Carpi e la 1 in carreggiata sud 4 km, rallentamenti e code tra Bressanone ed Affi carreggiata sud, in nord invece rallentamenti per traffico tra Affi e Rovereto Nord. E poi un incidente in A1, vediamo la situazione in autosole, Fiorenzuola Fidanza verso Bologna, rallentamenti tra il bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, code a tratti tra il bivio Complanare Firenze Nord e la variante di Valico verso Bologna. Sulla Napoli-Salerno, alla barriera di Nocera verso Napoli code, in A7 tra Busalla e Roncoscrivia verso Milano code per lavori, sulla A9 tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera code per l'attraversamento della Dogana, e ora sono 10 km di coda a tratti per lavori in A10 Pietra Ligure Spotorno verso Genova. Sulla A12 un'auto ferma sulla corsia di marcia tra Lavagna e Sestri Levante verso Livorno, sull'Adriatica 30 minuti tra Bologna San Lazzaro e Faenza verso Ancona code a tratti, tra Forlì e Bologna San Lazzaro verso Bologna code a tratti 1 ora e 20 minuti, un tamponamento tra 8 auto tra Rimini Nord e il Valle Rubicone verso Bologna, il traffico scorre in prima corsia, sono 2 km di coda per questo incidente tra Rimini Nord e Valle Rubicone verso Bologna. San Benedetto Porto Sant'Elpidio verso Ancona code a tratti, traffico congestionato tra Teramo, tra Val Vibrata e Teramo verso Pescara ci sono code a Teramo in uscita in entrambe le direzioni. Altro incidente, coinvolte 2 auto tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona 3 km di coda, a Bari Nord in entrata verso Pescara code anche sulla diramazione per Ravenna tra Ravenna e la 14.

Anche questa l'abbiamo ballata parecchio. Jimmy Cliff, Reggae Night alle 11:07 su Rai Isoradio. Buona giornata, buon viaggio. Il traffico che aumenta, insomma, come era previsto, e purtroppo anche alcuni incidenti a complicare un po' la situazione in A14, per esempio 4 km di coda tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona, la causa un incidente. Andiamo anche sulla 23, qui traffico rallentato per mezzo in fiamme tra Udine Nord e Gemono Soppo direzione nord, poi ci sono code sempre verso nord ad Ugovizza, traffico congestionato tra il confine di Stato e Ugovizza direzione sud. Andiamo anche sulla Napoli Canosa, qui le code sono per lavori tra Cerignola Ovest e Lacedonia, 1 km verso Napoli. Sulla Roma Teramo, rallentamenti tra San Gabriele Colledare e Assergi verso Roma, rallentamenti sulla Torano Pescara, lavori tra Bussi e Pratola Peligna verso ovest, verso la Roma Teramo. Sulla Caserta Salerno, all'altezza della 1 verso nord code, 2 km per il traffico congestionato tra Maddaloni e la 1 verso Caserta, code a Salerno verso Caserta, e 2 km per traffico congestionato tra Mercato San Severino e Salerno verso Caserta. Ci chiedete della A2 del Mediterraneo, ci andiamo tra pochissimo, e qui c'è un tratto chiuso, ci scrivete appunto delle code che si sono formate anche per il tratto chiuso, e dunque il tratto chiuso per incidente, per un incidente che è avvenuto questa mattina, un veicolo ribaltato tra Altomonte, Frascineto, Castrovillari in direzione dell'allacciamento Fisciano a Trenta, dunque in direzione sud, e con uscita obbligatoria a Frascineto. E poi le code per il tratto chiuso sono tra Sibari e Frascineto, Castrovillari in direzione dell'allacciamento Fisciano a Trenta.

E ancora da RaiNews.it, vacanze settembre allunga l'estate, 10 milioni di italiani in partenza, con turismo 71% resta in Italia, Toscana, Campania ed Emilia Romagna le mete preferite. Il controesodo non ferma la voglia di vacanza, saranno 10 milioni gli italiani a partire a settembre con una spesa media di circa 760 euro a persona, questo emerge dall'osservatorio Confturismo Confcommercio. Non più solo ad agosto ma anche a settembre. Settembre si conferma un mese molto apprezzato dagli italiani per le vacanze, si presentano le vacanze però con durate diverse. 2,8 milioni di italiani prevedono una vacanza breve con 1/2 pernottamenti, mentre 3 milioni opteranno per un soggiorno di 3-5 pernottamenti, restanti per una vacanza più lunga. Il mare è ancora la destinazione preferita, indicata dal 41% dei viaggiatori, poi le grandi città d'arte, poi la montagna. Nel complesso il 71% sceglierà una destinazione in Italia. Tra le regioni italiane al primo posto la Toscana, poi Campania, Emilia Romagna, tra le destinazioni europee la Spagna, Francia e Grecia. Gli alberghi sono la scelta principale, poi le seconde case, i B&B e case in affitto, agriturismi, villaggi vacanze. A settembre viaggiano soprattutto gli over 55, che rappresentano il 42% dei viaggiatori, seguiti dai giovani 35% e dalla fascia 35-54 anni. Sul piano territoriale la propensione a viaggiare è più elevata nel nord-ovest e nel centro, mentre si attesta al 36% nel nord-est e al 35% nel sud e nelle isole. Il clima, commenta

Manfred Pinzger, presidente di Confturismo Confcommercio, a influenzare il calendario delle vacanze degli italiani. Settembre, grazie a temperature più miti, meno affollamento e maggiore convenienza, si sta trasformando in un vero e proprio mese da vacanza e offre condizioni più favorevoli per chi cerca relax e bel tempo. Cambiano così le abitudini dei viaggiatori. Fateci sapere se anche per voi è così, alcuni di voi sicuramente ce lo testimoniate al 348 103 10 10 stanno partendo per la loro vacanza estiva.

0: Noi ci siamo e voi?
1: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
2: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
3: Rai su Radio.

Emma con Fabri Fibra, antidroga. Allora andiamo sulla Venezia Trieste, qui ci sono code alla Tisana in entrambe le direzioni in entrata, anche a Trieste l'Isert sia verso Trieste che verso Venezia, e poi rallentamenti all'altezza della 23 di direzione Tarvisio. Milano, tangenziale ovest, code alla barriera di Terrazzano verso la 1, statale 36 del lago di Como e dello Spluga, veicolo in avaria a Seregno, traffico rallentato verso il confine con la Svizzera. Sulla 12, code a tratti tra Carrara e Santo Stefano di Magra verso Genova. Sulla 15, code a tratti tra Berceto e 20 km prima di Pontremoli verso La Spezia. Raccordo a 4 a 5, rallentamenti e code tra la 4 e Albiano verso la 5. Ci state scrivendo in tanti al 348 103 1010 dalla 2 del Mediterraneo. C'è un tratto chiuso per un veicolo ribaltato tra Altomonte e Frascineto Castrovillari in direzione dell'allacciamento Fisciano a Trenta in sud, con uscita obbligatoria a Frascineto. Si sono formate code per il tratto chiuso tra Sibari e Frascineto Castrovillari in direzione dell'allacciamento Fisciano a Trenta, e poi rallentamenti 11 km dopo Rogliano Grimaldi in direzione dell'allacciamento Fisciano a Trenta. Statale 100 di Gioia del Colle, tratto chiuso per incidente 4 km prima della variante di Mottola in entrambe le direzioni.

Giovanotti, l'ombelico del mondo, ci state scrivendo in tanti al 348 103 1010. Siete in viaggio in A1, siete in viaggio sulla 14, siete in viaggio sulla 10, dove confermo sono 16 chilometri di coda tra Pietra Ligure, la fine con Planare Savona, direzione Genova. Ci state scrivendo in parecchi proprio dalla 10, questa è una conferma. In A1 invece 5 chilometri di coda tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano, la causa un incidente. In alternativa uscire a Fidenza, percorrere la via Emilia, rientrare a Fiorenzuola. Sempre in autosole, traffico e rallentamenti tra il Bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, code a tratti tra Firenze e Scandicci e la variante di Valico verso Bologna, rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso Firenze, code alla barriera di Nocera verso Napoli, qui siamo sulla Napoli Salerno, code anche a Milano Est verso Milano, qui siamo sulla Torino Trieste. Andiamo anche in A7 per un mezzo fermo, le code sono tra Isola del Cantone, Vignole Borbera verso Milano e per lavori tra Busalla e Ronco Scrivia verso Milano. In A9 a Como Grandate verso Lainate code per l'attraversamento della dogana tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera code, e 16 chilometri ho detto già sulla 10 tra Pietra Ligure e la fine con Planare Savona verso Genova, siamo tra il 67 e il 51. Sulla A12 tra Genova Est e la 7 verso Genova code per traffico intenso, e poi andiamo anche sulla 16 a Candela in entrata verso Napoli code per lavori, 2 chilometri tra Cerignola Ovest e Lacedonia direzione Napoli. Tra poco tutte le notizie sulla 14 Adriatica.

0: ci dividerà.
1: Il mare che non separa ma unisce nel caso di Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio alle 11:42 minuti, questo nuovo sodalizio. Sulla A10, lo ricordo, sono 16 chilometri di coda tra Pietra Ligure, la fine con Planare Savona verso Genova, e poi come promesso andiamo sull'Adriatica tra Bologna San Lazzaro e Faenza verso Ancona, codi a tratti 30 minuti, tra Forlì e Bologna San Lazzaro verso Bologna, codi a tratti 1:25, incidente, un tamponamento tra due auto, il traffico scorre in prima corsia tra Rimini Sud e Valle Rubicone verso Bologna, sono 4 i chilometri di coda. San Benedetto del Tronto Porto Sant'Elpidio verso Ancona, codi a tratti. Pescara Nord Pineto verso Ancona, codi a tratti. Incidente tra Ortona e Pescara Sud verso Pescara, coinvolte 3 auto in corsia di sorpasso. Ortona Pescara Sud verso Pescara, altro incidente, quindi sono 2 gli incidenti, qui sono coinvolte 4 auto. Nello stesso tratto e nella stessa direzione, il primo al chilometro 395 e l'altro al chilometro 398, e sono 3 i chilometri di coda, anzi per la verità sono 3+2, quindi Ortona Pescara Sud verso Pescara 5 chilometri di coda tra il 398 e il 395, poi tra il 402 e il 398. Ortona Pescara Sud verso Pescara 5 chilometri per incidente. Code a Foggia in entrata in entrambe le direzioni, incidente, anzi 2, tra Andria e Canosa direzione Pescara, il primo al chilometro 622,7, l'altro al 622,9, coinvolte 2 auto, il traffico scorre sulla corsia di marcia nel caso del secondo incidente. Trani Canosa verso Pescara rallentamenti, code a Bari Nord in entrata verso Pescara, code anche sulla diramazione per Ravenna tra Ravenna e la 14.

Allora andiamo sulla 22 del Brennero, molto trafficata, rallentamenti e code in sud tra Bressanone ed Affi, code tra Carpi e la 1 carreggiata sud 4 km, 2 km tra Brennero e Vipiteno, sempre in sud. In nord invece i rallentamenti sono tra Affi e Trento Nord e anche tra Bressanone e Brennero, sempre appunto in carreggiata nord. Andiamo pure sulla A23, mezzo in fiamme, rallentamenti tra Udine Nord e Gemona Osoppo direzione nord, Carnia Pontebba verso nord, veicolo fermo in galleria, code ad Ugovizza direzione nord, traffico congestionato e code verso sud tra il confine di Stato ed Ugovizza. Attenzione sulla Roma Teramo in galleria, sulla corsia di marcia un mezzo fermo tra San Gabriele Colledara ed Assergi verso Roma, e ci sono 2 chilometri di coda in questo tratto. E poi 1 chilometro per lavori sulla Torano Pescara tra Bussi Popoli e Prato La Peligna in carreggiata ovest verso la Roma Teramo. E passiamo poi sulla Caserta Salerno, perché all'altezza della 1 direzione nord ci sono code, 2 chilometri tra Maddaloni e l'Autosole verso Caserta, code a Salerno verso Caserta e traffico congestionato con code tra Mercato San Severino e Salerno direzione Caserta.

con Malcolm Todd ci salutiamo alle 11:57 minuti di questa domenica mattina 30 agosto 2026. Sta per arrivare Claudio Campobasso, che prenderà il mio posto per le prossime ore. Voglio ringraziare e salutare Patrizio Gotti e Fernando Conti, che si sono occupati della parte tecnica. Da Giusy Panara, buona domenica, buon viaggio.

Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.

Dopo le 12, ora c'è Claudio Campobasso. Buona domenica a tutti. Oggi è domenica 30 agosto 2026. Con Patrizio Gotti alla parte tecnica saremo compagni di viaggio fino alle 15. Diamo un'occhiata alle situazioni più complicate, come quella della A14 Bologna-Taranto tra Ortona e Pescara Sud. In direzione di Pescara ci sono 2 chilometri di coda, fortunatamente con tendenza alla diminuzione. La causa è un incidente avvenuto al chilometro 395. Andiamo in A1 tra Ceprano e Frosinone, c'è 1 chilometro di coda con tendenza all'aumento anche qui a causa di un incidente avvenuto al chilometro 632 in direzione di Roma. Torniamo in A14 perché tra Bologna San Lazzaro e Imola ci sono code a tratti in direzione sud, tempi di percorrenza di 30 minuti. Sempre in A14 tra Andria e Canosa in direzione nord, segnalato un incidente al chilometro 622-900, l'invito è alla prudenza. Ci spostiamo sulla 23 Palmanova Tarvisio, tra Carnia e Pontebba in direzione di Tarvisio c'è un veicolo fermo in galleria al chilometro 270. Andiamo a vedere anche la situazione sempre in A14 tra Forlì e Bologna San Lazzaro, ci sono code a tratti in direzione di Bologna. Sulla 30 Caserta Salerno tra Maddaloni e la 1 Milano Napoli, 2 chilometri di coda con tendenza all'aumento a causa di traffico intenso in direzione di Caserta. Chiudiamo sempre con la 30 tra Mercato San Severino e Salerno, 2 chilometri di coda con tendenza all'aumento a causa di traffico congestionato in direzione nord.

Jealous Lover, loro sono i Rolling Stones su Raiso Radio, le 12:11. Ripartiamo dalla A2 del Mediterraneo, qui c'è un tratto chiuso a causa di un veicolo ribaltato tra Altomonte e Frascineto Castrovillari in direzione dell'allacciamento Fisciano. Siamo all'incirca tra il chilometro 196 e il chilometro 211, si tratta della carreggiata sud, l'uscita obbligatoria è quella dello svincolo Frascineto. Andiamo a vedere la situazione in autosole qui tra Firenze Scandinavia Dici e variante di Valico, tempi di percorrenza di 40 minuti in direzione di Bologna a causa di code a tratti. Sempre in A1 tra Orvieto e Fabbro, traffico rallentato in direzione di Firenze. Tra Valdarno e Firenze Sud, traffico rallentato in direzione nord. Tra variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna, segnalato traffico rallentato. Andiamo a vedere la situazione della A14 Bologna-Taranto, qui tra Forlì e Bologna-San Lazzaro, situazione complicata con code a tratti in direzione di Bologna con tempi di percorrenza di 1 ora e 25 minuti. Segnaliamo anche un incidente tra Rimini Nord e Valle Rubicone in direzione di Bologna, siamo al chilometro 111 della A14, il tamponamento è avvenuto tra 5 auto, il traffico viaggia solo in prima corsia, proprio per questo motivo si è formata una coda di 4 chilometri con tendenza all'aumento.

Dito nella piaga, businessman, le 12:24, ancora con voi Raiso Radio. Chiariamo un po' la situazione della 2 del Mediterraneo. Qui c'è tratto chiuso in direzione sud tra Frascineto e Altomonte a causa di un incidente avvenuto al chilometro 206. L'uscita obbligatoria è a Frascineto con rientro a Sibari. Inoltre in carreggiata nord ci sono dei rallentamenti dovuti sempre a causa di questo incidente per la presenza di detriti dispersi. Siete in molti a scriverci al 348 103 1010, ci chiedete informazioni sulla A14 e diamo un'occhiata alla situazione, perché tra Andria e Canosa l'incidente che è avvenuto al chilometro 622-700 è risolto. Il traffico che era stato precedentemente bloccato ora è tornato regolare, tuttavia permane ancora una coda di 4 km con tendenza all'aumento. Ripeto, siamo tra il chilometro 626 e il chilometro 622 per chi viaggia verso Pescara. Torniamo in A1 perché tra la A15 Parma La Spezia e Fiorenzuola ci sono tempi di percorrenza di 30 minuti a causa di code a tratti in direzione di Milano. Andiamo a vedere la situazione tra Firenze Scandicci e Variante di Valico, code a tratti in direzione nord con tempi di percorrenza di 40 minuti. Diamo anche uno sguardo alla 23 Palmanova Tarvisio, dove è segnalato un veicolo fermo tra Carnia e Pontebba in direzione di Tarvisio. Ovviamente l'invito è alla prudenza.

Costiera Amalfitana 12:33 e a proposito di Costiera Amalfitana ripartiamo dal sud, dalla 30 Caserta Salerno, tra Mercato San Severino e Salerno, segnalato in direzione nord un chilometro di coda con tendenza alla diminuzione per traffico congestionato. Tra Maddaloni e la 1 Milano-Napoli in direzione di Caserta 2 chilometri di coda con tendenza all'aumento. Diamo un'occhiata, adesso facciamo un salto al nord alla A22 perché per chi viaggia in questo momento verso sud c'è traffico rallentato con code per traffico intenso tra Bressanone e Affi, carreggiata sud. Ci sono anche code per traffico intenso tra Carpi e l'allacciamento A1, la stima è di 4 km. Ancora code per traffico intenso tra Brennero e Vipiteno, siamo sempre in carreggiata sud, la stima è anche qui di 4 km. Sempre in A22 per chi viaggia verso nord c'è traffico rallentato tra Bressanone e Brennero e traffico rallentato anche tra Affi e Egna, ora siamo sempre in carreggiata nord.

Zucchero vedo nero, 12:41, Zucchero vede nero, ma io vedo che ci sono ancora 4 km di coda in A14 tra Andria e Canosa in direzione nord. Non c'è la tendenza all'aumento, tuttavia l'incidente che era avvenuto ha fatto sì che permanesse questa coda di 4 km. Andiamo tra Lanciano e Pescara Sud, qui 5 km di coda, fortunatamente con la tendenza alla diminuzione in direzione di Pescara. Sempre in A14 fra Val Vibrata e Porto Sant'Elpidio in direzione di Ancona registriamo traffico rallentato. Andiamo sulla 10 Genova Ventimiglia tra Orco Feglino e Fine Complanare Savona in direzione di Genova, 6 km di code a tratti. Andiamo in A1 Milano-Napoli tra Ceprano e Frosinone in direzione di Roma, ci sono 4 km di coda con tendenza all'aumento a causa di un incidente. Sempre in A1 andiamo tra Valdarno e Firenze Sud in direzione nord, code a tratti, tempi di percorrenza di 30 minuti. Tempi di percorrenza invece di 40 minuti tra Firenze Scandicci e Variante di Valico in direzione di Bologna. Sempre in A1 tra Parma e Fiorenzuola, tempi di percorrenza di 30 minuti per chi in questo momento viaggia verso Milano. Diamo un'occhiata di nuovo alla 2 del Mediterraneo. A quanto pare il tratto che era chiuso tra Alto Monte e Frascineto Castrovillari è stato riaperto in direzione dell'allacciamento Fisciano, tuttavia permangono le code e probabilmente voi che siete lì sul posto potete darci conferma di questo al 348 103 10 10.

Le 12.48, questo è il ritmo del mattino di Raiso Radio, in viaggio verso l'ora di pranzo. Andiamo a vedere la situazione sulla variante di Valico. Tra variante di Valico e Firenzuola, in direzione di Firenze c'è traffico rallentato. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Ceprano e Frosinone, in direzione di Roma, 5 km di coda con tendenza all'aumento a causa di un incidente segnalato al chilometro 633 e 300. Sempre in A1, tra Calenzano e variante di Valico in direzione di Bologna, segnaliamo un veicolo in fiamme al chilometro 263. Ci spostiamo in A14, Bologna-Taranto, tra Andria e Canosa, in direzione di Pescara ci sono code a tratti a causa di un incidente avvenuto circa un'oretta fa ormai. Tra sulla 10 Genova Ventimiglia, tra Orcofellino e Fiene con Planare Savone, in direzione di Genova registriamo 6 km di code a tratti. Andiamo di nuovo in A14, tra Rimini Sud e Rimini Nord, segnalato un incidente, sono coinvolte 3 auto in terza corsia in direzione di Bologna. Tra Valle Rubicone e Bologna San Lazzaro, situazione complicata con tempi di percorrenza di 90 minuti in direzione nord, ci sono code a tratti a causa di traffico intenso. Andiamo sulla 30 Caserta Salerno, un chilometro di coda con tendenza alla diminuzione tra Maddaloni e la 1 Milano-Napoli a causa di traffico congestionato. Sulla 23 Palmanova-Tarvisio, all'altezza di Ugovizza, in direzione di Tarvisio ci sono 5 km di coda a causa di traffico intenso. Chiudiamo con un'altra notizia della 1 Milano-Napoli, tra Firenze Scandicci e variante di Valico permangono code a tratti in direzione di Bologna.

Con Chris De Sarandi ci avviciniamo all'appuntamento con i titoli del GR1 delle 13. Intanto ricapitoliamo un po' la situazione. Andiamo in A14 tra Lanciano e Pescara Sud, in direzione di Pescara 4 km di coda con tendenza alla diminuzione. Sulla A10 Genova Ventimiglia tra Orco Feglino e fine con Planare Savona, in direzione di Genova ci sono 6 km di code a tratti. Torniamo in Autosole tra Ceprano e Frosinone, in direzione di Roma 5 km di coda con tendenza all'aumento a causa di un incidente avvenuto al chilometro 633. Andiamo in A14 tra Rimini Sud e Rimini Nord, segnaliamo questo incidente al chilometro 118 in direzione di Bologna, l'invito ovviamente alla prudenza. Tra Valle Rubicone e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 90 minuti. Andiamo sulla 23 Palmanova Tarvisio all'altezza di Ugovizza, 5 km di coda per traffico intenso in direzione nord. Andiamo a vedere anche cosa succede sempre in A23 tra il confine di Stato e Ugovizza in direzione sud, ci sono 2 km di coda per traffico congestionato. Ripetiamo la notizia della 2 del Mediterraneo che ha causato abbastanza disagi durante la mattinata. Ci sono code a causa di un incidente che è avvenuto tra Altomonte e Frascineto Castrovillari in direzione dell'allacciamento Fisciano.

oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.

0: ore 13.
1: Rai Isoradio.
2: GR1.
3: L'Islanda resta fuori dall'Europa, bocciato con oltre il 52% dei no il referendum sulla ripresa dei negoziati, ha pesato il timore per la regolamentazione della pesca. Ce la metterò tutta per tornare presto, ricoverato a Cuba, Alessandro Di Battista risponde via social ai messaggi di incoraggiamento all'ex 5 Stelle, solidarietà unanime del mondo politico. Ancora raid di Mosca su Kiev, il Cremlino minaccia, colpiremo massicciamente le infrastrutture energetiche ucraine. Gli attacchi informatici negli aeroporti britannici, l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale agli italiani transitati in quegli scali, possibile furto di dati personali, attenzione a mail, sms e telefonate sospette. Messa in piega fortunata a Grosseto, spende 46 euro col banco ma te ne vince 1000 grazie alla lotteria degli scontrini, premiato anche il parrucchiere, non ha evaso il fisco. Harry Styles per un mese a New York, le prime due date della pop star incantano il pubblico fra musica, omaggi e battute dal palco del Madison Square Garden. Serie A, oggi tocca a Napoli e Inter, al Maradona arriva l'ambizioso Como, nero-azzurri a Cagliari. Motomondiale alle 14, il Gran Premio di Aragon, tutti a caccia dei fratelli Marquez.
1: Rai Isoradio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Destinazione estate. Con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.
2: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.

E con questo ritmo continuiamo a saltellare da un'autostrada all'altra per darvi altri aggiornamenti. Adesso Claudio Campobasso con Fernando Conti, che si occupa della messa in onda fino alle 15. Abbiamo ascoltato i titoli del GR1 e adesso torniamo in strada. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Lanciano e Pescara Sud, ci sono code a tratti in direzione di Pescara. Sempre in A14, tra Rimini Nord e Bologna San Lazzaro, in direzione di Bologna ci sono code a tratti con tempi di percorrenza di 1 ora e 40 minuti. Ci spostiamo in Autosole, tra Ceprano e Frosinone segnalate code per traffico intenso in direzione di Roma, traffico rallentato anche tra Chiusi e Valdichiana in direzione di Firenze. Diamo un'occhiata alla variante di Valico, tra variante di Valico e Firenzuola in direzione di Firenze traffico rallentato a causa di traffico intenso. In A1 tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze tempi di percorrenza di 35 minuti a causa di traffico intenso e di code a tratti. Tra Firenze e Scandicci, variante di Valico in direzione di Bologna, segnalate code a tratti con tempi di percorrenza di 40 minuti.

Le 13 e 13 minuti, Rai Isoradio, la situazione migliora leggermente a livello di viabilità, probabilmente molti di voi sono fermi per pranzare, insomma, per sgranocchiare qualcosa. Noi ce ne andiamo invece in A1, perché tra Parma e Firenzuola in direzione di Milano ci sono code a tratti in direzione di Milano con tempi di percorrenza di 30 minuti. Tra Firenze Scandicci e variante di Valico, tempi di percorrenza di 40 minuti. In direzione di Bologna, sempre in A1 tra Chiusi e Valdichiana in direzione di Firenze c'è traffico rallentato. Diamo un'occhiata anche alla 7 Milano-Genova. Code per 1 chilometro a causa di traffico intenso tra Binasco e la barriera di Milano per chi viaggia verso il capoluogo lombardo.

0: Destinazione estate con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.
1: Back to me. You play back to me.

Permangono 5 km di coda per traffico intenso sulla 23 Palmanova Tarvisio all'altezza di Ugovizza per chi viaggia in direzione nord. Sulla 1 Milano-Napoli tra Valdarno e Firenze Sud, tempi di percorrenza di 35 minuti in direzione di Firenze a causa di code a tratti. Sempre in A23 tra confine di Stato e Ugovizza ci sono 2 km di coda per traffico congestionato in direzione sud. Ci spostiamo in A14, qui tra Lanciano e Pescara Ovest, tempi di percorrenza di 35 minuti in direzione di Ancona. Torniamo un attimo in A1 perché tra Calenzano e Variante di Valico in direzione di Bologna ci sono code a tratti con tempi di percorrenza di 35 minuti. Sono di 45 minuti tempi di percorrenza invece tra Ceprano e diramazione Roma Sud in direzione di Firenze. Chiudiamo con la 4 Venezia Trieste. Segnalate code a causa di traffico intenso tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert-Monfalcone Est in direzione di Venezia.

Continuano ad arrivare i messaggi che ci chiedono informazioni sulla 2 del Mediterraneo. Al momento sono segnalate code a causa di un incidente avvenuto tra Altomonte e Frascineto Castrovillari in direzione dell'allacciamento Fisciano. Questo è l'ultimo aggiornamento di questo tratto di strada che fino a poco tempo fa era chiuso. Adesso in realtà risulta aperto. Magari scriveteci voi che siete lì, che siete i nostri occhi, com'è la situazione al 348 103 10 10. Vi porto in A1 Milano-Napoli tra Terre di Canossa, Campegine e Fiorenzuola, code a tratti in direzione di Milano. Tra Calenzano e Variante di Valico in direzione di Bologna, code a tratti per traffico intenso e qui i tempi di percorrenza sono di 35 minuti, altri 35 minuti tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze. Variante di Valico, qui tra Variante di Valico e Firenzuola in direzione di Firenze registriamo traffico rallentato. Diamo un'occhiata anche alla 14 Bologna-Taranto tra Rimini Nord e Bologna-San Lazzaro, situazione complicata in direzione nord, tempi di percorrenza di 1 ora e 40 minuti, mentre tra Lanciano e Pescara Ovest registriamo tempi di percorrenza di 35 minuti per chi in questo momento viaggia verso Ancona.

Le 13:37 minuti, noi ripartiamo dalla 14 Bologna-Taranto, più precisamente siamo tra Trani e la 16 Napoli-Canosa, in direzione di Pescara ci sono code a tratti per traffico intenso. Tra Lanciano e Ortona, in direzione di Pescara, segnalato un incidente al chilometro 412. Tra Rimini Nord e Bologna-San Lazzaro, tempi di percorrenza di 1 ora e 40 minuti in direzione di Bologna a causa di code a tratti. Ci spostiamo sulla 9, Lainate Como-Chiasso, ci sono tra Como Monte Olimpino e Chiasso una coda in direzione della Svizzera. Sulla 4 Torino Trieste, tra Raccordo Viale Certosa e Cormano in direzione di Brescia, segnaliamo la presenza di pedoni al chilometro 126. L'invito è alla prudenza. Andiamo sulla variante di Valico, qui tra variante di Valico e Firenzuola in direzione di Firenze registriamo traffico rallentato. Torniamo in A2, visto che arrivano molti messaggi per quanto riguarda l'A2 del Mediterraneo. Risulta ancora chiuso il tratto, ma c'è anche una notizia di code a causa di questo incidente in direzione sud tra Frascineto Castrovillari e Altomonte per un incidente avvenuto al chilometro 206. Permane l'indicazione di uscita obbligatoria a Frascineto con rientro a Sibari in carreggiata nord. Rallentamenti sullo stesso tratto per detriti dispersi a causa dell'incidente.

Ornella Vanoni, musica, questa è la musica di Rai Isoradio alle 13.47. Saluto Jacopo Teodori che sta curando in questo momento la parte tecnica. Ce ne andiamo di nuovo in A2 perché continuano ad arrivarci messaggi. Purtroppo c'è un tratto chiuso in direzione sud tra Frascineto, Castrovillari e Altomonte per un incidente avvenuto al chilometro 206. L'uscita obbligatoria è a Frascineto con rientro a Sibari. In carreggiata nord sono registrati invece rallentamenti sullo stesso tratto per detriti dispersi a causa di un incidente. Andiamo a vedere la situazione della A1 tra Valdarno e Firenze Sud. In direzione di Firenze ci sono code a tratti, tra Ceprano e diramazione Roma Sud. In direzione di Firenze anche qui ci sono code a tratti, e sulla 14 Bologna-Taranto tra Rimini Nord e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna anche qui code a tratti. Tra Val di Sangro e Pineto segnalato traffico intenso con tempi di percorrenza di 35 minuti in direzione nord.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Le 13.55, noi ripartiamo dalla 12 Genova-Rosignano. Sono ancora segnalate code a tratti a causa di traffico intenso tra lo svincolo Carrara e l'allacciamento Santo Stefano in direzione di Genova. Andiamo in A7 Milano-Genova, qui code per un chilometro a causa di traffico intenso tra Binasco e la barriera di Milano in direzione del capoluogo lombardo. Andiamo sulla 5, raccordo A4, traffico rallentato con code a tratti a causa di lavori tra Albiano e l'allacciamento A4 in direzione della 4 Torino-Trieste. Ci spostiamo invece in A1 perché tra Terre di Canossa Campegine e inizio con Planare Piacenza in direzione di Milano ci sono code a tratti. Code a tratti anche tra Ceprano e la diramazione Roma Sud in direzione di Firenze. I tempi di percorrenza sono di 40 minuti. Andiamo in A14, Bologna-Taranto, qui tra Rimini Nord e Bologna-San Lazzaro. Situazione abbastanza drammatica per chi viaggia verso Bologna, code a tratti con tempo di percorrenza di 1 ora e 40 minuti. Sempre in A14 i tempi di percorrenza tra Valdisangro e Pineto salgono a 55 minuti per chi viaggia verso nord.
1: È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa.

Mama con Cabana, 5 minuti dopo le 14. Ora sempre Claudio Campobasso ad accompagnarvi con Jacopo Teodori che si occupa della messa in onda. Saremo i vostri compagni di viaggio fino alle 15. Sono stati rimossi materiali dispersi a causa di perdita accidentale in A1 tra Valmontone e Colleferro in direzione di Napoli. Per quanto riguarda sempre la A1 tra Variante di Valico e Sasso Marconi Nord, traffico rallentato in direzione di Bologna. Andiamo in A14 tra Forlì e la 1 Milano Napoli in direzione nord, ci sono code a tratti, qui i tempi di percorrenza sono di 1 ora e 30 minuti. Sempre in A14 tra Val di Sangro e Pineto in direzione nord, code a tratti con tempi di percorrenza di 55 minuti. Andiamo in A23, Palmanova Tarvisio, qui tra confine di Stato e Ugovizza ci sono 2 km di coda in direzione sud e all'altezza di Ugovizza in direzione nord 5 km di coda per traffico intenso.

Bruno Mars, On My Soul. Andiamo di nuovo in A2, autostrada del Mediterraneo. Permane la notizia di tratto chiuso a causa di un veicolo che si è ribaltato tra Altomonte e Frascineto Castrovillari in direzione sud. In carreggiata sud, uscita obbligatoria a Frascineto. Andiamo in A1 tra Calenzano e Variante di Valico in direzione di Bologna. Ci sono code a tratti con tempi di percorrenza di 35 minuti. Sempre in A1 tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze permangono le code a tratti con tempi di percorrenza di 35 minuti. E invece sono di 45 minuti i tempi di percorrenza tra Ceprano e diramazione Roma Sud per chi viaggia verso nord. Andiamo in A14, rimane un'ora e mezza di tempi di percorrenza tra Forlì e la 1 Milano-Napoli in direzione nord, anche qui rimangono code a tratti per traffico intenso. E tra Ortona e Pineto in direzione nord, code a tratti con tempi di percorrenza di 45 minuti.

0: Ci giungono aggiornamenti dalla A2 del Mediterraneo, ora ci sono code a causa di tratto chiuso tra Morano Castrovillari e Frascineto Castrovillari in direzione del raccordo di Reggio Calabria. Vi riporto in A1, tra Terre di Canossa Campegine, inizio con Planare e Piacenza in direzione di Milano, code a tratti in direzione nord con tempi di percorrenza di 50 minuti. Tra Calenzano e Variante di Valico in direzione di Bologna, tempi di percorrenza di 35 minuti. Tra Valdarno e Firenze Sud, anche qui code a tratti in direzione di Firenze con tempi di percorrenza di 35 minuti. E invece sono 45 minuti tra Ceprano e diramazione Roma Sud in direzione nord. Diamo un'occhiata anche alla variante di Valico, tra Variante di Valico e Firenzuola in direzione di Firenze, segnalato traffico rallentato. Sulla 3 Napoli-Salerno c'è coda per traffico intenso all'altezza della barriera di Nocera in direzione di Napoli. Sulla 4 Torino-Trieste, coda per traffico intenso a Milano Est per chi viaggia verso Brescia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Power, il brano degli Snap che è stato reso celebre anche dal film Una settimana da Dio, uscito nel 2003, sicuramente molti di voi se lo ricordano, con protagonista un, si può dire, un giovane Jim Carrey. Torniamo a vedere un po' la situazione. In realtà la situazione è in miglioramento, probabilmente molti di voi sono giunti a destinazione oppure si sono fermati per una pausa pranzo. Diamo qualche notizia della 1 tra Terre di Canossa, Campegine, inizio Complanare, Piacenza, in direzione di Milano ci sono code a tratti tra Complanare Firenze, scusate, sempre in A1 tra la Complanare Firenze Nord e la variante di Valico, in direzione di Bologna permangono code a tratti per traffico intenso anche tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Nord. Questo per quanto riguarda la nostra autosole. E a proposito di sole, leggo che è partito un programma educativo che si chiama Le Vele del Sole Proteggiti, promosso dall'Intergruppo Melanoma Italiano e dalla Federazione Italiana Vela, che mira a diffondere la prevenzione oncologica nei luoghi di sport, rivolgendosi in particolar modo ai giovani in occasione dei campionati italiani giovanili di vela a Ravenna, sempre per ribadire insomma l'importanza di proteggersi dai raggi solari e prevenire diciamo questo tumore, il melanoma. Voi siete di ritorno sicuramente dal mare o dalla montagna, però sia al mare che in montagna è risaputo che è importante proteggere la propria pelle. Io sono stato al mare, tutti mi dicono che non si vede, infatti sono bianchissimo, ma questo mi accade praticamente ogni anno, è una cosa che mi fa imbestialire perché io mi impegno veramente per abbronzarmi, ma non ce la faccio. Voi siete tra quelli che si abbronzano o tra quelli che non si abbronzano e poi gli dicono ma sei rimasto a casa a vedere le serie TV? Fatecelo sapere al 348 103 10 10 se siete del team Tintarella da Record o del team Mozzarellina.

Ligabue, qualcosa per te. Sono le 14:34, questa è Rai Isoradio. Ci arrivano messaggi al 348 103 1010. Avevo chiesto se voi foste del team Tintarella o del team Mozzarella per quanto riguarda l'abbronzatura estiva. Qualcuno ci ha scritto per esempio Francesco: noi siamo assolutamente team Tintarella. Dopo la nostra estate nell'umare dell'Usalentu. Ciao ragazzi, loro sono Irene e Leonora. Lui scrive anche il nostro pelosetto, immagino sia un cagnolino. Noi vi salutiamo, ovviamente è sempre un piacere leggere i vostri messaggi, ma ci scrive anche Elena: sono in viaggio, a me dicono sempre che rimango bianca come una mozzarella, come ti capisco? Per me è la stessa cosa, è una frustrazione perché mi impegno veramente, loro non mi credono, ma io mi impegno. Diamo uno sguardo alla 4 Torino-Trieste. Qui all'altezza di Milano Est c'è coda per traffico intenso in direzione di Milano. Sulla 14 Bologna-Taranto è segnalato un incidente al chilometro 61, c'è stato un tamponamento, i mezzi ora sono spostati in corsia di emergenza tra Faenza e diramazione di Ravenna in direzione nord. Sempre in A14, code a tratti segnalate tra Pescara Sud e Pineto in direzione di Ancona. Andiamo in A23, Palmanova Tarvisio, tra Confine di Stato e Ugo Vizza, un chilometro di coda per traffico congestionato in direzione sud. E chiudiamo con la 1 Milano-Napoli, tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, traffico rallentato in direzione di Firenze.

Peggy Gou, le 14:43, ancora in viaggio per qualche chilometro con Claudio Campobasso e Jacopo Teodoro alla parte tecnica. Andiamo sulla 23 Palmanova Tarvisio, 6 km di coda all'altezza di Ugovizza in direzione di Tarvisio. Sulla 9 Lainate Como Chiasso, tra Como Monti Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera c'è una coda. Andiamo sulla A3 Napoli Salerno, qui tra Salerno e la barriera di Nocera in direzione di Napoli, code a tratti per traffico intenso. Diamo un'occhiata alla 1 tra Frosinone e Colleferro, code a tratti in direzione di Roma. Sulla 14 tra Faenza e diramazione di Ravenna in direzione di Bologna è segnalato un incidente al chilometro 61, l'invito è alla prudenza. Andiamo a dare anche uno sguardo alla 4 Venezia Trieste, qui code a causa di traffico intenso tra Svincolo Duino e la barriera di Trieste Lisert Monfalcone Est in direzione di Venezia. Yeah!

Permangono le code a tratti in A14 tra Forlì e la 1 Milano-Napoli in direzione nord. Qui ci sono segnalati i tempi di percorrenza di 1 ora e 30 minuti. Diamo un'occhiata alla 4 Milano-Brescia, qui code a causa di traffico intenso alla barriera di Milano-Est in direzione di Milano. Andiamo anche a dare uno sguardo alla 2 del Mediterraneo, carreggiata chiusa a causa di un incidente in prossimità di Sibari in direzione del raccordo di Reggio Calabria.

con questo brano del 1977 ci portano al termine di questa ora insieme, al termine del nostro viaggio. Tra poco anche l'appuntamento con l'informazione del GR1, diamo conto di alcuni aggiornamenti sulla A14 Bologna-Taranto tra Pescara Nord e Teramo Giulianova Mosciano Sant'Angelo in direzione nord, code a tratti per traffico intenso. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio all'altezza di Ugovizza restano code di 7 km a causa di traffico intenso in direzione nord. Sulla 1 tra Terre di Canossa Campegine e Basso Lodigiano in direzione di Milano, code a tratti con tempi di percorrenza di un'ora. Torniamo a vedere la A14 tra Forlì e la 1 Milano-Napoli, code a tratti in direzione nord. Sono le 14:55, anzi e 56 in questo momento. Ringrazio Jacopo Teodoro che ha curato la parte tecnica fino ad ora. Vi lascio alla compagnia di Davide Santirocchi da Claudio Campobasso, l'augurio di un buon viaggio.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con gli esteri. La sparatoria di un rave party in Svizzera italiana. La giovane donna di 22 anni appena rimasta uccisa. L'inviata a Berlino.
3: Sono quasi le 3 del mattino, colpi di arma da fuoco si sentono anche dalla strada da Rau. Così comincia l'inferno all'interno del rave all'ippodromo, un evento annuale che riunisce 3.500 persone vicino Zurigo. Il rumore delle esplosioni interrompe la musica. All'inizio molti pensano a fuochi d'artificio, poi le grida. Alcuni si nascondono sotto la console del DJ. Una donna finisce a terra, colpita. Cercano di rianimarla, invano. È una ragazza di 22 anni. Fonti informate confermano che è un'italiana. La Farnesina è ora al lavoro, in contatto con l'ambasciata di Berna e il consolato di Basilea. Ci sono anche 5 feriti, alcuni molto gravi, 4 uomini e una donna, tutti di età compresa tra i 24 e i 27 anni, ricoverati in ospedale. Testimoni dicono di aver visto un uomo che imbracciava un fucile automatico. Non ci sono ancora ipotesi su chi possa aver sparato né quale possa essere il movente. La polizia ha chiuso l'intera area e ora caccia all'uomo. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
2: E ora a Cipro si capovolge un traghetto al largo dell'isola a bordo centinaia di persone e al momento le vittime sono 6.
4: Le immagini che circolano sui social mostrano decine di persone sulla chiglia dell'imbarcazione capovolta, indossano tutti giubbotti di salvataggio arancioni, intorno altri rottami. Il naufragio a pochi chilometri dalle coste di Girne, nell'autoproclamata Repubblica di Cipro Nord. La situazione è grave, ha subito affermato il sindaco della cittadina. Non chiare le cause dell'incidente, ma secondo una prima ricostruzione il traghetto avrebbe iniziato a imbarcare acqua mentre era diretto verso la vicina Turchia e aveva lanciato un segnale di emergenza. A bordo 270 persone circa, tra passeggeri ed equipaggio. Secondo le autorità turco-cipriote sono oltre 150 quelle già portate a terra dai soccorritori che si sono mobilitati immediatamente dopo l'allarme. Oltre alle motovedette di Cipro Nord è intervenuto sul posto un elicottero di supporto e diverse altre barche sono salpate da Girne per partecipare alle operazioni di salvataggio. Davide Maggiore, GR1.
2: L'alluvione in Nepal è salito a 788 il numero dei morti, oltre 3.000 i dispersi. Continua la corsa dei soccorritori, scongiurato il pericolo di una nuova esondazione. La diga naturale che si era formata in seguito ad una frana ha cominciato a scaricare acqua e ormai si è praticamente svuotata. In via precauzionale le autorità avevano spostato le squadre impegnate nelle ricerche che ora possono dunque riprendere il loro lavoro. All'Angelus la preghiera di Papa Leone per le popolazioni colpite. In Germania una donna britannica di 31 anni è morta dopo essere stata accoltellata in una stazione ferroviaria Rosenheim in Baviera. Arrestato un uomo di 27 anni di nazionalità tedesca. Si indaga su movente e circostanze dell'attacco. Non è chiaro se i due si conoscessero. L'Islanda ha respinto la ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. Secondo i risultati definitivi del referendum, il no ha ottenuto il 52,8% e il sì il 47,2%. A pesare sul voto la contrarietà all'adesione di molte imprese del settore della pesca che temevano di perdere il controllo sulle acque territoriali nell'ambito della politica comune europea. Ce la metterò tutta per tornare presto, così sui social Alessandro Di Battista, ricoverato in gravi condizioni a Cuba, ha risposto ai tanti messaggi di incoraggiamento dopo il malore che lo ha colpito mentre si trovava sull'isola per realizzare un reportage. L'ex parlamentare 5 Stelle ha lasciato anche dei like sotto i profili di chi gli augura di rimettersi. In Piemonte una persona è morta e 5 sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio in una baita di pastori in alta quota nel comune di Baceno, a pochi chilometri dal confine svizzero.
5: La fuga di gas all'interno di una baita isolata ha provocato la morte di Pietro Maria Fiori, 35 anni, di Milano. Secondo le prime informazioni, l'uomo stava trascorrendo un periodo in alpeggio come volontario tramite un'associazione che seleziona persone disposte ad aiutare gli allevatori in estate. Con lui una ragazza di 19 anni, anche lei volontaria, ora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano. Gli altri quattro intossicati sono il gestore dell'alpeggio e suo padre, oltre a due dipendenti dell'azienda agricola dove la vittima stava trascorrendo l'esperienza di volontariato. L'allarme è scattato dopo la mezzanotte, quando uno dei malgari, già in stato confusionale a causa del monossido, è riuscito a chiamare il 112. Una volta chiarita la posizione precisa, è stato attivato un imponente dispositivo di soccorso, con ambulanze, elicotteri, soccorso alpino, guardia di finanza e vigili del fuoco. Simona Decina, GR1.
2: La NASA ha lanciato nello spazio il telescopio Nancy Grace Roman, un super osservatorio spaziale che avrà lo scopo di mappare il cosmo e far luce su alcuni dei più grandi misteri della fisica. Il lancio alle 13:26 italiane dal Kennedy Space Center in Florida. Roman ha un campo visivo 100 volte più ampio di quello del suo predecessore Hubble. Secondo la NASA, un solo mese di osservazione permetterà di tracciare la Via Lattea e di rilevare fino a metà delle sue stelle. La linea torna domenica Sport e il prossimo GR1 è alle 16.
0: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale. Sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
6: L'estate è il momento ideale per i lunghi viaggi verso mete esotiche, alla scoperta di culture diverse. Noi della Guardia di Finanza ci occupiamo anche della salvaguardia della biodiversità, tutelando le specie protette minacciate di estinzione. E oggi vogliamo darti qualche consiglio per un rientro senza brutte sorprese. Nei mercati locali o sulle spiagge extraeuropee è facile trovare in vendita tra le bancarelle coralli, conchiglie variopinte o animali impagliati a prezzi irrisori. Il desiderio di portarli a casa come souvenir è forte, ma attenzione, spesso sono specie in via di estinzione e protette da convenzioni internazionali. Non prelevare mai sabbia o materiale organico dalle spiagge e non acquistare oggetti privi di tracciabilità. Al rientro in Italia si rischia la confisca della merce con una sanzione di almeno 5.000 euro.
0: Estate con Rai Isoradio.
7: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
8: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.

I Police ci accolgono dopo il GR1 delle 15 con la loro Rossana, Roxanne, 11 minuti dopo le 3, questo è il pomeriggio di Rai Radio, Davide Santirocchi dopo Claudio Campobasso ad accompagnare il vostro percorso cercando di raccontarvi tutto quello che c'è da sapere sull'itinerario che state approntando. Al momento c'è una novità importante che riguarda la 1 in carreggiata nord, un incidente segnalato tra Calenzano e la variante di Valico, siamo in direzione Bologna quindi al chilometro 270. Massima attenzione, già vengono segnalate code su questo tratto per il traffico intenso, questa però è l'ultima notizia arrivata dall'Autosole. Un incidente anche sulla diramazione Predosa-Bettole tra Novi Ligure e l'innesto con l'A7 verso est, verso l'A7 Prudenza, in questo caso siamo al chilometro 10. Un incidente subito risolto ha dato vita ad una coda anche sulla A30, la Caserta-Salerno, tra Maddaloni e l'allacciamento con la 1 verso nord, una coda di un chilometro segnalata appunto in direzione di Caserta. Ci sono code anche a Salerno in carreggiata nord per traffico intenso. Poi andiamo sulla 23, la Palmanova Tarvisio, qui avevamo code su un tratto ampio, quello compreso tra Pontebba ed Ugovizza, le code ora restano segnalate solo all'uscita di Ugovizza ma sono lunghe ben 7 chilometri. Anche a Carnia ci sono code in uscita provenendo dall'A4. Ci spostiamo ora sulla A14 per vedere le notizie che riguardano tutta la carreggiata nord della Bologna-Bari-Taranto. Il tratto compreso tra Pescara Nord e Teramo è segnalato con code verso nord dovute al traffico intenso. Un altro lungo tratto con code è quello compreso tra Forlì e l'innesto con la 1, un tratto di 80 km, il tempo stimato di percorrenza da Autostrade per l'Italia è 1 ora e 30 minuti in direzione nord per traffico intenso. All'interno di questo tratto c'è anche un tamponamento segnalato al chilometro 61, i mezzi sono stati spostati in emergenza, però potrebbe in qualche modo concorrere ad aumentare i disagi questo incidente sulla A14 in carreggiata nord. E poi arriviamo alla 1 dove abbiamo segnalato questo incidente, ma le difficoltà sono davvero significative nel tratto Frosinone, diramazione Roma Sud, abbiamo code verso nord, quelle tra Valdarno e Firenze Sud, anche se code segnalate in direzione nord, poi il tratto compreso tra la Complanare di Firenze Nord e la variante di Valico interessato da code e un tempo di percorrenza di 35 minuti per un tratto di 14 km.

Momento di grande felicità per questa canzone di Chaka Khan insieme a Snoop Dogg, due generazioni che si uniscono in questa Boogie in My Soul. 3:20 del pomeriggio, problemi sulla 2 del Mediterraneo, sappiamo che si è verificato un ribaltamento importante che ha reso necessario chiudere un tratto della carreggiata sud. Allora, quello compreso tra Altomonte e Frascinetto è il tratto chiuso in direzione sud, c'è l'uscita obbligatoria direzione sud. Si sono formate inevitabilmente delle code a partire da Morano Castrovillari e fino a Frascinetto, fino appunto al tratto dove viene segnalata questa uscita obbligatoria. C'è una coda anche verso nord, in carreggiata opposta infatti abbiamo dei detriti ed un restringimento di carreggiata che è stato necessario approntare dopo il problema appunto del ribaltamento di questo mezzo pesante. Quindi tra Sibari e Frascinetto c'è un restringimento di carreggiata, si sono anche qui formate code, questa volta in direzione nord. E in più abbiamo una notizia confermata anche dai vostri messaggi a 348 103 1010 di un grave incendio. Siamo sempre lì tra Altomonte e Frascinetto, appunto il traffico è momentaneamente bloccato verso nord per questo incendio segnalato. Questa è la situazione complessa della 2 del Mediterraneo. Diamo conto anche di qualcuno che ci testimonia la situazione. Dice: siamo riusciti a passare dopo la lunga coda, un camion ha ribaltato, c'è anche un grosso incendio e la carreggiata sud è chiusa all'altezza di Castrovillari. Quindi Antonella ci conferma tutte queste notizie, purtroppo la situazione molto delicata ancora su questo tratto della 2. Andiamo anche sulla Venezia-Trieste, lì tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert rimangono code in direzione di Venezia. E poi dolenti note anche dalla 22, anche qui traffico molto intenso soprattutto in carreggiata sud, abbiamo code nel tratto compreso tra Egnaura ed Alavio in direzione sud, code poi di 4 km tra Alavio ed Affi per un altro problema, un incidente che si è verificato qui. In questo secondo tratto la coda è lunga 4 km tra Brennero e Vipiteno, sempre in direzione sud, altra coda di 6 km e anche l'ultimo tratto, quello tra Carpi e l'innesto con la 1, interessato da code in direzione della stessa A1. Questo tutto in direzione sud. Verso nord situazione un po' diversa, perché abbiamo rallentamenti su un tratto ampio, sì, ma appunto non sono code, sono rallentamenti. Siamo tra Bressanone e Brennero in carreggiata nord, qui appunto segnaliamo su quest'ultimo tratto della 22 gli incolonnamenti. Queste le notizie dall'Italia, purtroppo, che si muove, ma si muovono in tanti. Oggi addirittura sono decine di milioni quelli che rientrano, qualcuno parte. Quindi il vostro numero per i messaggi indirizzati a Raiso Radio, lo ricordiamo, al 348 103 1010, ma non vi distraete con il telefono, giornate di grandi movimenti, quindi grande attenzione alla guida. Noi vi sollecitiamo anche un po' la vostra memoria, lo facciamo in questo caso con un pezzo di un certo Umberto Tozzi.

0: Isoradio.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Serenamente, il nuovo di Julie insieme a Bresh, questa coppia che ha già dato i natali a un paio di canzoni di successo che sono entrate un po' già nell'immaginario. Allora, siete su Raiso Radio, volete sapere com'è la situazione su strade e autostrade, stiamo cercando di raccontarvela. Intanto diamo conto della soluzione di un incidente in A14, quello tra Faenza e la diramazione per Ravenna, era segnalato al chilometro 61, è ormai soltanto un ricordo, restano però le code sugli 80 chilometri che separano Forlì dall'allacciamento con la 1, qui il tempo stimato di percorrenza è ancora 1 ora e 30 minuti in direzione nord. Poi notizie dalla 12, le prime code segnalate per traffico intenso tra Genova Est e l'allacciamento con la 7 in direzione di Genova. Anche sulla 9 abbiamo code in direzione svizzera tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per le operazioni doganali. Sulla 4 a Milano Est abbiamo le code in uscita in direzione di Milano, abbiamo detto anche della Venezia Trieste tra Duino e la barriera di Trieste Lisert in direzione di Venezia, anche qui resistono le code. Code che troviamo anche sulla 3, la Napoli-Salerno, tra Salerno e Nocera in direzione Napoli, dovute al traffico intenso. Abbiamo notizie dalla 30 di un traffico ancora congestionato, siamo tra Maddaloni e l'innesto con la 1, qui restano code segnalate verso nord, code anche all'uscita di Caserta per traffico intenso. L'incidente sulla diramazione Predosa-Bettole lo abbiamo segnalato da poco al chilometro 12, si è già formata una coda lunga 1 chilometro tra il Novi Ligure e l'innesto con la 7 in direzione della stessa A7. Abbiamo dei pedoni ora segnalati sulla 1 tra il bivio per la 16 e Casoria verso Napoli al chilometro 754, prudenza per questa presenza appunto di pedoni. E poi un incidente che si è verificato tra Parma e l'innesto con la A15 verso nord, abbiamo questo incidente al chilometro 104, anche qui si è sviluppata immediatamente una coda in direzione Milano, conseguenza di questo incidente.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: E come sempre facciamo intorno a quest'ora, riviviamo qualche estate del passato, l'estate del 1981. Partiremo proprio con questa annata, con una grande voce, e transiteremo nel 2024, quindi una estate recente di un paio d'anni fa, e poi torneremo alla fine degli anni 70 con un classico.

0: Scorreva il 1978 quando la bella e brava Gloria Gaynor firmava questa I Will Survive, disco che uscì come lato B, avevano capito davvero pochissimo delle potenzialità di questo brano. Nel 2024 invece abbiamo ritrovato Alessandra Amoroso insieme a Big Mama e la loro canzone Mezzo Rotto. L'inizio è stato un inizio con la voce unica di Giuni Russo e Quell'estate al mare, era il 1981. Torniamo al 2026 e sulla 2 del Mediterraneo il traffico non è più bloccato sul tratto Alto Monte Frascineto in carreggiata nord, prima era segnalato per questo incendio un blocco del traffico, ora comunque ci sono code che troviamo anche tra Sibari e Frascineto, sempre verso nord, a causa del restringimento di carreggiata avvenuto dopo un incidente che interessa prevalentemente la carreggiata sud, che rimane chiusa tra Alto Monte Frascineto con l'uscita obbligatoria a Frascineto e rientro a Sibari. E per questo motivo già da Murano Castrovillari si sono formate code in direzione sud, quindi è una situazione ancora tutta da risolvere sulla 2 del Mediterraneo, però per l'incendio ed il traffico bloccato è arrivata appunto la notizia del transito ora consentito, evidentemente stanno domando questo incendio. Salutiamo Laura che ci conforta dicendo che sulla 1 l'incidente al chilometro 270 è stato risolto, ci risulta anche a noi, tra Calenzano e la variante di Valico comunque restano le code segnalate verso nord per questo tratto, quello compreso tra la Complanare di Firenze Nord e la variante di Valico. Il tempo stimato è di 30 minuti, un tratto di circa 15 chilometri, ma appunto l'incidente è risolto. Anche successivamente abbiamo rallentamenti tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord, code anche tra Terre di Canossa Campeggine e Basso Lodigiano, anche qui il tempo stimato è particolarmente alto, è un tratto di 70 km che si percorre in circa un'ora. Anche l'altro incidente, quello tra Parma e l'innesto con la 15 che avevamo segnalato al chilometro 104, è stato risolto, e anche le code che si erano formate conseguenza di questo incidente le possiamo archiviare, anche se abbiamo detto che tra Terre di Canossa e Basso Lodigiano restano le code a tratti che troviamo anche tra Melegnano e la tangenziale ovest, sempre in direzione Milano. Ora anche sulla variante di Valico è segnalato un rallentamento, questa volta in direzione sud, tra il bivio per la 1 e Firenzuola, dovuto anche questo al traffico intenso. Queste le ultime notizie dalla 1. Intanto sulla 14 un ennesimo incidente viene segnalato tra Faenza e la diramazione per Ravenna, siamo in carreggiata nord, chilometro 63. Questo incidente è all'interno di un tratto con code, quello tra Forlì e l'innesto con la 1, e con un tempo stimato di percorrenza di 1 ora e 40 minuti, un tratto appunto di 82 km per l'esattezza. Un incidente anche tra Val Vibrata e Grottamare, rimaniamo sulla A14, un tamponamento che ha visto coinvolte due vetture al chilometro 311, la coda che si è sviluppata in direzione nord è lunga 2 km e sta aumentando. Ricordo che anche tra Grottamare e Porto Sant'Elpidio, a causa del traffico intenso, vengono segnalate code in direzione di Ancona. Sulla diramazione per Ravenna abbiamo le code tra Ravenna e l'innesto con l'A14 in direzione dell'A14. Si è ridotta, ed è un'ottima notizia, la coda all'uscita dello svincolo di Ugovizza, siamo sulla A23, la Palmanova Tarvisio, e la coda è ora lunga 4 km in direzione nord, segnalata sempre per traffico intenso, confermate anche le code all'uscita di Carnia per le provenienze dall'A4. Sulla diramazione per Sabetto l'abbiamo visto questo incidente al chilometro 12, sono tre le vetture coinvolte, ferme tra la prima e la seconda corsia, quindi si è sviluppata una coda anche qui lunga 1 chilometro da Novi Ligure fino all'allacciamento con la A7 in direzione della stessa A7. Queste le ultime notizie in merito anche all'incidente sulla A26.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

Si chiamano Cazzai, questo è il loro nuovo lavoro intitolato Animal. 4 minuti alle 4 del pomeriggio, Raiso Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi. Con me c'è Alessandro Campanella che sta curando la parte tecnica. Un'agenzia battuta poco fa ci parla e ci dà la cronaca di quello che è accaduto sulla A2 del Mediterraneo, e quindi leggiamo di questo incidente lungo l'autostrada in direzione sud tra Frascineto e Sibari. Per consentire i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza c'è stata appunto la chiusura della carreggiata sud, e rimane chiusa per il momento. Nel sinistro è rimasto coinvolto questo auto articolato composto da motrice e rimorchio, entrambi ribaltati. Il conducente è rimasto ferito, è affidato alle cure del personale del 118. Dopo l'incidente si è sviluppato anche un incendio di vegetazione lungo la scarpata adiacente all'autostrada. Le fiamme, come abbiamo detto, sono state in qualche modo domate, messe sotto controllo dai vigili del fuoco. Considerata la complessità dell'intervento, le operazioni per il recupero di questo mezzo e il ripristino della sicurezza potrebbero durare parecchio, fino alla sera. Quindi vediamo come si sviluppa questa situazione, come evolve questa situazione. Resta chiuso il tratto Alto Monte Frascineto verso sud, restano le code sia in direzione sud tra Morano e Frascineto, sia verso nord per il restringimento di carreggiata, appunto per questo incidente che ha in parte interessato anche la carreggiata nord. Quindi tra Sibari e Frascineto ci sono code che iniziano anche da Alto Monte, visto l'incendio che è stato comunque domato e che appunto consente ora di transitare, appunto aver risolto in parte questo problema, consente di transitare verso nord. Un incidente si è verificato anche sulla 407 Basentana, attenzione all'altezza di Metaponto, poco prima dello svincolo di Metaponto, segnaliamo forti rallentamenti in direzione della statale 106 Ionica. Ricordo sulla Venezia Trieste le code tra Duino e la barriera di Trieste Lisert in direzione Venezia. Ricordo anche le difficoltà sulla carreggiata sud della A22 nel tratto Carpi A1, c'è una coda di 4 km, 6 km di code tra Brennero e Vipiteno, rallentamenti anche tra Trento Nord ed Ala Avio, sempre in direzione sud.

con i Queen fino alle 16:04 minuti con la loro I Want It All. Ritorniamo a parlare della A2 del Mediterraneo, perché da lì arrivano molti messaggi. Un altro incidente proprio all'altezza di Lago Negro in carreggiata nord. C'è questo messaggio, in qualche modo ci racconta un po' la situazione. Dice: da più di 40 anni percorro l'Italia, cerco sempre di partire controcorrente la domenica, soprattutto evitando rientri. Stavolta però non l'ho indovinata, lunga coda a Lago Negro. Spero non sia un altro incidente. Invece sì, purtroppo già hai subito la coda nel tratto precedente. Adesso anche qui abbiamo la segnalazione di un ennesimo incidente. Dico ennesimo perché io da circa un'ora che vi accompagno e ne ho segnalati almeno una decina. Quindi l'invito è alla cautela e all'attenzione alla guida, mai distratti, giusta distanza da chi ci precede, giusta velocità e poi, ripeto, la concentrazione alla guida è importantissima. Si muovono le auto anche verso Brescia sulla A4, abbiamo i primi rallentamenti da Peschiera fino a Desenzano, già questo è un tratto ampio in direzione Brescia, questi rallentamenti destinati però a diventare code, come quelle che ora troviamo tra Duino e la barriera di Trieste Lisert, sempre sulla A4, in questo caso in direzione di Venezia. Per la A4 va segnalata una novità, un incidente all'uscita di Sesto San Giovanni, coinvolte due auto. Se arrivate da Torino e procedete uscendo dalla A4 con lo svincolo di Sesto San Giovanni, molta cautela perché si è da poco verificato questo incidente. Un altro incidente ci porta sulla A3, la Napoli-Salerno, e all'entrata di Angri Sud, segnalato in questo momento senza conseguenze. Ricordo che su questa autostrada, la A3, tra Salerno e Nocera verso Napoli abbiamo code a tratti, e questo è un tratto abbastanza ampio, sono circa 15 km con incolonnamenti segnalati in direzione appunto di Napoli. Le notizie della A10, ce l'ha chiesta un amico, sono arrivate proprio in questo momento. Le prime code vengono segnalate per i rientri verso Genova tra Spotorno e Savona, questa è una coda di 3 km in direzione Genova. Abbiamo una coda anche verso Ventimiglia, lunga 1 km, è segnalata tra Bordighera e Ventimiglia. Sulla 12 restano le code tra Genova Est e l'allacciamento con la 7 verso Genova, dovute al traffico intenso. E poi abbiamo qualche dettaglio in più per l'incidente da poco avvenuto tra Faenza e la diramazione per Ravenna verso Bologna. I mezzi al chilometro 63 sono stati spostati sulla corsia di emergenza, anzi in piazzola, quindi non dovrebbero complicare ulteriormente la situazione già complessa per il traffico intenso. Ricordo il tratto Forlì Bivio 1 con code verso nord e un tempo stimato di 1 ora e 40 minuti per un tratto di 80 km. Abbiamo code, l'incidente tra Val Vibrata e Grottamare è stato risolto, però tra Val Vibrata e Porto Sant'Elpidio restano le code in direzione Ancona, quindi in carreggiata nord, dovute al traffico intenso. Notizie di un incidente anche sulla 26, attenzione, tra la diramazione Predosa Bettole e Alessandria Sud, si è verificato questo incidente in direzione nord, si è verificato da poco all'altezza del chilometro 58. Sono molte le canzoni che ci accompagnano in questa estate caldissima e lunghissima, una delle migliori è quella di Fulminacci.

Dopo le 4 a Carnia, sulla 23, non ci sono più le code in uscita, restano quelle a Ugovizza, ma si sono ridotte ad un solo chilometro di lunghezza, quindi una situazione che evidentemente è migliorata. Poi andiamo sulla 30 perché abbiamo due notizie: le code tra Maddaloni e l'allacciamento con la 1 verso nord per traffico congestionato, code anche tra Mercato San Severino e Salerno, sempre in direzione nord, anche questa è una coda di un chilometro e anche qui il traffico è definito congestionato in direzione Caserta. Mi sposto sulla A23, abbiamo detto una coda a Ugovizza lunga un solo chilometro, quindi si è ridimensionata parecchio la situazione. Sulla 12 invece aumenta il tratto interessato dalle code, ora le troviamo tra Genova Nervi e l'allacciamento con la 7 in direzione di Genova. Per le notizie della 1 torno a parlare anche del tratto Firenze Nord variante di Valico, qui il tempo stimato è di 30 minuti in direzione Bologna, anche tra Valdarno e Firenze Sud restano le code segnalate verso Firenze, code che troviamo anche tra Frosinone e la diramazione Roma Sud, ancora sulla carreggiata nord. Proseguendo il nostro percorso sulla 1, i rallentamenti tra la variante di Valico e Valsamoggia verso Milano, le code tra Terre di Canossa Campegine e Basso Lodigiano, in questo caso la stima è di 1 ora e 20 minuti per un tratto di 70 km. Anche l'ultima porzione autostradale, quella tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano, è interessata da code in direzione Milano. Quindi situazioni difficili, ci raccontate con i vostri messaggi al 348 103 1010 la bellezza delle vacanze e la difficoltà di accettare le code per i rientri, ma insomma siamo al 30 di agosto, è domenica pomeriggio, in molti hanno deciso questa data per rientrare appunto alla base, però anche domani sarà traffico molto intenso, forse sarà anche più intenso di adesso, però situazione sicuramente difficile come vi stiamo raccontando ormai da parecchie ore. Una sola buona notizia per la 2 del Mediterraneo: le code verso sud per il tratto chiuso Murano Frascinetto non vengono più segnalate, quindi la situazione rimane come l'abbiamo descritta, cioè il tratto compreso tra Alto Monte e Frascinetto è chiuso in direzione sud, c'è l'uscita obbligatoria a Frascinetto con rientro a Bari, ma le maggiori difficoltà le troviamo ora in carreggiata nord, a parte questa chiusura per un restringimento avvenuto proprio per l'incidente al chilometro 206, restringimento di carreggiata e le code che si sono formate tra Sibari e Frascinetto in direzione nord, code che troviamo anche tra Alto Monte e Frascinetto per l'incendio che era una delle conseguenze di questo incidente che sta caratterizzando questo tratto della 2 del Mediterraneo. Rivediamo anche le notizie che riguardano un altro tratto della A2 del Mediterraneo, quello compreso tra Lago Negro e Buonabitacolo Padula. È infatti confermata per un incidente la coda verso nord anche su questo tratto della A2.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
7: Rai Isoradio.

Love Sub, il nuovo di Kamrad. Quando sono passate le 4 da 25 minuti, si viaggia soprattutto in carreggiata nord sulle varie autostrade per i rientri dal sud, vista la fine dell'estate imminente, ma soprattutto ancor più imminente dell'agosto. Salutiamo Natalia e Riccardo, insomma, ci ringraziano per la musica. Si viaggia sempre allegri, perché si va in vacanza o si torna dalle vacanze, insomma un viaggio godibile, gradevole, come ci descrivono loro. 348 103 1010, questo è il numero per i vostri messaggi indirizzati a Raizo Radio, digitati in sicurezza mai mentre siete alla guida del vostro veicolo. Arrivano altre notizie che ci portano di nuovo sulla A22, la Brennero Modena. Si è verificato un incidente in carreggiata sud, siamo tra Rovereto Sud ed Alavio. La coda che si è formata lunga almeno 6 km è dovuta a questo incidente. Ricordiamo anche le code tra Carpi e l'allacciamento con la 1 lunghe 4 km sempre verso sud e ancora per traffico intenso. Restano code anche tra Trento Nord e Rovereto Sud in carreggiata sud, e poi abbiamo detto questo incidente segnalato tra Rovereto Sud ed Alavio e questa coda che si è formata. Sulla 22 verso nord abbiamo rallentamenti soltanto tra Bressanone ed il Brennero, e questo è un tratto non troppo ampio. 348 103 1010, le notizie che ci mandate. C'è qualcuno che ci chiede conto di una strada, Bari, ecco, qualche dettaglio in più sarebbe utile per poter fare una ricerca rispetto alle vostre esigenze, domande, questioni che ci ponete al 348 103 1010. Rivediamo le notizie della 4 per una buona notizia: la coda a Sesto San Giovanni in uscita dopo l'incidente è terminata, perché l'incidente è stato risolto, quindi non ci sono più incolonnamenti all'uscita di Sesto San Giovanni, restano quelli alla barriera di Milano Est. Poi abbiamo detto un tratto importante, quello tra Peschiera e Desenzano, con rallentamenti verso Brescia, e le code verso Venezia tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert. Queste le notizie al momento in merito alla 4.

Michael Jackson e questo classico 1982, uno degli album più venduti della storia dell'uomo in tutte le in tutti i formati, ovviamente nell'82 in vinile, poi piano piano uscirono anche le versioni digitali, tutto questo con un successo che insomma si è in qualche modo così consolidato nel tempo e di volta in volta è tornato anche in classifica questo album o alcuni degli estratti sicuramente molto molto godibili. Questa era Michael Jackson, noi torniamo alla viabilità per segnalare le notizie che riguardano tutte quelle che riguardano la 14, quindi ripartiamo dal tratto più a sud, ma sulla carreggiata nord, tra Val Vibrate e Porto Sant'Elpidio, confermate le code verso Ancona. Tra Forlì e l'innesto con la 1 le code segnalate verso nord, qui il tempo stimato è di 1 ora e 30 minuti, all'interno di questo tratto anche un incidente tra Faenza e la diramazione per Ravenna, sempre in carreggiata nord, in questo caso l'incidente è avvenuto al chilometro 63, un secondo incidente è segnalato sempre verso nord al chilometro 2 tra Bologna Borgo Panigale e l'innesto con la 1. Tutto questo con appunto le code segnalate da Forlì fino all'allacciamento con la 1 e il tempo è di 1 ora e 30 minuti, abbiamo detto, non è bloccato il traffico, qualcuno ci dice tutto bloccato, insomma no, non è così, è una coda, sicuramente si muove lentamente soprattutto nel punto, il chilometro 63 dove si è verificato questo incidente, però è una coda in qualche modo motivata dal traffico intenso, prevalentemente dal traffico intenso. Una novità dalla 13, la Bologna-Padova, in questo caso all'entrata di Ferrara Sud si sono formate code in direzione per entrambe le carreggiate per il traffico intenso. Sulla 10 la coda verso Ventimiglia tra Bordighera e Ventimiglia è terminata, resta quella di 3 km tra Spotorno e Savona in direzione Genova per il traffico intenso. Mi sposto sulla 3, è risolto l'incidente all'altezza di Angri Sud prima segnalato in entrata, rimangono le code da Salerno fino alla barriera di Nocera viaggiando verso Napoli. Poi ci spostiamo sulla tangenziale di Napoli, qui il traffico si sta intensificando, le prime code le troviamo tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli, abbiamo rallentamenti anche tra Corso Malta e Capodimonte sempre in direzione di Pozzuoli, code a Corso Malta in entrata in direzione Pozzuoli, quindi il traffico che aumenta sulla tangenziale di Napoli. Sulla 30 la Caserta Salerno, siamo tra Maddaloni e l'innesto con la 1, qui è ancora segnalata una coda di 2 km verso Caserta, code anche tra Mercato San Severino e Salerno sempre in direzione di Caserta, in questo caso la lunghezza della coda è di circa 1 km. Aumenta il traffico anche in uscita dall'Italia e abbiamo le code ora segnalate sul piazzale Italiano al traforo del Monte Bianco per chi viaggia in direzione Chamonix. Noi invece viaggiamo tra Genova e Napoli con due artisti, uno genovese, l'altro napoletano.

Si chiamano Jungle, firmano questo nuovo lavoro intitolato Sunshine. Noi viaggiamo verso le notizie del GR1 previste per le 17. Andiamo a vedere le ultime notizie, questa volta positive per la Brescia-Padova. Quei rallentamenti che io immaginavo sarebbero in qualche modo aumentati, anche insomma complicati ulteriormente come le code, immaginandole appunto per il traffico di rientro verso Brescia, invece quei rallentamenti tra Peschiera e Desenzano sono terminati. Invece sulla Venezia-Trieste aggiungiamo le code tra Latisana e Sanstino di Livenza. In direzione di Venezia si aggiungono all'altro tratto con code quello compreso tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia. Abbiamo notizie che ci portano ancora a parlare della 1, un incidente tra Parma ed il bivio per la 15 si è verificato da poco al chilometro 107 in direzione nord, quindi qui vi invitiamo alla prudenza. Questo è un tratto già interessato da code tra Terre di Canossa e Basso Lodigiano, infatti registriamo le code verso Milano con un tempo stimato di 1 ora e 20 minuti per questo incidente. Probabilmente le code avranno bisogno di un tempo maggiore per appunto questa ulteriore complicazione. Anche sullo svincolo che immette in A22 provenendo da Bologna abbiamo le prime code dovute al traffico intenso, code che registriamo tra Modena Nord e l'innesto con la A22 verso Milano. Poi rallentamenti variante di Valico Sasso Marconi sempre verso Bologna, Calenzano variante di Valico, anche qui le code sono confermate, il tempo stimato di 30 minuti per un tratto di circa 15 km. Code anche tra Valdarno e Firenze Sud e code tra Frosinone e la diramazione Roma Sud, tutto sulla carreggiata nord della 1, la più frequentata evidentemente. Notizie che ci portano anche sulla 23, l'ultima coda, quella all'uscita di Ugovizza, è terminata, quindi sulla 23 non abbiamo più difficoltà. Non ci sono più le code sulla 26 per l'incidente tra Alessandria Sud e il bivio per la 21, è segnalato al chilometro 60, non crea più le code che appunto si erano formate in carreggiata nord. Ed è stato risolto anche l'incidente tra Novi Ligure e il bivio per la 7, quello che appunto riguardava la diramazione Predosa-Bettole, anche qui si erano formate code in direzione est, ma sono terminate dopo la soluzione dell'incidente. Vediamo se ci sono altri aggiornamenti arrivati nel frattempo. Sì, per l'incidente tra Parma e il bivio per la 15, ora è segnalata una coda specifica di 3 km in direzione Milano, che si aggiunge appunto alle code già segnalate tra Terre di Canossa e Basso Lodigiano in direzione di Milano.

Ed è proprio il titolo, Goya, di questo nuovo lavoro di Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Ancora un incidente, questa volta si è verificato sulla 8 la Milano Varese tra Gallarate Nord e Cavaria, prudenza verso Varese al chilometro 32 e 500. Risolto invece l'incidente sulla A14, uno dei due incidenti, quello al chilometro 2, resta quello al chilometro 63 tra Faenza e la diramazione per Ravenna. Sulla 10 termina la coda tra Spotorno e Savona in direzione Genova. Il traffico è regolare, quindi non ci sono conseguenze di nessun tipo in questo momento. Abbiamo sulla 22 ancora l'incidente tra Rovereto Sud e Alavio e la coda almeno 7 km la lunghezza di questa coda in direzione Modena. Salutiamo anche questo amico che dice buongiorno, grazie per tenerci compagnia nel viaggio di rientro. Ricordate che la corsia di marcia normale è a destra, non quella di centro, e soprattutto non l'ultima a sinistra. Ci sono file di macchine e molti tamponamenti per colpa di chi non sa usare, lui dice una parola forte, non sa usare le famose corsie autostradali. Allora, la corsia di destra, se libera, va sempre impegnata, quella di centro serve per sorpassare qualcuno che va più lentamente di noi sulla corsia di destra. Quindi quando avete effettuato il sorpasso dovete rientrare a destra, se a destra non c'è nessuno. Cerchiamo di fluidificare il traffico.

0: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
1: Ore 17.
2: Rai Isoradio.

0: GR1.
1: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. In apertura agli esteri, la sparatoria in Svizzera. Si chiamava Maria Spinelli, era originaria di Atri in Abruzzo e lavorava in Svizzera. La 22enne morta uccisa durante il rave party a Rau, vicino a Zurigo. Tra i 5 feriti ci sono anche 2 connazionali. La polizia indaga a tutto campo per chiarire la dinamica dell'accaduto e individuare i responsabili. Al momento non vengono escluse né la pista terroristica né la possibilità che i colpi siano stati sparati contro specifiche persone. Il traghetto che si è capovolto al largo di Cipro con centinaia di persone a bordo, sono almeno 7 morti, una ventina i dispersi.
2: Iniziano a emergere i primi dettagli ufficiali sul disastro. L'imbarcazione, un catamarano, è stata colpita da un'onda poco dopo essere salpata da Girne nell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro Nord. Mentre il capitano tentava di riprendere il controllo, una seconda ondata. La nave ha cominciato a imbarcare acqua, infine si è capovolta. A bordo c'erano circa 270 persone tra passeggeri ed equipaggio. La maggioranza sono state portate in salvo. A decine, con addosso i giubbotti di salvataggio arancioni, avevano aspettato l'arrivo dei soccorsi sulla chiglia della nave. Intorno, nel mare agitato, altri detriti. Proprio per le condizioni meteo, il traghetto aveva dovuto rinviare la partenza prevista ieri. Grande la mobilitazione per salvare i naufraghi, motovedette di Cipro Nord, ma anche barche civili salpate da Girne. Coinvolti nelle ricerche dei dispersi anche elicotteri e squadre di sommozzatori. La Farnesina fa sapere che sono in corso verifiche sull'eventuale coinvolgimento di italiani. Davide Maggiore, GR1.
1: Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba dopo un malore. I medici dell'Havana lo definiscono grave e affermano che per il momento non potrà essere trasferito in Italia. L'ex parlamentare 5 Stelle ha risposto a diversi messaggi sui social e messo vari like a post di persone che gli hanno scritto. L'alluvione in Nepal è salito a oltre 800, il bilancio dei morti accertati, 3.000 i dispersi. I timori ora sono per il rischio epidemie perché le fonti d'acqua potrebbero essere contaminate. Dopo la preghiera dell'angelo a Castel Gandolfo, alle popolazioni colpite è andato il pensiero di Papa Leone XIV. Le sue parole.
3: Assicuro la mia preghiera ai colpiti dalla terribile alluvione che si è verificata in Nepal e Tibet. Preghiamo per chi ha perso la vita, per i feriti e i dispersi, per le famiglie, per i soccorritori. Possa la sollecitudine di tutti contribuire ad alleviare le sofferenze e a recare gli aiuti necessari alla popolazione.
1: Identificata la vittima dell'omicidio avvenuto la scorsa notte in un parcheggio di Castellanza, in provincia di Varese. È un cittadino marocchino di 41 anni. L'uomo è stato raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco. La zona del ritrovamento non è lontana dai boschi dello Spaccio, già teatro di altri omicidi. E una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti è che il 41enne possa essere stato vittima di un regolamento di conti legato al controllo del business, appunto, dello Spaccio. Il successo della serie TV La mia brillante carriera riporta sotto i riflettori Miles Franklin, scrittrice e femminista australiana di inizio secolo. Una figura di grande modernità, come spiega Alexandra Lapierre, che le ha dedicato una biografia romanzata.
4: Tutto ciò che diciamo oggi, e lei l'ha detto nel 1902.
5: Alexandra Lapierre spiega così il successo di La mia brillante carriera, serie TV tratta dal capolavoro dell'australiana Miles Franklin, dal titolo ironico e velatamente autobiografico.
4: Non ha nessuna carriera, i suoi genitori sono poveri, non ha avuto tutta l'educazione che lei voleva avere e scrive tutto ciò.
5: L'Australia ha già celebrato Franklin con 2 musical, uno sullo stesso libro e un altro sulla vita segnata da viaggi e dall'impegno politico e sociale.
4: Dopo Mia brillante carriera, lei decide di farsi passare per una donna di servizio e di scrivere cosa era essere nelle case ricche di Sydney.
5: E se in Australia il nome di Miles Franklin rivive ogni anno in un premio letterario, quello della sua eroina Sibilla Melvin è pronto a ispirare le nuove generazioni in tutto il mondo.
4: È una vita ricchissima, ma allo stesso tempo della letteratura ricchissima.
5: Francesco Riccardi, GR1.
1: Noi ci fermiamo qui, la linea torna a Domenica Sport, il prossimo GR1 è alle 18.
6: Rai Go Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
0: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
7: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
8: Con la pasta o il grano italiano, vince l'Italia.
9: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
10: Fai la scelta giusta.
11: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: ANAS ricorda. Allaccia sempre le cinture di sicurezza sui sedili posteriori. Oltre il 35% degli italiani ancora non lo fa. Proteggi chi è in auto con te. Viaggia in sicurezza.
13: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.

E così abbiamo ritrovato anche Bob Marley e la sua No Woman Cry, quando sono passate le 5 da 11 minuti, un pomeriggio complicato, soprattutto per chi viaggia sulla A2 del Mediterraneo. Stiamo raccontando appunto di questo tratto chiuso in direzione sud tra Altomonte e Frascineto per il ribaltamento di un mezzo pesante, c'è l'uscita obbligatoria a Frascineto con rientro a Sibari, questo verso sud, ma il traffico intenso lo troviamo in carreggiata nord. Ci sono anche due incidenti, quello appena segnalato sulla carreggiata sud, che appunto ha reso necessario chiudere il tratto, ha impattato anche in direzione nord, e infatti c'è un restringimento tra Sibari e Frascineto con code in direzione nord, che troviamo anche tra Lago Negro Sud e Bonabitacolo Padula verso nord per un altro incidente. Abbiamo code ora anche per il traffico intenso tra Battipaglia ed il bivio con la A30 sempre verso nord, quindi molto trafficata il tratto della A2 del Mediterraneo, in particolare tra Battipaglia e il bivio per la A30, e queste code che si sono formate. Torniamo a parlare anche della 1 per l'incidente tra Parma ed il bivio con la 15. È un incidente che ha visto coinvolto un mezzo pesante e un'auto. È una sola corsia, quella disponibile al traffico all'altezza del chilometro 107, e si è formata una coda lunga 5 chilometri che sta aumentando ulteriormente in direzione di Milano. Stiamo già segnalando le code tra Parma e Basso Lodigiano in direzione Milano. Il tempo stimato su questi circa 50 chilometri di autostrada è di un'ora e 10 minuti, e abbiamo anche code tra Melignano e la tangenziale ovest sempre verso Milano, ancora per traffico intenso. Quello che troviamo sulla 1 però è ben altro, perché abbiamo le code tra Frosinone e la diramazione Roma Sud, quelle tra Valdarno e Firenze Sud sono code a tratti sempre verso nord, e poi da Calenzano fino alla variante di Valico c'è una coda e un tempo stimato di 30 minuti in direzione nord. Restano rallentamenti anche tra la variante di Valico e Sasso Marconi ancora verso Bologna, e le code tra Modena Nord e l'innesto con la 22 in direzione Milano, quindi molto molto traffico sulla 1. Un incidente è arrivata proprio ora la notizia, si è da poco verificato tra Villa Literno Pomigliano e Caserta Sud. Siamo ancora sulla 1, ancora in carreggiata nord, al chilometro 741, massima attenzione, è accaduto da poco. Come da poco è accaduto un altro incidente, questa volta sulla 3, Napoli-Salerno, tra Cava dei Tirreni e Nocera verso Napoli. Lo segnaliamo al chilometro 36, su questo tratto già abbiamo delle code verso Napoli dovute al traffico intenso a partire da Salerno, adesso c'è anche questo incidente. Risolto invece c'è quello sulla 8 Milano Varese, che abbiamo segnalato tra Gallarate Nord e Cavaria, era in direzione Varese, non ha creato né code né rallentamenti. Per la 14 la situazione è migliorata tra Val Vibrata e Porto Sant'Elpidio, qui le code verso nord non sono più segnalate, si è diciamo normalizzato il traffico, anche se rimane intenso, mentre tra Forlì e l'innesto con

ulteriormente il deflusso verso nord di queste code. Sulla 26 invece è risolto l'incidente tra Alessandria Sud e il bivio con la 21, le code che si erano formate verso nord sono terminate, è terminata anche la coda sulla 30 tra Maddaloni e l'innesto con la 1 prima segnalata verso Caserta, resta quella tra Mercato, San Severino e Salerno, ancora verso Caserta, coda di 1 km per il traffico congestionato.

0: Noi ci siamo e voi?
1: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
3: Rai Radio.

Eccolo di nuovo Di Mazzanna, questa sua danzetteria, 17:22 minuti, Raizo Radio, Davide Santirocchi, il tizio che parla, insieme a me non parla ma mi permette di arrivare nei vostri abitacoli, Fabio Cardinali che sta curando la parte tecnica. Rivediamo le notizie della A2 del Mediterraneo, resta chiuso il tratto Alto Monte Frascineto verso sud per un veicolo pesante che si è ribaltato in un incidente, e le code invece le abbiamo in carreggiata nord, quelle tra Sibari e Frascineto, perché c'è un restringimento di carreggiata a conseguenza appunto di questo incidente che ha reso necessario chiudere il tratto in direzione sud. Verso nord restano code anche tra Lago Negro Sud e Bonabitacolo Padula verso nord, era segnalato anche un incidente che nel frattempo è stato risolto. Abbiamo notizie di code ora anche tra Polla e il raccordo Sicignano Potenza, ancora verso nord code anche tra Battipaglia ed il bivio per la A30 a causa del traffico intenso. Sulla 12 la Genova Rosignano restano invece code lunghe nel tratto compreso tra il bivio per la 11, la Firenze Pisa Nord e Santo Stefano di Magra. Questo è un tratto di oltre 50 km, non è tutta una coda verso nord, verso Genova, sono code a tratti, ma evidentemente sono code molto molto ampie su questo tratto ampio della A12, la Genova Rosignano. Per quel che riguarda la 11 invece si è verificato un incidente, attenzione, tra Montecatini Terme e Chiesina Uzzanese, incidente al chilometro 41 e 400, viene segnalato su entrambe le carreggiate. Il traffico è bloccato però solo in direzione Firenze, la coda che si è sviluppata è lunga 2 km verso Firenze, ma abbiamo ripercussioni anche verso Pisa tra Pistoia e Chiesina Uzzanese, anche qui si è formata una coda di 1 km per questo incidente che ha a che fare evidentemente con tutte e due le carreggiate. Tutto questo mentre sulla A13 abbiamo un incidente segnalato tra Altedo e Bologna in Interporto, si è da poco verificato in direzione Bologna, quindi in carreggiata sud, siamo al chilometro 20 e 400. Buone notizie dalla A14, almeno la soluzione dell'incidente tra Faenza e la diramazione per Ravenna è finalmente risolto questo incidente, ma rimangono code da Forlì fino all'innesto con la 1 e il tempo stimato è di 1 ora e 30 minuti per un tratto, come abbiamo più volte ripetuto, di circa 80 km di lunghezza. Ci sono novità anche dalla Roma L'Aquila Termo, i primi rientri verso Roma dall'Abruzzo tra Vicovaro Mandella e Tivoli si sono formate code in direzione Roma, code che si stanno allungando e sono dovute al traffico intenso. In A7 una buona notizia, la fine delle code tra Busalla e Isola del Cantone, prima le segnalavamo in direzione di Milano.

0: con Riccardo Cocciante, la sua celeste nostalgia, gli ultimi chilometri spesi su Raizo Radio. Buone notizie per la Venezia Trieste, almeno le code tra Duino e la barriera di Trieste Lisert sono terminate, verso Venezia però restano quelle segnalate tra la Tisana e San Stino di Livenza, appunto per traffico ancora intenso. E sulla 22 ricordo la coda di 8 km per un incidente tra Rovereto Nord e Alavio verso Modena. Attenzione quindi anche a questa notizia. Andiamo nel centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Sì, buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori di Isoradio, da Angelo De Martino. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete, in particolare da sud a nord per i rientri dalle vacanze. Apriamo con la notizia più importante sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Chiesina Uzzanese e Montecatini Terme. Verso Firenze traffico bloccato e 2 km di coda per incidente. L'incidente vede coinvolti un'auto e una moto. In direzione opposta 1 km di coda tra Pistoia e Chiesina Uzzanese. Sulla 1 Milano-Napoli code a tratti per traffico intenso tra Frosinone e il Bivio per la diramazione Roma Sud in direzione Firenze, con tempi di percorrenza di 40 minuti tra Campeggine e Basso Lodigiano verso Milano, qui tempi di percorrenza di 1 ora e 30 minuti tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Bologna, con tempi di attraversamento di 35 minuti e sempre verso Bologna tra Calenzano e il Bivio per la 1 direttissima, qui tempi di percorrenza di 30 minuti. Ancora code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e il Bivio per la 1 verso quest'ultimo, qui tempi di percorrenza di 1 ora e 30 minuti. Sulla 7 Serravalle-Genova 1 km di coda per lavori di ammodernamento tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Sulla 9 Lainate Como Chiasso coda per attraversamento dogana tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera, anche qui tempi di percorrenza di 20 minuti. Ricordiamo lo stop ai mezzi pesanti fino alle ore 22. Infine, prima di salutare, raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si ha la guida, per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
2: Estate con Raizo Radio. Musica, news e pubblica utilità. I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.

Colors insieme a Serena Brancale e Merkel Cremon, che sono titolari di questo brano intitolato Partenope. 17:38 minuti, tra meno di un'ora riprendono le partite di Serie A con il Napoli che in casa affronta il Como, quindi importante questo match. Poi in serata due le partite previste: alle 20:45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Tutto questo per concludere la seconda, no? Perché poi c'è un appendice anche domani: Lecce-Roma alle 18:30, Atalanta-Bologna alle 20:45. Questo è il quadro della Serie A. Noi invece torniamo a raccontare, a fare, a cercare di fare il quadro che riguarda la 11, la Firenze-Pisa Nord. Abbiamo detto che il traffico è bloccato verso Firenze per questo incidente. Le code si sono formate sia verso Firenze che verso Pisa, sono lunghe 2 km e stanno aumentando. Incidente che è avvenuto al chilometro 41 e 400, ha visto coinvolto un mezzo leggero e una moto. E quindi qual è la situazione? La situazione è che il traffico è bloccato verso Firenze, quindi a chi viaggia in direzione Firenze consigliamo l'uscita a Chiesina Uzzanese con rientro poi a Montecatini Terme dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Queste le indicazioni che ci vengono fornite da Autostrade per l'Italia. Torno anche sulla A14 per ricordare che ci sono code da Forlì fino all'allacciamento con la 1, è un tempo stimato di 1 ora e 30 minuti per percorrere questo tratto di 80 km verso nord. Aggiungiamo una coda all'uscita di Civitanova Marche Macerata, provenendo da Pescara si è formata questa coda perché c'è un veicolo fermo in avaria, anche se il veicolo è stato spostato, la coda è ancora segnalata in uscita provenendo da Pescara. Sulla diramazione per Ravenna restano le code tra Ravenna e l'innesto con la A14 in direzione nord. Le notizie del traforo del Monte Bianco, così rispondiamo anche a Paola che viaggia verso la Francia e tra poco sta percorrendo la A5 e si troverà alle prese con questa attesa. Sul lato italiano bisogna attendere non troppo, 15 minuti per poter viaggiare in direzione Chamonix. Sul lato francese invece non ci sono difficoltà, almeno per il momento non vengono segnalate difficoltà. Ricordo l'incidente tra Parma e il bivio per la 15 in carreggiata nord sulla 1 al chilometro 107, i veicoli sono stati spostati in emergenza, quindi su questo tratto restano code segnalate a partire da Terra di Canossa fino a Basso Lodigiano, il tempo stimato 1 ora e 30 minuti per un tratto di circa 70 km.

Destinazione estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: che bella vita.
1: Che bella vita, questo è il titolo del nuovo lavoro di Ariete, ha chiesto la collaborazione di Angelina Mango e sono splendide insieme queste due ragazze. Allora andiamo sulla Brescia-Padova perché, come sospettavo, il traffico sarebbe aumentato verso Brescia e adesso non più rallentamenti ma vere e proprie code tra Peschiera e Desenzano segnalate appunto verso Brescia. Restano anche le code tra Latisana e San Stino di Livenza in direzione di Venezia. Per la A4 queste sono le notizie perché, a parte lo svincolo, anzi la barriera di Milano Est con code in uscita verso Milano, il traffico è regolare sul resto delle tratte. Rimangono invece sulla 12, la Genova-Rosignano, le code tra il bivio per la 11, la Firenze-Pisa Nord e Santo Stefano di Magra in direzione di Genova. Torno anche sulla 2 del Mediterraneo, sempre chiuso il tratto Altomonte-Frascineto verso sud per un veicolo pesante che si è ribaltato. In direzione nord abbiamo le code da Sibari fino a Frascineto e poi anche quelle tra Lago Negro Sud e Bonabitacolo-Padula, segnalate ora per traffico intenso sempre verso nord. Non abbiamo più le code tra Polla e Raccordo Siciliano Potenza, restano invece quelle segnalate tra Battipaglia e lo svincolo per la A30 in direzione nord a causa del traffico intenso. Questo è il quadro completo della 2 del Mediterraneo, che è molto molto frequentata. Salutiamo anche Massimo e Laura che tornano dall'Austria con belle temperature, 17-18 gradi, e poi sono approdati in Italia e si sono resi conto che qui è estate piena, siamo in agosto e comunque non hanno fatto la 22 perché avevamo detto che c'erano importanti disagi e infatti restano queste code di 8 km tra Rovereto Nord ed Alavio in direzione di Modena, quindi in carreggiata sud, per un incidente che non è ancora stato risolto. Poi le notizie della A14, abbiamo detto che il traffico è ancora intenso con code tra Forlì e la A1 in direzione nord, il tempo stimato è sempre 1 ora e 30 minuti. Le difficoltà ora anche sulla diramazione Roma Sud per il traffico intenso, abbiamo una coda di 1 chilometro tra Torrenova ed il grande raccordo anulare in direzione del raccordo anulare. Una sola buona notizia: è stato sbloccato il traffico sulla 11 tra Chiesina Uzzanese e Monte dei Catini Terme verso Firenze, la coda però ha raggiunto la lunghezza dei 4 chilometri in direzione di Firenze, 1 chilometro invece in direzione opposta verso Pisa. Siamo nel tratto Alto Pascio Monte Catini Terme. Questa è la situazione per questo incidente che, ricordo, è avvenuto al chilometro 43. La notizia importante è che il traffico non è più bloccato in direzione di Firenze.

0: Attenzione, c'è un allarme da lanciare per chi viaggia sulla Milano Varese. Un veicolo sta viaggiando contromano tra Legnano ed il bivio per la 9 in direzione sud, quindi verso Milano. Molta molta attenzione, ripeto, questo allarme tra Legnano e il bivio per la 9. Viaggia contromano un veicolo verso Milano, avvistato tra il chilometro 16 e il chilometro 10, potrebbe aver percorso un numero maggiore di chilometri, quindi molta molta cautela. State sulla corsia di destra, pronti a fermare sulla corsia di emergenza se ce ne fosse la necessità. Mi dispiace che per questa situazione ci salutiamo con questo veicolo contromano. Sta per arrivare Alessandro De Gerardis, prossimo compagno di viaggio. Sei pronto?
1: Sono pronto, sì.
0: È complicata la situazione, sì. Oggi sulla 2, sulla 11, insomma, avrai modo di districarti.
1: Certo, ma del resto era prevedibile.
0: Tra le tante notizie, insomma, ribadiamo questa notizia del veicolo che viaggia contromano. Qualcuno ci scriverà: ma come fanno a prendere l'autostrada contromano? Non lo so,
1: lo fanno
0: purtroppo. Lo fanno, ed è appunto questo allarme che abbiamo lanciato tra il bivio per la 9 e il Legnano verso Varese. È stata modificata questa notizia, quindi ribadiamo con un'errata corrige, come si dice in questi casi. Sulla 8 Milano Varese sta viaggiando contromano un veicolo verso nord, è avvistato tra il chilometro 10 e il chilometro 16, quindi tra il bivio per la 9 e Legnano. Molta molta cautela per questa situazione, certo. Pericolosissima. Poi sta per arrivare anche il nostro Fabrizio Casinelli, che sarà protagonista con la top 20 del Radio Corriere TV.
1: Bene.
0: 10 dischi più ascoltati,
1: certo,
0: nelle radio di tutta Italia, le ascolteremo in sequenza. Grazie a lui, grazie al nostro Fabio Cardinali che ha curato la parte tecnica. A te buon viaggio.
1: A te buon riposo.
0: Da Davide Santirocchi l'augurio di un buon fine d'agosto.

0: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
1: Eccoci prontissimi con la classifica, la top 20 della Radio Corriere TV, i 20 brani più ascoltati e più suonati della settimana secondo quelli che sono i rilevamenti che vengono effettuati da Airplay. Un saluto da Fabrizio Casinelli. Questo agosto sta per terminare, ma noi siamo qui prontissimi a farvi scoprire quelle che sono le prime 10 posizioni di questa settimana, le prime 10 posizioni rilevate dagli amici di Airplay. Ci siamo lasciati ieri con My Body Is Not Ready di Samber in posizione numero 11. Ripartiamo con la musica dalla numero 10, dove c'è Anna, White Girl Wasted.

E questa settimana in testa alla Top 20, la classifica del Radio Corriere TV, redatta come sempre dagli amici di Airplay, Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Mi fermo qui, ci sentiamo la settimana prossima, sarà la prima classifica del mese di settembre. Mi raccomando, restate all'ascolto di Rai Isoradio e ogni lunedì alle ore 12 troverete online il vostro settimanale di riferimento, il Radio Corriere TV, radiocorrieretv.rai.it. Un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione, ci sentiamo fra 7 giorni sempre su Rai Isoradio. Alla prossima!
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
2: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Insomma, un amore senza mezze misure, intenso, travolgente, di quelli che fanno perdere l'equilibrio. Abbiamo ascoltato Meraviglioso amore di Gianna Nannini, e con questa voce graffiante, inconfondibile, iniziamo il nostro spazio insieme dopo la Top 20 di Fabrizio Casinelli. Ben trovati all'ascolto da parte di Alessandro De Gerardis. Vi dico direttamente buonasera, perché ormai il pomeriggio volge al termine. Saluto Fabio Cardinali alla parte tecnica e vediamo subito che c'è molto movimento in giro, lo avete già preso se siete all'ascolto da un po', dalla voce di Davide Santirocchi. Code a tratti sulla 1 tra Milano Sud e la tangenziale ovest di Milano in direzione di Milano. Incidente tra Parma e il Bivia 15, Parma La Spezia, veicolo in emergenza al chilometro 107. Code a tratti tra Terre di Canossa e Campegini e Basso Lodigiano in direzione nord Milano, un'ora e mezza il tempo di percorrenza. Incoronamenti tra Modena Nord e il Bivio a 22 e anche nel Bivio stesso tra la 1 e la 22 in direzione nord da Bologna verso il Brennero. Sulla 1 ancora rallentamenti dovuti al traffico tra la variante di Valico e Sasso Marconi nord in direzione di Bologna. Code a tratti tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna, 30 minuti il tempo di percorrenza. A tratti le troviamo anche tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze. Si è verificato un incidente allo svincolo di Orte, temporaneamento tra due auto in entrata verso Roma, materiali dispersi in A1 tra diramazione Roma Nord e Guidonia Montecelio sulla corsia di sorpasso chilometro 532 direzione Napoli. Incidente anche in A1 tra Valmontone e la diramazione Roma Sud in direzione di Firenze. Code a tratti in A1 tra Frosinone e la diramazione Roma Sud in direzione di Firenze, 40 minuti il tempo di percorrenza. Incidente in A1 tra il nodo Villa Literno Pomigliano e Caserta Sud in direzione di Roma. Questa è la situazione che riguarda l'autostrada del Sole. Cessato allarme per il veicolo contromano che era segnalato fino a qualche minuto fa sulla 8 tra il Bivio con la 9 e Legnano in direzione di Varese. E poi vediamo anche altre segnalazioni. Andiamo sulla diramazione Roma Sud, coda di un chilometro tra Torre Nova e il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Torno sul tratto appenninico perché abbiamo coda di un chilometro in aumento per un incidente tra Badia e il Bivio con la 1 in direzione di Bologna. L'incidente si è verificato al chilometro 4. Tra poco altre notizie, ma si torna alla musica. Arriva Alicia Keys con la sua splendida No One, che tra l'altro è uno dei brani simbolo della sua carriera, pubblicato nel 2007, a quasi 20 anni, pensate, vincitore di un Grammy Award come migliore interpretazione R&B femminile, una canzone che parla di un amore capace di resistere a tutto. No One.

Another e 54 Ultra con questa Talk to You che ascoltiamo ormai da diverse settimane, questa novità. Andiamo subito al sud, a due del Mediterraneo, ancora chiuso il tratto tra Frascineto, Castrovillari e Sibari per un incidente con un mezzo ribaltato. Vediamo altre zone sulla 3 tra Salerno e la barriera di Nocera verso Napoli, coda a tratti per traffico. In A4 code a Milano Est verso Milano, poi abbiamo la 9, la Lainate e Chiasso interessata tra Como, Montelempini e Chiasso in direzione della Svizzera, da code per attraversare la frontiera. Sulla 11 tra Chiesino Zanese e Montecatini Terme si è verificato un incidente al chilometro 41 e 400, all'interno dello stesso tratto un altro incidente al chilometro 43, sempre in carreggiata est. E poi code per incidente tra Altopascio e Montecatini Terme in direzione di Firenze, sono 5 km con tendenza all'aumento. In A12 tra Genova Nervi e il Bivia 7 verso Genova, rallentamenti per traffico. In A13 code a Ferrara Sud in entrata in entrambi i sensi, code a tratti con tempo di percorrenza 1 ora e 20. In A14 tra Forlì e il Bivio con la 1, quindi Forlì Bologna in direzione nord. Sempre in A14 code a Civitanova Marche Macerata in uscita da Pescara, code sulla diramazione per Ravenna tra Ravenna e la A14, code in A24 tra Carsoglio Ricole e Castelmadama in direzione di Roma. Diramazione Predosabettole tra Novi Ligure e il Bivio con la 7 in direzione di quest'ultima, rallentamenti per il ripristino di un incidente che si è verificato in carreggiata.

Est, al chilometro 17, code sulla 30 Caserta Salerno nel bivio con la 1 in direzione nord della Salerno verso Roma e traffico congestionato e conseguente coda di un chilometro in A30 tra Maddaloni e il bivio con la 1. Tangenziale di Napoli a Fuori Grotte in uscita da Capodichino, code per traffico intenso, poi risolti i rallentamenti tra Capodichino e Corso Malta. Sulla Firenze Pisa-Livorno torniamo quindi in Toscana, rallentamenti per un mezzo fermo tra Vicarello e Lavoria verso Firenze. Piazzale Italiano del traforo del Monte Bianco, attesa prevista 15 minuti in direzione della Francia. Lucio Dalla con Se io fossi un angelo.

0: Lasciamo Lucio Dalla, se io fossi un angelo. A breve ci sarà l'incontro di calcio Napoli-Como, seguiremo l'evolversi del risultato a partire dalle 18.30, mentre questa sera si giocheranno Lazio-Genoa e Cagliari-Inter alle 20.45. Ma adesso è tempo di dare spazio al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buonasera.
1: Sì, buonasera a tutti gli ascoltatori di Soradio da Sara Poli. Traffico sostenuto sulla nostra rete, vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla A11 Firenze-Pisa Nord, dove tra Alto Pascio e Montecatini Terme verso Firenze ci sono 5 km di coda per un incidente avvenuto tra un'auto ed una moto. Il traffico defluisce su una corsia. Ci spostiamo sulla direttissima, dove tra Badia e il bivio per la panoramica verso Bologna ci sono 3 km di coda per un tamponamento fra tre auto. Il nostro personale sta intervenendo. Sulla 1 Milano-Napoli troviamo invece code a tratti per traffico intenso tra Frosinone e il bivio per la diramazione di Roma Sud in direzione di Firenze, con tempi di attraversamento di 1 ora e 20 minuti, 50 minuti in più rispetto alla norma. Traffico intenso lo troviamo anche tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze e tra Terre di Canossa Campeggine e Basso Lodigiano verso Milano. Qui il tratto si percorre in 1 ora e mezza, 40 minuti in più rispetto alla media. Situazione analoga con code a tratti sulla A14 Bologna-Taranto tra Forlì e il bivio per l'Autosole verso quest'ultima. Per attraversare il tratto si impiegano 1 ora e 20 minuti, mezz'ora in più rispetto alla norma. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ed Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

0: Aggiornamenti meteo dal primo maresciallo Nello Chicchirichi. Buonasera.
1: Buonasera a voi e ben ritrovati ai gentili radioascoltatori. La situazione meteorologica vede al momento un campo di alta pressione di matrice subtropicale sul nostro paese, che garantisce condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni. Durante le ore pomeridiane nubi più compatte hanno dato origine a rovesci debole intensità ed isolati temporali sulla provincia di Viterbo, sull'Alta Campania, nelle zone interne tra Campania e Molise e sulla Sicilia orientale. Attualmente ampi rasserenamenti su tutto il territorio nazionale. I venti generalmente deboli e di direzione variabili su tutte le regioni, localmente moderati dai quadranti occidentali sul versante tirrenico e dai quadranti orientali su quello adriatico. Infine uno sguardo alle temperature. Anche nella giornata odierna abbiamo avuto condizioni di onda di calore con picchi massimi fino a 42-43 gradi sulla Sicilia, temperature elevate su Puglia, Basilicata e Calabria con punte fino a 39-40 gradi e sulla Sardegna con valori intorno ai 36-37 gradi. E con questo ho concluso, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
6: Durante una vacanza all'estero, nei negozi di souvenir turistici, potresti imbatterti in unguenti, cosmetici o rimedi miracolosi per la salute prodotti con parti di animali selvatici, secondo tradizioni locali. In alcuni casi vengono vendute direttamente parti di animali come trofei o portafortuna. Fai molta attenzione, oltre a rappresentare un serio pericolo per la salute perché privi di controlli sanitari, questi prodotti violano i trattati internazionali sulle specie protette. Qui le conseguenze possono diventare gravissime. Per l'introduzione illegale di oggetti e souvenir costituiti da parti di animali o vegetali protetti, la legge italiana prevede sanzioni amministrative che possono raggiungere i 30.000 euro. Rispettiamo l'ambiente e la biodiversità, che sono la nostra più grande ricchezza, anche in vacanza.
5: Estate con Raiso Radio.
7: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

0: Fiori Rosa, Fiori di Pesco, Lucio Battisti, 18:40, mancano pochi secondi, intanto da 6 minuti è iniziata Napoli-Como, risultato sullo 0-0 ancora. Voglio ricordare intanto che in A1 tra Frosinone e la diramazione Roma Sud c'è questo lungo tratto interessato da coda a tratti per traffico intenso, poi abbiamo questo tempo di percorrenza di 1 ora e 5 dal chilometro 624 al chilometro 576. 3 chilometri di coda con tendenza all'aumento per l'incidente sulla variante di Valico tra Badia e il bivio con la 1 in direzione di Bologna. Coda a tratti anche in A1 tra Terre di Canossa Campegine e Basso Lodigiano, 1 ora e 10 in direzione di Milano, e poi code a tratti, rallentamenti anche tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna, rallentamenti tra Calenzano e la variante di Valico sempre in direzione di Bologna. Per attraversare la frontiera svizzera si sono formate code, siamo sulla 9 Lainate e Como Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso direzione Svizzera.
1: Noi ci siamo e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
3: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Rai Radio.

0: Tommaso Paradiso agitare Coca-Cola. Napoli Como 0-0, ancora siamo al quindicesimo del primo tempo. Rallentamenti per incidenti in A1 tra Ponte Corvo e Ceprano in direzione di Roma, incidente al chilometro 644. Poi coda a tratti tra Ferentino e la diramazione Roma Sud verso Firenze, 1:05 il tempo di percorrenza. Pedoni sono segnalati in A8 Milano Varese tra Lainate e Milano Nord in direzione di Milano, siamo all'altezza del chilometro 5. Poi code a tratti ancora con tempo di percorrenza di 1:10 tra Terre di Canossa, Campegine e Basso Lodigiano in direzione di Milano. Ricordiamo anche la situazione al sud sulla 2 del Mediterraneo, dove tra Frascineto, Castrovillari e Sibari il tratto è chiuso in direzione di Reggio Calabria a causa di un incidente. Viaggiate con prudenza perché c'è molto traffico e soprattutto viaggiate a destra. Un messaggio di un nostro ascoltatore Paolo dice che tra Modena e Bologna, dove ci sono 4 corsie, tutti viaggiano sulla terza, lasciando praticamente la prima e la seconda libere. Si viaggia a destra, si sorpassa a sinistra, le corsie ci sono, quindi lo spazio c'è, altrimenti si creano delle situazioni di pericolo e quindi si intralcia tra l'altro anche il traffico. Quindi prudenza e soprattutto rispetto del codice della strada. Musica Barry White.
1: One ticket please. Love, mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

0: L'eleganza, la sensibilità di Elisa ci hanno accompagnato con una poesia anche per te, un brano che parla di speranza e rinascita. Intanto noi parliamo di aggiornamenti sulla viabilità in attesa dei titoli del TG3 delle 19. Incidente in A14 tra la diramazione per Ravenna e Imola in direzione di Bologna, poi incidente anche in A27 tra Venezia e Belluno. Siamo a Mogliano Veneto in uscita per le provenienze da Belluno. Rallentamenti dovuti al traffico in A10 tra Genova e Porto e il bivio con la 7 in direzione di Genova, risolti i rallentamenti nel nodo tra la A27 Venezia Belluno e la tangenziale di Mestre. Ponte Corvo Ceprano, direzione Roma, 1 chilometro di coda con tendenza all'aumento per un mezzo fermo. Poi parliamo di un incidente al chilometro 368 della 1, siamo tra Arezzo e Monte San Savino in direzione sud Roma. 2 chilometri di coda per l'incidente sulla variante di Valico tra Badia e il bivio con la 1 in direzione di Bologna. Poi code per traffico intenso in A14 allo svincolo di Termoli in uscita per entrambe le provenienze. Incidente anche sulla tangenziale di Bologna, siamo tra lo svincolo 1-11 San Vitale e lo svincolo 10 zona industriale Roveri in direzione nord verso l'autostrada del Sole. Questi gli ultimissimi aggiornamenti, adesso sentiamo insieme cosa ci aspetta dai titoli del TG3.
1: L'Islanda dice no all'Europa, governo sconfitto nel referendum sulla ripresa dei negoziati per l'ingresso nell'Unione. La premier dell'isola, prova di democrazia, festeggiano i sovranisti. Svizzera, spari sulla folla durante una festa techno, uccisa una giovane italiana, altri 2 italiani tra i feriti, ignoto il movente, caccia all'uomo anche in Francia e Germania. Di Battista resta in ospedale a Cuba, pronto aereo per il rientro, ma per i medici non può viaggiare. Tajani, gli ho parlato, è combattivo. I messaggi sui social, ce la metterò tutta. Cipro, affonda un traghetto, 7 morti, 23 dispersi, è imbarcato acqua dopo un'ondata. I sopravvissuti, pregavamo il comandante di tornare indietro, non ci ha ascoltato. Brandizzo, 3 anni fa la strage degli operai travolti mentre lavoravano sui binari. Al TG3 i familiari di Kevin, che girò il video decisivo per l'inchiesta, sicurezza, nulla è cambiato. Weekend del controesodo, 25 milioni sulle strade, il caldo non dà tregua al centro-sud, incendi in Sicilia spinti dallo scirocco, agricoltura, allarme, parassiti tropicali.
2: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
3: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
2: Ritmo della sera, con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.

Knocking on Heaven's Door, classico di Bob Dylan, dopo i titoli del TG3 delle 19. Sono le 19.05, mancano pochi secondi. Intanto pareggio, Napoli-Como 1-1. Aveva segnato, era passato in vantaggio il Como qualche minuto fa. Adesso siamo al 31esimo, la situazione di pareggio, quindi Napoli 1-Como 1. Vi ricordo, questa sera si giocheranno Lazio-Genoa e Cagliari-Inter alle 20.45. Andiamo sulla 11, dove tra Altopascio e Pistoia risolto l'incidente, ma rimangono delle code a tratti per traffico intenso, rallentamenti per incidenti ancora presenti in A1 tra Arezzo e Monte San Savino. Poi in A10 rallentamenti tra Genova Aeroporto e il bivio con l'A7. Ecco, proprio adesso ci danno la fine di questa notizia, meglio così. Incidente sulla variante di Valico tra Badia e il bivio con l'A1, tamponamento fra tre auto verso Bologna al chilometro 4. Sulla 14 incidente al chilometro 54 tra la diramazione per Ravenna e Imola verso Bologna, incidente anche in A27 lo svincolo di Mogliano Veneto in uscita da Belluno, un chilometro di coda per un mezzo fermo tra Ponte Corvo e Ceprano sulla 1 verso Roma, incidente tra Arezzo e Monte San Savino in A1 direzione di Roma, siamo al chilometro 368. Sulla 1 poi code a tratti per traffico tra Ferentino e la diramazione Roma Sud, 1:05 il tempo di percorrenza in direzione di Firenze. Code per traffico anche sulla diramazione per Ravenna tra Ravenna e il bivio a 14, poi rallentamenti tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio con la 1 in direzione nord e code a tratti tra Forlì e Imola verso Bologna, 50 minuti il tempo di percorrenza. Prosegue la situazione di code a tratti anche sulla 1 tra Terre di Canossa, Campegine e Parma, direzione di Milano.

The Bausa, questo trio norvegese che con questa canzone Magnetic ha scalato le classifiche internazionali. Allora, si sta avvicinando l'ora della cena. Parliamo di un alimento, la mozzarella in estate, che è uno dei formaggi freschi più amati in Italia, ma molti commettono l'errore di buttare subito via la sua acqua. Questo liquido in realtà è fondamentale per conservare l'alimento se non viene immediatamente consumato tutto. Inoltre si può riutilizzare perfino in cucina per la cura delle piante, pensate. In estate non c'è niente di meglio che mangiare una bella mozzarella fresca, magari insieme a pomodori in mezzo all'insalata, ma tanti appena aprono la confezione commettono subito questo errore, buttano via il suo liquido. Gettare nel lavandino l'acqua presente dentro la confezione di mozzarella è uno sbaglio, in primis perché serve per la corretta conservazione del formaggio. Inoltre questo liquido si può anche riutilizzare sia in cucina che in giardino o nell'orto, in quanto ricco di sostanze utili. Quando si acquista la mozzarella si nota subito che sempre immersa in una specie di acqua chiamata tecnicamente liquido di governo. Molto diversa da semplice acqua, in realtà si tratta di una miscela utilizzata appositamente per conservare questo formaggio fresco, mantenendolo idratato e morbido a lungo. E tanti, dopo aver aperto la confezione, lo buttano via questo liquido, anche se poi la mozzarella non viene tutta consumata subito, ma questo è un errore per la conservazione dell'alimento. La mozzarella rimasta, difatti, restando a contatto con l'aria, si asciuga quasi subito e perde la sua consistenza tipica, oltre che il suo sapore tanto amato. Dopo aver consumato la mozzarella, l'acqua dentro cui si conservava non va comunque scaricata nel lavandino, perché è ricchissima di sali minerali e di residui di siero di latte che possono dimostrarsi utili in cucina. Chi ama il riutilizzo e vuole cucinare senza sprechi, allora dovrebbe sfruttarla negli impasti per sostituire parzialmente l'acqua necessaria. Fantastica per preparare la pizza, il pane, le focacce e tantissime altre ricette, ha delle proprietà che pochi conoscono e le consentono di rendere ogni preparazione molto più morbida. In realtà si può anche utilizzare questo liquido di governo per insaporire sughi o per cuocere la pasta o il riso, perché ha una naturale sapidità che evita di dover aggiungere grandi dosi di sale durante la cottura. E quindi, insomma, della serie non si butta niente, eh? Andiamo sulla 1, rallentamenti per traffico tra la variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna. Sulla variante di Valico abbiamo code di 1 chilometro con la tendenza alla diminuzione per un incidente. Siamo tra Badia e il bivio con la 1 in direzione di Bologna. Code di 3 chilometri per l'incidente sulla tangenziale di Bologna tra lo svincolo 13 statale 9 via Emilia e lo svincolo 10 zona industriale Roveri in direzione dell'autostrada del Sole. Tangenziale di Bologna, incidente tra lo svincolo 11 San Vitale e lo svincolo 10 zona industriale Roveri, siamo al chilometro 18 e 700. Rallentamenti per traffico in A12 tra Rapallo e Recco verso Genova. E poi vi ricordo

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
2: Noi ci siamo, e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.

Martin Garrix insieme agli U2 con Fireflies. Dopo il primo tempo, i 4 minuti di recupero, si è conclusa appunto la prima parte di questa partita Napoli-Como, che vede in vantaggio il Como per 2-1. A breve poi inizierà il secondo tempo e vi ricordo gli appuntamenti di questa sera alle 20.45: Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Sono le 19.24 in questo istante, state viaggiando su Rai Radio, Fabio Cardinali alla parte tecnica, Alessandro De Gerardis che vi parla. Intanto vi parlo di rallentamenti dovuti al traffico sulla 1 tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze. Terminate le code per attraversare la dogana svizzera tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera sulla 9. Ancora 3 km di coda per un mezzo fermo, anche se il mezzo è stato rimosso, ma rimane il traffico comunque in direzione nord tra Ponte Corvo e Ceprano. Code per incidente sulla diramazione Predosa Bettolo e tra Novi Ligure e il bivio con la 7, incidente a chilometro 9 in direzione est verso l'autostrada Milano-Genova. Rallentamenti per traffico in A1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione di Bologna. Rallentamenti tra Rapallo e Recco in A12, siamo in direzione di Genova a causa del traffico intenso. Risolte nel frattempo le code a Ferrara Sud sulla 13 in entrambe le direzioni. Torno in Toscana, Altopascio Pistoia in A11 verso Firenze, code a tratti. Rallentamenti per incidente tra Arezzo e Monte San Savino sulla 1 in direzione di Roma. Arriva Achille Lauro con La città degli angeli.

Le atmosfere senza tempo dei Pet Shop Boys con Always On My Mind è una delle loro interpretazioni più celebri, pubblicata nel 1987, diventata uno dei brani simbolo del duo britannico. Ancora sulla 2 del Mediterraneo, tratto chiuso tra Frascineto, Castrovillari e Sibari in direzione di Reggio Calabria per un incidente. Incidente anche sulla diramazione Predosa-Bettole con un chilometro di coda tra il bivio con la 26 e il bivio con la 7 in direzione est verso l'autostrada Milano-Genova. Vi ricordo in A14 i rallentamenti tra Bologna e Borgo Panigale, il bivio con la 1 in direzione nord, e sempre in direzione nord abbiamo coda a tratti tra Forlì e Imola, 50 minuti il tempo di percorrenza. Si è verificato un incidente in A26 all'altezza dell'area di servizio Bormida Est in direzione di Gravellona Toce, siamo al chilometro 52,9. In A24 ancora code a tratti dovute al traffico tra Carsoglio Ricola e Castelmadama in direzione di Roma, attesa al piazzale italiano di 15 minuti, siamo al traforo del Monte Bianco, ci sono code infatti per recarsi in Francia. Rallentamenti per un mezzo fermo sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Vicarello e Lavoria in direzione di Firenze, poi coda a tratti sulla 3 tra Salerno e la barriera di Nocera in direzione di Napoli. Arriva la Hit Parade, ma non quella di Fabrizio Casinelli, quella è andata in onda a Top 20 alle 18, questa è la Hit Parade di Alessandra Moroso e Gianni Morandi. We'll be right back.

Diego, Danny Ocean, Empire of the Sun, insieme 19:39. Questo viaggio serale continua. Fabio Cardinali alla console, Alessandro De Gerardis al microfono e tanti automobilisti che sono in movimento in questo momento. In lieve diminuzione il volume di traffico rispetto anche a un'ora fa, ma ce n'è ancora tanto. In A1 tra Milano Sud e la tangenziale ovest di Milano verso Milano, code a tratti anche i tratteri di Canossa Campeggine e Basso Rodigiano verso Milano, 1:10 il tempo di percorrenza. Code anche in A4 a Milano Est in direzione di Milano, code al piazzale italiano del traforo del Monte Bianco, attesa prevista 15 minuti. Un chilometro per incidente sulla diramazione Predo Sabettole tra la 26 e la 7 in direzione di quest'ultima, poi tra Novi Ligure e la 7 in direzione est si è appunto verificato questo incidente che provoca un chilometro di coda a chilometro 9 e 900. Code a tratti in A1 tra Terre di Canossa Campeggine e Parma verso Milano, incolonnamenti anche a Modena Nord in uscita per entrambe le provenienze. A tratti troviamo code tra la variante Rivalico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna, poi rallentamenti in A14 tra Bologna e Borgo Panigale e il bivio con la 1 in direzione nord. Incidente, vi ricordo, tra la diramazione per Ravenna e Imola verso Bologna al chilometro 54 e tempo di percorrenza di 50 minuti tra Forlì e Imola in direzione di Bologna. Anche la diramazione per Ravenna è interessata da code tra Ravenna e il bivio A14 verso l'autostrada Adriatica, poi con planare di Bologna o tangenziale se preferite, la statale 9 via Emilia e San Vitale. Questo è il tratto in direzione nord interessato da 2 chilometri di coda per un incidente ormai risolto. La coda è infatti con la tendenza a diminuire. Ancora segnalato l'incidente in A27 a Mogliano Veneto, è coinvolta una moto in uscita da Belluno. E poi andiamo direttamente in A1 tra Ferentino e la diramazione Roma Sud, 1:05 il tempo per percorrere questo tratto in direzione di Firenze e abbiamo code di 3 km per traffico congestionato tra Ponte Corvo e Ceprano. Francesco Gabbani ci riporta pochi anni indietro con Occidentali Scarma.

la vita si distrae, cadono gli uomini occidentali, scarma.

Charlie XCX con Wink Wink. 19.47, ci avviciniamo all'appuntamento con i titoli del TG1 delle 20, che poi delle 20 non è, perché diciamo delle 19.57, con un po' di anticipo. Bene, allora diamo uno sguardo alla situazione. Siamo al 52esimo tra Napoli e Como, sempre il Como in vantaggio per 2-1. Andiamo poi in A14 tra Forlì e Imola, dove abbiamo 6 km di coda per incidente in direzione di Bologna. Mi sposto sulla Firenze-Pisa Livorno, code a tratti per traffico tra Lavoria e Ponte Terra Ovest in direzione di Firenze. In A24 confermo rallentamenti dovuti al traffico intenso tra Vico Vero Mandella e Tivoli verso Roma, rallentamenti anche tra Altopascio e Pistoia. In A11 direzione Firenze. Uno sguardo nella zona di Napoli, Capodichino, siamo sulla diramazione di Capodichino in uscita per chi proviene dall'autostrada del Sole, ci sono code. Code anche in A14 a Termoli in uscita per entrambe le provenienze, e torno in Campania perché tra Salerno e la barriera di Nocera sulla A3 verso Napoli ci sono code a tratti dovute al traffico. Prefa Sprout, Johnny Johnny.

Carmen Consoli con Pioggia d'aprile, tra pochissimo i titoli delle TG1. Intanto vi ricordo i 6 chilometri di coda per incidente tra Forlì e Imola in direzione di Bologna. Ci ritroviamo tra qualche minuto. Ciao.

0: Spari ad un rave vicino a Zurigo, muore 22enne abruzzese, 5 feriti, 2 italiani, i killer in fuga, indaga l'antiterrorismo, cordoglio di Meloni. Nepal 800 morti, al TG1 i parenti in cerca dei loro cari, la storia di Manisha, 5 anni, salvata dopo 60 ore, riabbraccia i genitori. Ceuta domani decisione su Schengen, Fratelli d'Italia su immigrazione decidono gli stati, non gli scafisti, PD per governo, priorità e legge elettorale. Cipro, traghetto con 267 a bordo, si ribalta e affonda al largo della costa nord, 8 morti e 17 dispersi, capitano d'equipaggio fermati. Fuga da monossido di carbonio in una baita in Piemonte, muore volontario 35enne, 5 intossicati, gravi 19enni, la tragica chiamata, aiutateci. Ettari di macchia mediterranea in fumo, dall'Abruzzo alla Sicilia, il caldo alimenta gli incendi, traffico intenso per il rientro dalle vacanze. Un nome e una missione lanciato nello spazio, il nuovo telescopio NASA intitolato all'astronoma Nancy Grace Roman indagherà sui grandi misteri del cosmo. Tom Cruise torna a stupire, annuncia il sequel di Giorni di Tuono, storia sull'ingresso di un giovane pilota nel mondo delle gare automobilistiche, ad affiancarlo nel nuovo film Anne Hathaway. La notizia arriva dopo la conferma del terzo capitolo di Top Gun.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
1: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
4: La programmazione delle escursioni da intraprendere è fondamentale per trascorrere le vacanze in montagna in sicurezza. Il primo passo? Pianifica con attenzione l'itinerario. Scegli un percorso adeguato alla tua esperienza e alle tue condizioni fisiche. Prima di partire, consulta le previsioni meteo e ricorda che in montagna il tempo può cambiare rapidamente anche in estate. È buona norma, inoltre, comunicare sempre a un familiare, a un amico o al gestore dell'alloggio l'itinerario che intendi percorrere e l'orario di rientro. Anche l'equipaggiamento è fondamentale e può rivelarsi essenziale per la tua sicurezza. Indossa sempre scarponcini o calzature adatte al percorso scelto. Evita ciabatte, sandali o scarpe non idonee che possono aumentare il rischio di infortuni. Nel tuo zaino non devono mai mancare acqua a sufficienza, un copricapo, occhiali da sole, crema solare e un capo impermeabile o caldo per affrontare eventuali sbalzi di temperatura. Se, nonostante tutte le precauzioni, dovessi trovarti in difficoltà, mantieni la calma e chiama immediatamente il 112, fornendo il maggior numero possibile di informazioni sulla tua posizione. Quindi ricorda che portare con te un GPS può fare la differenza in caso di emergenza. La montagna non va sfidata, va rispettata. Prudenza e buonsenso sono i tuoi migliori alleati.
1: Estate con Rai Isoradio.
5: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Isoradio in collaborazione con Rai Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

abbiamo ascoltato il Maroon 5 con This Love, era il 2004 e la voce di Adam Levine iniziava a conquistare le radio di tutto il mondo. 22 anni dopo quel ritmo accompagna ancora il nostro viaggio. Intanto Napoli-Como sempre in vantaggio, il Como per 2-1, siamo al 68esimo. Andiamo subito in A14 tra Forlì e Imola verso Bologna, 6 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 54 che ha visto coinvolti un'auto e un furgone. Il traffico defluisce su due corsie. Per lo stesso incidente registriamo ripercussioni di un chilometro sulla diramazione per Ravenna tra Ravenna e il bivio con la 14 verso quest'ultima. A chi da Ancona viaggia in direzione di Bologna consigliamo di uscire a Forlì, percorrere la via Emilia e di fare rientro alla stazione di Imola. A chi proviene dalla diramazione per Ravenna consigliamo di uscire allo svincolo di Lugo e di rientrare sulla 14 sempre ad Imola. Andiamo poi sulla 1 tra Ponte Corvo e Frosinone verso Roma, code a tratti per traffico intenso. In A11 tra Montecatini Terme e Pistoia verso Firenze rallentamenti per traffico. Sulla Firenze Pisa Livorno tra Lavoria e Ponte d'Era Ovest verso Firenze, code a tratti dovute al traffico intenso. C'è ancora molto movimento in A1 tra Terre di Canossa Campegine e Basso Lodigiano verso Milano, code a tratti per traffico. 1:10 il tempo di percorrenza, code a tratti anche tra Milano Sud e la tangenziale ovest di Milano in direzione sempre del capoluogo lombardo. Anche lo svincolo di Milano Est sulla 4 interessato da incoronamenti in carreggiata ovest. Poi sulla A26 abbiamo la presenza di pedoni, attenzione tra Vercelli Est e il nodo con la 4 in direzione di Gravellona Toce. Un chilometro di coda per incidente sulla diramazione Predo Sabettole tra la 26 e la 7 in direzione di quest'ultima. E poi andiamo nella zona di Bologna in A14 dove tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio con la 1 in direzione nord abbiamo rallentamenti. Rallentamenti anche in A1 tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione di Bologna. Rapido salto al sud sulla 3 tra Salerno e la barriera di Nocera, code a tratti dovute al traffico intenso. E confermiamo la chiusura per incidente sulla 2 del Mediterraneo tra Frascineto, Castrovillari e Sibari, direzione Reggio Calabria.

Oh My Soul era Bruno Mars, noi siamo Alessandro Campanella, la parte tecnica Alessandro De Gerardis che vi parla, sarò insieme a voi fino alle 21, momento in cui ci sarà Simone Mercurio che vi accompagnerà fino alle 24:30. Intanto ancora fisso il risultato di Napoli-Como, in vantaggio il Como per 2-1 sul Napoli, siamo al 77esimo. Andiamo intanto in A27 a Mogliano Veneto, in uscita da Belluno, incidente ormai risolto anche il problema dell'incidente sulla 14 tra diramazione per Ravenna e Imola in direzione di Bologna. Ci sono ancora 5 km di coda, ma la tendenza è la diminuzione tra Forlì e Imola verso Bologna. L'incidente è risolto, quindi sono code ormai in smaltimento, sebbene ci vorrà ancora un po' visto il volume di traffico piuttosto consistente. Terminate le code tra la variante di Valico e Sasso Marconi, rimangono dei rallentamenti in direzione di Bologna. Rallentamenti anche tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio con la 1 in direzione nord. In A24 confermo i rallentamenti dovuti al traffico intenso tra Castelmadame e Roma Est in direzione di Roma. E adesso via, arriva Claudio Baglioni.

vi ricordo che tra meno di mezz'ora si giocheranno Cagliari, Inter e Lazio Genoa, quando saranno le 20:45. Andiamo sulla 1 tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano verso Bologna, code per un mezzo fermo. Vi ricordo poi le code a tratti tra Terre di Canossa, Campegine e Basso Lodigiano in direzione di Milano, 1:10 il tempo di percorrenza, code a tratti anche tra Milano Sud e la tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo. Terminate le code al piazzale italiano del traforo del Monte Bianco, abbiamo 1 chilometro di coda per un incidente ormai risolto sulla diramazione per Dossabettole tra la 26 e la 7. Terminate le code a tratti per traffico sulla 1 tra Terre di Canossa, Campegine e Parma in direzione di Milano, risolto l'incidente sulla diramazione per Dossabettole, lo ricordiamo. Poi sulla 1 rallentamenti per traffico tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. In A14 tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio con la 1 in direzione nord, rallentamenti per traffico, code a tratti tra la diramazione per Ravenna e Castel San Pietro in direzione di Bologna, incoronamenti anche a Faenza in uscita per entrambe le province. Code di 4 km per traffico congestionato tra Forlì e la diramazione per Ravenna, conseguenze anche sulla diramazione per Ravenna tra Ravenna e il bivio A14, anche qui incoronamenti per il traffico congestionato che poi appunto provoca problemi per immettersi in A14. Code a tratti anche in A1 tra Ferentino e la diramazione Roma Sud verso Firenze e anche tra Ponte Corvo e Frosinone verso Roma, code a tratti e rallentamenti sulla 24 tra Castellano Del Madama e Roma Est in direzione di Roma. Code a tratti sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Lavori e Ponte d'Era Ovest verso Firenze. Code a tratti in A3 tra Salerno e la barriera di Nocera verso Napoli. The Blessed Madonna con Serotonin Moonbeams.

Alfa Jovanotti con buon vento, non cambia il risultato di Napoli Como, ancora 2-1 a favore del Como, siamo all'86esimo, quindi siamo ormai alle battute finali di questo incontro di calcio.

Il ritmo e l'energia dei Green Day con I Never Gonna Reap. Siamo ormai al quarto minuto di recupero, siamo nelle fasi ormai finali di Napoli-Como e ormai il Como ha la vittoria in mano con questo risultato di 2-1. Vi ricordo ancora tra circa un quarto d'ora l'incontro di calcio Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Si disputeranno entrambe le partite a partire dalle 20:45. Andiamo intanto in A14, dove sono terminati i rallentamenti tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio con la 1 in direzione nord. Abbiamo traffico non più congestionato ma intenso comunque in A14 tra Forlì e Castel San Pietro. Terminate le code a Forlì in entrambe le direzioni, code per traffico intenso a Ferrara Sud sulla 13 in entrata in entrambi i sensi. Sulla 11 tutto risolto tra Montecatini Terme e Pistoia in direzione di Firenze. Rimaniamo in Toscana per ricordare i rallentamenti dovuti al traffico tra la diramazione per Pisa e Pontedera Ovest in direzione di Firenze, non più coda tratti ma rallentamenti, siamo sulla Firenze-Pisa-Livorno. Ci spostiamo invece in costiera amalfitana, ma non per questioni di traffico, ma per questioni prettamente musicali a livello di tormentone estivo. Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, costiera amalfitana.

E abbiamo ascoltato le Swing Out Sister con You On My Mind, eleganza pop, sfumatore soul e quel sound raffinato che ci riporta alla fine degli anni 80. You On My Mind. Allora, definitivamente terminato l'incontro Napoli-Como con risultato finale 2-1 a favore del Como. Torniamo in autostrada, stanno pian piano diminuendo le notizie, ma abbiamo punti in cui ci sono ancora problemi di traffico, come in A1 tra Milano Sud e la tangenziale ovest verso Milano, code per un mezzo fermo tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano direzione sud Bologna, coda a tratti in A1 tra Terre di Canossa e Campegine, Basso Lodigiano direzione nord Milano, code in A4 a Milano Est in direzione ovest, poi code per il ripristino di un incidente sulla diramazione Pedro Sabettore tra Novi Ligure e il bivio con l'A7 in direzione est, rallentamenti in A1 tra la variante Rivalico e Sasso Marconi nord verso Bologna, code in A14 allo svincolo di Faenza in uscita per entrambe le provenienze. In A14 code a tratti tra Forlì e Castel San Pietro in direzione di Bologna e code tra Ravenna e la A14 proprio per immettersi in A14, siamo sulla diramazione per Ravenna. Code a Ferrara Sud in A13 Bologna-Padova in entrata in entrambi i sensi, poi code a tratti in A1 tra Ferentino e la diramazione Roma Sud verso Firenze, code sulla diramazione Roma Sud e tra Torrenova e il grande raccordo anulare. E poi ancora Firenze-Pisa-Livorno rallentamenti tra la diramazione di Pisa e Ponte d'Era Ovest verso Firenze, sulla 3 code a tratti tra Salerno e la barriera di Nocera. Ancora chiuso il tratto della 2 del Mediterraneo tra Frascineto, Castrovillari e Sibari in direzione di Reggio Calabria per un incidente che ormai sta andando avanti da diverse ore. Shabuzei con Bar Song.

Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: di Dio.
1: L'amore con l'amore si paga, l'abbiamo ascoltata dopo Saif con la sua Buona Domenica. Era Fiorella Mannoia, sono le 20:49, intanto sono iniziati i due incontri di Serie A Cagliari-Inter, siamo al terzo minuto, Lazio-Genova siamo al secondo minuto, risultati ancora sullo 0-0. Vediamo un po' così il conto alla rovescia delle notizie in nostro possesso, perché effettivamente stanno diminuendo pian piano, soprattutto in questi ultimi minuti. Terminate le code in A1 tra Milano Sud e la tangenziale ovest di Milano, terminate anche le code in A1 tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano in direzione di Bologna. Abbiamo ancora code a tratti per traffico tra Terre di Canossa e Campegine e Basso Lodigiano, un'ora il tempo di percorrenza in direzione di Milano. Terminate le code in A4 a Milano Est e non c'è più la segnalazione di pedoni sulla 26 tra Vercelli Est e il nodo con la 4. Terminate anche i rallentamenti sulla Firenze-Pisa-Livorno tra la diramazione per Pisa e Ponte d'Era Ovest in direzione di Firenze. Ancora problemi per il ripristino dell'incidente sulla diramazione Predosa-Bettole tra Novi Ligure e il bivio con la 7, sulla 1 rallentamenti tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord, poi abbiamo in A14 gli incolonnamenti a Faenza in uscita per entrambe le provenienze, le code a tratti tra Forlì e Castel San Pietro in direzione di Bologna, tempo di percorrenza un'ora. Poi sulla diramazione per Ravenna sono un po' così ripercussioni delle code che sono presenti in A14, c'è infatti un incolonnamento tra Ravenna e il bivio con la 14 proprio per immettersi sull'autostrada A14 in direzione di Bologna. Sulla 13 Ferrara Sud code in entrata in entrambe le direzioni, code a tratti in A1 tra Ferentino e la diramazione Roma Sud in direzione di Firenze, e sulla diramazione Roma Sud code tra Torrenova e il grande raccordo anulare. Ancora incolonnamenti a tratti tra Salerno e la barriera di Nocera sulla 3 Napoli-Salerno in direzione di Napoli. Detto questo, arrivano i saluti da parte di Alessandro De Gerardis, tra poco con voi ci sarà Simone Mercurio che vi intratterrà fino alle 24:30. Io ringrazio Alessandro Campanella e Fabio Cardinali per la collaborazione tecnica, vi lascio con Giselle.

suoi, del suo bilaterale tour, ho letto Elettra Lamborghini, no? L'ha chiamato così, Bam Bam Bambina, questo è il suo nuovo singolo, l'ha chiamato così, insomma, dopo l'uscita che ha fatto a Sanremo, vi ricordate, i festini bilaterali, divenne di tendenza questa sua uscita così, e giustamente da brava esperta di marketing, poi ha chiamato il suo tour bilaterale, tra l'altro registrando il marchio, per cui dopo che l'aveva detta, visto che era diventato di tendenza, ha anche registrato il marchio. D'altronde, insomma, che dire, si chiama Lamborghini, no? L'impresa ce l'ha nel sangue. 21 e 10 minuti, ben trovati, dopo Alessandro De Gerardis, Simone Mercuri al microfono fino a mezzanotte e dintorni, dunque mezzanotte e 30 circa, ora in cui poi lasceremo spazio alla notte in viaggio di Raiso Radio. Ritrovo Alex Campanella, ciao Alex, ben trovato anche a te, e diamo subito le coordinate: 348 103 10 10, il nostro numero WhatsApp, SMS, qualora li usassi ancora, per raccontarci se siete ancora su strada in questa che è stata, devo dire, perché adesso la situazione è molto più tranquilla, una giornata, come dicono quelli bravi, di da bollino rosso, grandi rientri, e adesso insomma sembra tutto un po' più tranquillo, devo dire. Comunque scriveteci, ripeto, piano piano, 348 103 10 10. Permane una coda sulla 14 ad Andria, in uscita in entrambe le direzioni, non quantificata. Un chilometro sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il Bivio, con il grande raccordo anulare in direzione nord verso il Gra. Poi traffico intenso, anche in questo caso non quantificato, sulla 14 tra Forlì e Castel San Pietro, c'è però il tempo di percorrenza che è un'ora in direzione nord verso Bologna. Diramazione per Ravenna, anche qui traffico intenso tra Ravenna e la diramazione con la 14 Bologna-Taranto, il tratto che va in direzione nord verso la stessa autostrada Bologna-Taranto. Poi una coda di un chilometro per ripristino incidente tra la sulla diramazione per Dosa Bettole tra Novi Ligure e il Bivio con la 26 a 7 Milano-Genova, in questo caso siamo in direzione est verso la Milano-Genova, e basta. Questo poi tra un po' raccontiamo quelle che sono anche le poche chiusure di questa sera, e intanto arriva Somber, arriva la musica. Ricordo ancora 348 103 10 10, vogliamo sapere cosa state facendo, dove siete.

swing del signor Sergio Caputo, uno che con la musica ci sa fare ed è sempre un grande piacere riascoltarlo e ascoltarlo anche dal vivo. Quindi se vi dovesse capitare in zona, non perdetevi assolutamente la musica, lo swing del maestro Sergio Caputo. Allora, parliamo di calcio. È terminata, insomma, come sappiamo, Napoli-Como, con la vittoria a Napoli del Como, incredibile. E sono in corso invece Lazio-Genoa. Lazio sta vincendo al 30° del primo tempo per 1-0, e invece Cagliari-Inter con l'Inter in vantaggio anche in questo caso per 1-0. Mentre per quanto riguarda la Serie B c'è stato l'incredibile, per così dire, vittoria del Palermo fuori casa ad Arezzo. Il Palermo era andato in vantaggio 1-0 primo tempo, poi inizio secondo tempo 2-0, poi l'Arezzo ha incredibilmente pareggiato 2-2, e al 94° Augello, con un tiro fuori porta davvero imprendibile, ha suggellato, scusate il gioco di parole con Augello, il 3-2 fuori casa per il Palermo, che alla seconda giornata è a pieno dei punti e quindi si annuncia come una squadra di carattere che insomma lotta fino all'ultimo minuto. Questi risultati in corso per quanto riguarda la Serie B invece c'è Benevento su Tirol 0-0 in questo momento, e Pisa Catanzaro anche questa 0-0. Oggi hanno giocato anche Mantova ed Empoli ed è 3-1 terminata in favore del Mantova. Questo per quanto riguarda la Serie B, perché come giustamente diciamo l'altro giorno anche con il buon Roberto Fragomeno, non si deve parlare solo di Serie A, c'è un ottimo campionato di Serie B e insomma lo seguiremo in parte anche quest'anno. Dunque, allora, andando su strada, fortunatamente non ci sono notizie in questo momento particolari, ci sono le chiusure. Cominciamo a raccontare quello che accade sulla 10, dove c'è una coda per veicolo fermo in questo momento tra Genova Aeroporto e Genova Pegli. Per quanto riguarda invece le chiusure, andiamo sulla tangenziale di Napoli, dove c'è a fuori grotta l'uscita chiusa per lavori, un'uscita in entrambe le direzioni, diramazione Predosa Bettole chiusa, Novi Ligure in entrata verso la A26 chiusa anche l'uscita di Novi Ligure, poi sulla diramazione Stroppiana Santiago, Vercelli Ovest chiusa sia in uscita che in entrata.

0: 21:31 minuti, siamo giunti al momento di conoscere come sarà il tempo nei prossimi giorni. Ci diate buone notizie. Primo maresciallo Nello Chicchirichi, buonasera.
1: Buonasera a voi e ben ritrovati ai gentili radioascoltatori. La situazione meteorologica vede al momento un campo di alta pressione di matrice subtropicale sul nostro paese, che garantisce condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni. Durante le ore pomeridiane nubi più compatte hanno dato origine a rovesci di debole intensità ed isolati temporali sulla provincia di Viterbo, sull'Alta Campania, sulle zone interne tra Campania, Molise e Sicilia orientale. Attualmente ampi rasserenamenti su tutto il territorio nazionale. Da questa notte ne arriva una moderata instabilità che apporterà precipitazioni sparse inizialmente sul settore alpino centro-occidentale, il rapido assorbimento pomeridiano, poi in estensione nel corso della giornata su quello centro-orientale, dove i fenomeni potranno assumere carattere temporalesco. Per domani sono previsti anche locali piovaschi sui settori appenninici di Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Abruzzo. Deboli isolati piogge e rovesci invece sulle regioni meridionali, in generale attenuazione serale. I venti da deboli a moderati dai quadranti nord-occidentali sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna, con locali rinforzi sulle bocche di Bonifacio e sullo stretto di Messina. Deboli direzione variabile sui restanti settori. Infine temperature, per domani ancora condizione di onda di calore sulla Sicilia con punte massime intorno ai 40 gradi sulle aree interne, temperature elevate sulle regioni ioniche peninsulare, Lazio e Sardegna, con punte intorno ai 36-37 gradi. Con questo concluso, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Da grande voglio guidare l'autobus.
4: Ma non volevi fare l'astronauta?
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: GR1.
1: Buonasera da Massimo Cecchini. E caccia al killer in Svizzera dopo la sparatoria, un rave party con 3.000 partecipanti vicino a Zurigo. Uccisa Maria Spinelli, 22 anni, italiana che lavorava nel paese. Ferite altre 5 persone, tra cui 2 connazionali. Gli investigatori seguono diverse piste, dal terrorismo a una vendetta personale. La premier Meloni esprime profondo cordoglio e chiede che sia fatta luce sull'accaduto. La giovane era originaria dell'Abruzzo, di Città Sant'Angelo. Sentiamo il sindaco Matteo Perazzetti.
2: È una giovane vita che purtroppo si spezza, siamo dispiaciuti profondamente, la comunità si stringe naturalmente alla famiglia. La ragazza stava facendo la sua strada, si stava conquistando la sua vita, da fonti di amici della famiglia, faceva la cameriera, stava cercando di lavorare, guadagnarsi il suo stipendio.
1: Restano gravi le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana dopo il malore di venerdì. 2 specialisti del Gemelli sono in viaggio verso Cuba, affiancheranno i medici locali, valuteranno se sia possibile trasferirlo in Italia con il volo sanitario messo a disposizione dal governo. L'ex parlamentare 5 Stelle sui social rassicura gli amici, ce la metterò tutta per tornare presto. Nel pomeriggio telefonata con il ministro Tajani. Sale ad 8 morti il bilancio del naufragio al largo di Cipro Nord. Delle 267 persone a bordo, 242 sono state salvate e 17 risultano ancora disperse. Da chiarire le cause, da un'onda anomala a possibili negligenze. Un superstite racconta di un'esplosione e accusa il comandante di essersi gettato in mare per primo. Il capitano e l'equipaggio sono stati arrestati. Tragedia solo sfiorata invece nelle acque di Jesolo, in provincia di Venezia. Nel tardo pomeriggio ha preso fuoco uno yacht di 20 metri, a bordo 10 persone tratte in salvo dalla capitaneria di porto. A lungo una colonna di fumo nero è rimasta visibile anche a chilometri di distanza. In corso ancora poco fa le operazioni di spegnimento con l'aiuto di un elicottero per gettare acqua sull'imbarcazione. Di nuovo all'estero, la Russia frena sull'ipotesi di un vertice tra Putin e Trump e Zelensky proposto dal direttore della CIA durante la sua missione a Mosca. Per il Cremlino i 3 leader potrebbero incontrarsi soltanto per formalizzare intese già raggiunte e non per trattare, ad affermarlo il portavoce Dmitry Peskov.
3: Presidente Putin
1: Mosca inoltre, prosegue Peskov, accusa Kiev di non volere una vera soluzione e sostiene che al momento non esistono le condizioni per un negoziato. Poi minaccia nuovi attacchi massicci contro le infrastrutture energetiche ucraine in risposta a raid di Kiev sulle raffinerie russe. Allarme dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale dopo l'attacco cibernetico nei giorni scorsi contro gli aeroporti inglesi di Londra, Stansted, Manchester e East Midlands. Non si può escludere che gli hacker abbiano acquisito dati riferibili a cittadini italiani transitati in quegli scali. Gli interessati, fa sapere l'agenzia, sono invitati a mantenere alta l'attenzione nei confronti di email, sms, telefonate sospette e non aprire mai allegati o accedere a link contenuti in comunicazioni dubbie. In chiusura il traffico e il meteo, ultimi rientri dalle vacanze, quasi 25 milioni di veicoli hanno percorso strade e autostrade nel fine settimana, traffico intenso ma senza particolare criticità e bollino rosso anche domani mattina. Sul fronte del tempo continua il caldo con punte fino a 40 gradi al sud, mercoledì nuovi temporali al nord con possibili grandinate e forti raffiche di vento. Sono le 21:39 minuti, la linea torna tutto il calcio minuto per minuto, il prossimo GR1 è alle 23.
4: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
5: I più programmati su Rai Radio.

La meravigliosa Blood on the Rooftops, i Genesis, 1976, secondo disco senza Peter Gabriel, estratto dall'album Wind and Watering, il brano che si apre, l'avrete sentito, con una chitarra classica firmata da Steven Hackett, prima di lasciare spazio poi alla voce di Phil Collins. Il testo, carissimo Alessandro Campanella, racconta di un'Inghilterra pigra che preferisce guardare lo sport e le serie TV anche all'epoca per ignorare le brutte notizie dei telegiornali. Mi sembra, insomma, che, come dire, l'attualità, i geni riescono a vedere nel futuro, a prevedere cosa accade, il tempo e le cattive abitudini, come cantano con la Pesce e Salmo, non cambiano mai. E, nonostante questo sia uno dei brani più amati, tra l'altro, dei fan dei Genesis, loro pensano non l'hanno mai suonata dal vivo al completo mentre Hackett era ancora nella band. E insomma, 21:50, grande musica su Rai Isoradio. Volevo parlarvi di una cosa che è accaduta in Nepal. Sai che sono quelle piccole buone notizie all'interno di disastri. Ci sono decisioni prese nel giro di pochi istanti che cambiano per sempre il destino di centinaia di famiglie. Quelle prese dal preside Rajendra Dawadi, proprio in Nepal, è una di quelle storie che lasciano senza fiato. Dove si trovava questo preside proprio a Nuwakot, nel nord del Nepal, mentre la furia dell'acqua e del fango iniziava a travolgere i primi villaggi a monte. Il dirigente scolastico nepalese dell'istituto riceve 4 notifiche d'allarme nell'arco di una manciata di minuti sul suo telefono. Invece di attendere o esitare, intuisce la gravità della situazione e interrompe immediatamente le lezioni. Ordina a oltre 900 ragazzi di abbandonare le auto e le aule e correre verso i punti più alti della collina. Un'intuizione provvidenziale, perché solo 10 minuti più tardi la piena del fiume ha investito la scuola, spazzando via le strutture e sommergendo completamente i dormitori degli studenti. Come ha raccontato lo stesso preside, se la decisione fosse slittata anche solo di un quarto d'ora per quegli studenti, e parliamo di centinaia di studenti, non ci sarebbe stato scampo. Tra i racconti c'è quello della 16enne Yunisha, messa in salvo lungo uno stretto sentiero e sopravvissuta per pochi secondi prima che l'acqua travolgesse tutto. Davvero una prova di intuito fenomenale per questo preside nepalese che ha salvato, insomma, centinaia di ragazzi. 21:52, questa è Rai Isoradio. Adesso andiamo anche qui indietro nel tempo di una trentina d'anni con Carmen Consoli.

Should I stay or should I go? Resto o vado via? Should I stay or should I go? Resto o vado via? Il dubbio amletico più famoso della storia del rock, firmato dai grandissimi Clash, pubblicata nel 1982. L'album era Combat Rock, una scarica di pura energia con la chitarra del mitico Mick Jones. Pensate che i celebri cori in spagnolo che si sentono in sottofondo furono tradotti al volo e improvvisati in studio durante le registrazioni. È un brano che è diventato leggenda e in vetta alle classifiche inglesi solo 10 anni dopo. Questa è la chicca che vi do adesso su questo brano, grazie a uno spot di jeans che oggi continua a conquistare anche i più giovani. Sono le 21:59, questa è Reso Radio. Andiamo sui tratti non gestiti da autostrade, anche qui poche notizie in questo momento. Segnaliamo dei rallentamenti sul raccordo Chieti-Pescara per materiali dispersi sulla carreggiata, 1,5 km dopo lo svincolo di via Erasmo Piaggio in direzione di Chieti. Sulla statale 116 Adriatica, traffico rallentato per un incidente, 1,5 km dopo macchia di monte in direzione di Padova. Poi traffico intenso sulla statale 28 del Colle di Nava tra Cosio e Arroscia e Acquetico in entrambe le direzioni. Infine andiamo in Sicilia sulla 18 Siracusa-Ragusa-Gela, traffico rallentato tra Noto e Passibile. Cassibile, in direzione di Siracusa, e poi code anche sulla 18 Messina-Catania, sulla barriera di Catania in direzione della stessa. Prima Rock, The Clash. Diciamo che restiamo sullo stesso andazzo, per così dire, sonoro. Questo è un brano storico dei Talking Heads.

0: Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardi un po', mi fa ridere.

0: Meglio di no.
1: Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Peggy Goo, Woman, 22:10. Allora, gli ultimi aggiornamenti che riguardano Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare, l'ex deputato che arrivano da Cuba. Come sapete, insomma, Alessandro Di Battista è ricoverato a Cuba e la notizia di oggi è che l'ex deputato ha risposto a un post dopo le ore di forte preoccupazione per il suo malore. Ce la metterò tutta. E poi praticamente c'è stato anche un colloquio avuto Di Battista ha avuto un breve colloquio, lo riporta il Corriere della Sera, al telefono con il ministro degli esteri Antonio Tajani. Fonti della Farnesina confermano che il ministro ha chiamato l'ex parlamentare per offrirgli la sua solidarietà e lo ha trovato combattivo nel tono, non indebolito nel morale nonostante la complicata situazione. Questo hanno detto dallo staff del ministro degli esteri. Tajani, spiegano dalla Farnesina, ha espresso la sua solidarietà a Di Battista garantendogli che il governo farà tutto quello che serve per lui, come bisogna fare per ogni cittadino italiano in condizioni simili, augurandogli di tornare presto a Roma. Il vice premier, poi, rievocando il proprio passato da giornalista, ha chiesto all'ex deputato su cosa si stesse concentrando nei suoi reportage a Cuba. Di Battista, secondo il Corriere della Sera, ha parlato a lungo di Cuba e ha sottolineato la necessità di aiutare il popolo cubano e poi ha parlato delle condizioni dell'isola. La telefonata si è conclusa con l'auspicio di Tajani di rivedersi presto, di tornare a litigare su, tra virgolette, su tutto, ma non sulla solidarietà tra italiani e sui percorsi di pace che dobbiamo costruire. È stato anche inviato, sono anche inviati dei medici del Gemelli proprio a Cuba, evidentemente anche a portare farmaci o qualcosa che lì non ci sono, non sono presenti in quest'ultimo periodo con l'embargo in corso sull'isola cubana ormai da parecchi anni. E alle 22:12 arriva Lucio Dalla con questa, che è un piccolo capolavoro come tante canzoni del maestro Lucio.

Citando Pino Daniele, si potrebbe dire che Dio benedica i Rolling Stones. Jesus Lover, questo è il loro nuovo singolo, gli Indomiti, Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts, eccoli qui, che sono tornati con il loro nuovo disco. Alle 22:27 l'abbiamo ascoltati su Raiso Radio. Allora, l'unica notizia in questo momento, anzi le uniche notizie, facciamo così, in questo momento, che sono sulla rete autostradale, riguardano il traffico intenso che c'è sulla 1 tra Fidenza e Fiorenzuola, direzione nord verso Milano, e poi sulla 14 dove c'è un tempo di percorrenza di 50 minuti tra Forlì e Castel San Pietro in direzione nord verso Bologna. Settembre che sta arrivando, non è più il mese soltanto dei rientri, un po' il capodanno dell'anno, il reale capodanno, no? Comincia la scuola, poi ricominciano, per quanto riguarda la televisione e la radio, i palinsesti, eccetera, ma è diventato a tutti gli effetti un nuovo mese di punta per il turismo estivo. E sì, secondo i dati diffusi da Confturismo, Confcommercio in collaborazione con SWG, sono ben 10 milioni gli italiani pronti a fare i bagagli a settembre per concedersi una vacanza, con un budget medio stimato attorno ai 760 euro. Il fenomeno è chiaro: si cerca di destagionalizzare, sentite che vocabolo vi ho buttato lì, di destagionalizzare per sfuggire a sovraffollamento e alle temperature infuocate di luglio e agosto, e anche magari un po' dal caro prezzi, dal carburante e anche dalle varie spese varie, più del 70% resterà entro i confini nazionali, dunque in Italia, premando in particolare le spiagge e i borghi d'arte della Toscana, Campania ed Emilia Romagna, mentre chi vola all'estero sceglie soprattutto la Spagna. E se il mare si conferma la scelta preferita da oltre 4 viaggiatori su 10, crescono forte anche le visite culturali nelle città d'arte. Dunque una bella notizia, un'ottima notizia per le nostre strutture ricettive, che vedono ormai da un po' di anni, a dir la verità, allungarsi la stagione estiva.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: La musica dell'estate è come il nostro trittico di canzoni estive, il nostro Summer Breeze, tre canzoni senza interruzione, e vediamo, insomma, decidete quale di queste tre è la vostra preferita, fate stilate se volete una vostra classifica, 3, 2, 1, dando un voto da 1 a 5, e poi soprattutto diteci quali sono queste tre canzoni, indovinate, 348 103 10 10.

canzone che ha praticamente inventato il concetto di canzone estiva in Italia, questa tintarella di Luna del 1959 che in qualche modo chiude questo trittico di tormentoni estivi in questo nostro Summer Breeze. Prima abbiamo ascoltato Achille Lauro con Rose Villain, prima ancora la carica travolgente di Shakira con Waka Waka, colonna sonora tra l'altro dei mondiali in Sud America. Abbiamo chiesto a voi di in qualche modo fare una classifica, giudicare velocemente e simpaticamente indovinando queste tre canzoni. Marco da Firenze ci scrive entusiasta: Mina tutta la vita, sensuale, moderna, di un'eleganza irraggiungibile ancora oggi. Poi c'è Luca da Bologna che ci va giù con sarcasmo raffinato su Achille Lauro, su Fragole niente da dire, un pezzo di ammirevole inoffensività acustica, perfetto per non svegliare chi dorme in macchina. Mentre Giulia da Rimini ribatte: bellissima Mina, per carità, ma quando è partita Waka Waka, Waka Waka di Shakira, ho dovuto accostare in piazza per ballare con i bambini in macchina. E sono sicuro, carissima Giulia, carissimi tutti, che anche con questa potreste ballare giù in piazzola a danzare.

La coda di questa Hard to Say I'm Sorry di Chicago alle 22:53 su Raiso Radio. Allora, torniamo su strada, sono poche le notizie in questa serata. Sulla 14 Bologna-Taranto ribadiamo quella che è una coda per traffico intenso con un tempo di percorrenza fisso di 50 minuti tra Forlì e Castel San Pietro, siamo in direzione nord verso Bologna. Sulla 26 Genova-Voltri-Gravellona-Toce segnaliamo per ripristino urgente di pavimentazione, anche qui una coda, siamo nel tratto Bivio 26 a 10 Genova Ventimiglia e Masone in direzione nord verso Gravellona Toce. C'è anche una Gravellona Toce, sì, c'è anche una coda per veicolo fermo non quantificata, quindi immaginiamo sia sotto al chilometro, sulla 8 Milano Varese, siamo a Lainate in uscita da Varese. Poi tra traffico intenso anche sulla diramazione per Ravenna Bivio, diramazione Ravenna 14, questo il tratto interessato in direzione nord verso l'autostrada Bologna Taranto, siamo proprio all'inizio dunque della diramazione per Ravenna. Alle 23 arriverà come sempre il GR1 in questa serata con le sue importanti notizie, vediamo un pochino cosa è accaduto, i risultati delle partite, ma anche quello che è accaduto in Nepal.

0: GR1.
1: In studio Nicola Tedeschini. Medio Oriente, la tensione torna ad alzarsi. In serata le forze statunitensi hanno colpito due lanciamissili iraniani sull'isola di Larak, situata in mezzo allo stretto di Hormuz. Secondo le prime ricostruzioni non ufficiali, nel raid almeno due persone sono state uccise e altrettante sono rimaste ferite. Un atto di aggressione, gli Stati Uniti saranno puniti, hanno subito commentato i Pasdaran. In Svizzera continua la caccia all'autore della sparatoria, un rave party vicino a Zurigo in cui è rimasta uccisa la 22enne abruzzese Maria Spinelli.
2: È ancora in fuga chi ha aperto il fuoco sull'Arava Rave nel cantone svizzero di Argovia, un evento che richiama ogni anno migliaia di giovani. La polizia cantonale ha trovato a terra proiettili di calibro diverso, esplosi da una pistola e da un'arma a canna lunga come un fucile d'assalto. Per questo non è chiaro se si sia trattato di uno o di più aggressori. La caccia all'uomo continua serrata, finora senza esito, mobilitate anche le autorità tedesche per presidiare il vicino confine. Ignoto anche il motivo della sparatoria, tre le ipotesi degli investigatori: un attentato terroristico, un gesto di follia o un episodio legato alla criminalità comune. Di certo c'è che l'aggressione è costata la vita alla 22enne italiana Maria Spinelli, originaria di Atri, in Abruzzo. Ferite altre 5 persone di età compresa tra i 24 e i 27 anni, anche due di questi sono nostri connazionali che dopo essere stati soccorsi sono già tornati a casa. La Farnesina ha inviato in Svizzera una task force per collaborare con le indagini e dare assistenza alle famiglie degli italiani coinvolti. Valentina Isa, GR1.
1: Il traghetto naufragato al largo di Cipro Nord, al momento 8 le vittime, 17 dispersi, 242 i sopravvissuti. Secondo una prima ricostruzione, due onde avrebbero compromesso la stabilità dell'imbarcazione, che ha poi cominciato a imbarcare acqua e si è capovolta. Un passeggero riferisce invece di aver sentito un'esplosione e accusa il comandante di essersi gettato in mare per primo. Il capitano è stato arrestato con 8 membri dell'equipaggio con l'accusa di possibile negligenza. Resta in condizioni critiche Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana dopo il malore di venerdì. In viaggio verso Cuba, due specialisti del Policlinico Gemelli di Roma affiancheranno i medici locali e valuteranno se sia possibile trasferire in Italia l'ex deputato dei 5 Stelle con il volo sanitario messo a disposizione dal governo. Via social, Di Battista rassicura gli amici: ce la metterò tutta per tornare presto. Nel pomeriggio, telefonata con il ministro Tajani. In Italia, padre uccide il figlio di 49 anni a coltellate al culmine di una violenta lite. È successo in provincia di Lecco.
3: La vittima, Christian Menna, il figlio con problemi di dipendenze da sostanze, l'autore del delitto, il padre, Vincenzo Menna, pensionato di 83 anni. È successo sabato sera a Curcio di Colico, in provincia di Lecco, dove i due vivevano assieme. L'83enne è stato poi arrestato dai carabinieri di Lecco.
4: Conosceva i signori, no?
5: Non ho sentito niente.
4: Sentito niente?
5: Ho visto solo che c'era un casino di polizia e basta.
3: Il padre di Christian, quando si è reso conto della gravità di quanto commesso, ha allertato i soccorritori.
6: Perché questo qua lo vedevo nella mia via e questo qua era fuori.
7: Il figlio?
6: Sì.
7: Ma fuori in che senso?
6: Mi dispiace per il signore.
7: Il figlio?
6: Quante ne ho viste quel signore lì?
3: Il 49enne, trasferito d'urgenza all'ospedale di Monza, è morto poco dopo il ricovero.
8: Da Milano, per il GR1, Antonello Marzio.
1: Da Bruxelles un commento ai risultati del referendum in Islanda, che ha bocciato la ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. La Commissione prende atto dell'esito e rispetta la scelta del popolo islandese, riferisce un portavoce dell'esecutivo comunitario. Il paese rimane uno stretto partner dell'Unione. Il no ha vinto con il 52,8% contro il 47,2% del sì. L'affluenza è stata alta, oltre 225.000 votanti, l'82,5%. Le tradizioni dell'estate a Isernia, bilancio più che positivo per l'edizione 2026 della Magna Storia, cena popolare con una tavolata che attraversa tutto il centro storico della città molisana. Ce la racconta Enrica Ceparatti.
9: Una mega tavolata di 1,7 km, 20 metri in più rispetto all'anno scorso. Emilio Izzo, l'organizzatore di Magna Storia, ha dato il via all'impresa culinaria associativa che si candida ad essere il filo conduttore che unisce il cuore dell'Italia.
10: Dalla Calabria, Paola, provincia di Cosenza.
9: Isernini, emigrati che tornano in Molise e tanti turisti seduti ad un'unica tavola che attraversa il centro storico. Ognuno porta una pietanza.
0: lasagne e fagioli, antipasti vari, panini, di tutto e di più.
7: La panonda di Miranda.
11: Condivisione con gli amici, divertimento, cibo, bello, bella iniziativa.
9: Magna Storia di fatto ha dato il via al cartellone del settembre isernino a cui hanno aderito Proloco e associazioni. Vari gli appuntamenti culturali e ricreativi che culmineranno con la festa dei Santi Cosma e Damiano.
1: È tutto, al prossimo giornale radio a mezzanotte.
12: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
13: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
14: ANAS ricorda: non sottovalutare i tuoi errori al volante. Il pericolo non viene solo dagli altri, può essere causato innanzitutto da te. Viaggia in sicurezza.

c'è la voce di Freddie Mercury, Save Me, alle 23:10. Mi fa pensare all'esperienza vissuta quasi per caso il mesetto scorso, quando mi è capitato di trovarmi a Budapest. Questa è Raiso Radio, intanto ben trovati, Simone Mercurio al microfono, Fabio Cardinale alla parte tecnica. Dicevo di Budapest, dove c'è la Casa della Musica Ungherese, bellissimo museo modernissimo dedicato alla musica, tra l'altro anche recentissimo. E casualmente mi è capitato di vedere la mostra Freddie the Exhibition, la straordinaria mostra immersiva dedicata proprio a Freddie Mercury, curata niente proprio di meno che da Peter Freestone, che non è il semplice curatore, ma è stato per oltre 12 anni, dal 79 al 91, quando poi Freddie Mercury è scomparso, il suo tuttofare, assistente personale, fidato consigliere, l'amico di una vita, e oggi è considerato a tutti gli effetti il suo biografo più autorevole. E ho avuto modo di incontrarlo perché stava proprio lì a Budapest, e sentirlo raccontare in retroscena di questo leggendario concerto dei Queen, che tra l'altro è uscito in questi giorni proprio anche in Italia, in Europa, concerto dei Queen a Budapest nel 1986, qualche anno prima della caduta del muro di Berlino. La mostra, se è capitata a Budapest, è allestita nella capitale ungherese ed è un viaggio incredibile, e resterà aperta fino al 28 febbraio 2027. Ci sono dentro i costumi di scena, gli spartiti autografi, i cimeli personali del grande Freddie Mercury. E la notizia, diciamo, che anche chiesto, parlando con col curatore Freestone, per tutti noi amanti dei Queen, che questo progetto nasce con una grande esposizione itinerante. Infatti l'intento della produzione è quello di portare la mostra nelle principali capitali europee. Ancora non c'è niente di sicuro, sono soltanto movimenti attorno a questa mostra, che sicuramente sarebbe seguitissima, e tantissimi fan dei Queen e della musica in generale potrebbero andarla a vedere. Se è capitata a Londra, a Budapest dunque, in Ungheria, Freddie the Exhibition, da non perdere davvero. Proseguiamo con la musica, questa è su Radio.

0: Che strana accoppiata, Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. Questa è una nuova canzone alle 23:20 su Rai Isoradio. Allora, volevo parlare di una cosa che ha già in qualche modo scatenato la diatriba tra me e Fabio Cardinali, perché insomma su queste cose, quando si toccano le case in Italia soprattutto, si smuovono le varie fazioni. Allora, c'è un modo di soggiornare, di fare vacanze a costo zero, che è diventato il vero sogno di fine estate per quanto mi riguarda. Io sarei uno che viaggerei 12 mesi all'anno, e si parla di tutte queste formule di scambio case, per così dire. Ci sono due app principali, una si chiama House Sitting, dove tu fai da custode a una casa e agli animali domestici di chi è via, e in cambio vieni ospitato a costo zero. L'altra si chiama proprio Home Exchange ed è una vera e propria moda esplosa sulle varie app. Ci sono anche numerosi gruppi Facebook che contano oltre 30 e 60 mila membri. Dunque c'è, soprattutto nei due siti, House Sitting e Home Exchange, ci stanno delle, come dire, delle recensioni, dei profili, delle persone a cui cedi la tua casa, quindi sai esattamente cosa vai a trovare e a riscontrare. E praticamente gli utenti cosa fanno? Mettono a disposizione il proprio appartamento, magari a Roma, a Perugia, ad Assisi, a Milano, a Firenze, le nostre meravigliose città, e concordano scambi temporanei con altri che stanno, che ne so, a New York, a Parigi, a Londra, a Praga, a Budapest. Bellissimo, no? Io personalmente lo farei subito, anche perché Roma, abitiamo a Roma, carissimo Fabio Cardinali, sei d'accordo? Tra l'altro abitiamo a Roma, e quindi è ambitissima Roma. Ma lì ci si scontra con i propri partner. A casa mia non c'entra nessuno, nelle mie... Fabio, tu sei d'accordo con la mia compagna, no? Alzi le mani. Sulla carta l'idea è geniale per risparmiare centinaia di euro, ma poi bisogna appunto fare i conti con l'indole di ciascuno di noi. Appunto, non è una questione di uomini e donne. Io penso che la mia casa non avrebbe problemi, basta che so chiudo magari nel cassetto le cose più importanti e la do, come dire, in maniera allegra, pur di andare una settimana, 15 giorni, che so, a Central Park a New York. Ma di attaccamento alle proprie quattro mura c'è chi ne fa un'indole, c'è chi ama la condivisione, chi rabbrividisce all'idea di un estraneo in salotto per dire, appunto, come dicevo, a casa mia, la mia compagna è stata chiarissima, la nostra casa non si tocca e non si scambia con nessuno. Voi da che parte state? Da che parte state? Sareste in
1: salita del vuelo,
0: ecco qua,
1: con destino.
0: Ecco, Argentina ci andrei subito. Sareste entusiasti dello scambio di casa o protettivi verso le vostre mura? 348 103 10 10.

chiudere questa meravigliosa canzone, un inno di Antonello Venditti, Amici Mai, una di quelle canzoni che quando parte nei concerti dell'Antonellone Nazionale, tutti quanti, una volta con gli accendini, una volta, adesso con le lucette dei cellulari. Esatto. Allora, diramazione Roma Nord, attenzione, c'è un incidente tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto. È arrivato anche un messaggio al 348 103 1010 che ha fotografato, ci ha mandato la fotografia di un'auto ribaltata. Appunto, siamo in direzione nord verso l'autostrada del Sole, coinvolte due auto. Altro incidente sulla A1 tra Caianello e San Vittore, un camion che ha sbandato in direzione nord verso la capitale. Il chilometro interessato è il 682. Ovviamente c'è traffico rallentato nello stesso tratto della A1. Permane il traffico intenso anche sulla 14 con un fisso ormai da qualche ora, tempo di percorrenza tra Forlì e Castel San Pietro di 50 minuti in direzione nord verso Bologna. Queste le notizie a quest'ora della sera, della notte. Adesso proseguiamo con il rock un po' latineggiante.

0: Start of Summer, Charlotte O.C. alle 23.43 su Raiso Radio. Allora, abbiamo parlato prima di questa moda dello scambio case e anche dell'house sitting, ma c'è un po' di confusione perché molti di voi ci hanno mandato dei messaggi. No, l'house sitting non è lo scambio case, attenzione, non scambiatelo per questo, sono due cose completamente diverse. E nello scambio case, nell'home change, c'è la reciprocità: io ti do la mia casa e tu mi dai la tua. Nell'house sitting invece non devi avere nemmeno una stanza di proprietà, fai semplicemente da custode, non dai niente di tuo se non la tua presenza in casa. Praticamente ti insedi gratis nella casa, spesso anche nelle ville, sto vedendo, ci sono in questa piattaforma, di qualcuno che via in vacanza o per lavoro, e in cambio ti prendi cura del suo cane, innaffi il giardino, ritiri la posta, alloggi a costo zero in posti fantastici ma con dei precisi doveri casalinghi. E arrivano dei messaggi riguardo questa ipotesi di scambio casa, house sitting. Marco da Firenze: ragazzi, home exchange tutta la vita. L'anno scorso ho scambiato la mia casa con una famiglia di Barcellona, 0 euro di alloggio, ci siamo trovati benissimo. D'altronde, scambi Firenze come casa, chiaramente vai al centro di Barcellona, basta solo superare il primo impatto. Ancora Lucia da Bari invece al contrario: casa mia, il mio tempio, l'idea che uno sconosciuto dorma nel mio letto o apre i miei cassetti mi fa venire i brividi, piuttosto non vado in vacanza. Stefano appunto ci racconta la sua esperienza, che non sono tanti che l'hanno fatta in Italia, ma evidentemente qualcuno ci ascolta e ci ha scritto. Stefano da Milano: io faccio l'house sitting da 2 anni, vado in ville bellissime all'estero e do da mangiare al gatto di turno e mi godo la città gratis. Per chi viaggia da solo o in coppia è una svolta clamorosa. Quasi, forse questa cosa, carissimo Fabio, la mia compagna potrebbe accettarla. Vediamo. Insomma, questa è una cosa che domani mattina, già appena mi sveglio, la propongo. Paolo da Torino: io sarei anche favorevole, ma a casa mia la mia compagna è stata chiarissima. Eccola: la nostra casa non si tocca, quindi niente, continuo a pagare B&B e hotel. E infine Giuseppe da Napoli: Ma scusate, insomma, ho avuto l'accento napoletano. Ma scusate, la privacy dove la mettiamo? E se poi mi rompono qualcosa o mi consumano tutto in cucina? Io sono della vecchia scuola, preferisco la mia solita pensione al mare. E vabbè, Fabio, tu sarai d'accordo, no? Chiudere in cassetto i soprammobili, quelli che si possono rompere, no? No.
1: Quando penso a

io no, io no. Vasco ha fatto la sua scelta. Lui no, lui non darebbe la sua casa in cambio di un'altra. Vabbè, a parte che Vasco penso che abbia, come dire, questi problemi. Il problema non è fidarsi degli altri, e che mia moglie, prima di far entrare qualcuno in casa, vorrebbe sanificare pure i muri. Troppo stress prima di partire, lasciamo stare. Matteo da Verona che ci scrive ancora al 348 103 10 10, riguarda insomma questa cosa, a beneficio di chi si sta mettendo in ascolto soltanto adesso, ma ripensa di cosa stanno parlando, di questa pratica che c'è, sta crescendo, dello scambio case per andare in vacanza anziché pagare alberghi o B&B, oppure c'è anche l'altra formula che è quella dell'house sitting, ovvero vai in un posto, dai da mangiare al cane, al gatto e naffi le piante e ti godi casa in un'altra città a costo zero. E così ci dice anche Chiara da Bologna: ho fatto house sitting a Londra per 10 giorni, in pratica la mattina portavo a passeggio un cagnolino delizioso e il resto del giorno andavo in giro per musei senza sborsare una sterlina per dormire. E poi c'è Sara da Cagliari: per me lo scambio casa è il vero senso del viaggio, vivi come un locale, hai la cucina a disposizione e condividi le cose con altre persone, bisogna solo avere la giusta mentalità. E bene, in chiusura, prima di dare la linea ancora alla musica e poi a mezzanotte arriverà il GR quello lungo, aggiorniamo ancora una volta per gli unici due, le uniche due notizie che arrivano da strada. C'è questo incidente appena arrivato sulla diramazione Roma Nord, tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto, siamo in direzione nord verso l'autostrada del Sole e sono coinvolte due auto in questo incidente che sta creando una coda al momento di 1 chilometro sulla Genova Voltri Gravellona Toce tra il Bivio 26 e Genova Ventimiglia e Masone, c'è una coda invece di 2 chilometri per il ripristino urgente della pavimentazione. Poi un altro incidente riguarda ancora la 1 tra Caianello e San Vittore, direzione nord verso la capitale, camion che ha sbandato e c'è un rallentamento ovviamente in seguito a questo incidente. Traffico intenso poi, come detto, che ci segue un po' da questo pomeriggio tra Forlì e Castel San Pietro, siamo in direzione sud, siamo in direzione nord verso Bologna. E adesso da rock italiano ai signori della musica rock internazionale, sentiamoli bene sotto, carissimo Fabio, Oh My Love, il Led Zeppelin, chi li ama non può farne a meno. 23:52 e dopo arriverà il GR.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Sparatoria a Rave in Svizzera, uccisa un'italiana di 22 anni, 5 i feriti, 2 sono connazionali. Killer in fuga, Giorgia Meloni si faccia piena luce. Naufragio al largo di Cipro Nord, affonda un traghetto con 267 persone a bordo, 8 vittime e 18 dispersi. Arrestati per negligenza il comandante e l'equipaggio. Hormuz, si riaccende lo scontro, raid americano sull'isola di Larak, 2 morti, Pasdaran, puniremo l'aggressore, al via il G20 Finanze, si discuterà anche di nuove sanzioni. Ce la metterò tutta per tornare presto, dopo il malore Alessandro Di Battista rassicura sui social. Medici del gemelli in volo verso Cuba, Tajani lo sente al telefono, è combattivo. Quando la radio aveva le valvole, in Molise rivive il Novecento e mostra oltre 80 apparecchi d'epoca, tutti ancora funzionanti. L'Eterno Ragazzo torna sul palco, Gianni Morandi riparte da Est con il nuovo tour estivo, 16 concerti a cielo aperto. Calcio, Inter e Lazio vincono 1-0 e restano a punteggio pieno, colpo del Como a Napoli, MotoGP ad Aragon, primo Marc Marquez. Buonasera da Massimo Cecchini. Un killer in fuga, una ragazza italiana uccisa, altri 2 connazionali feriti, è il bilancio della sparatoria a un rave in Svizzera. In un messaggio la Premier Meloni esprime profondo cordoglio e chiede che siano rapidamente individuati i responsabili. I nostri servizi.
3: Ancora si sa pochissimo dell'attacco al rave party ad Arau, vicino Zurigo, dove ha perso la vita Maria Spinelli, ragazza italiana di 22 anni, originaria dell'Abruzzo, residente in Svizzera. 2 italiani sono anche 3 feriti, che sono in tutto 5, tutti ragazzi tra i 24 e i 27 anni. La Tecnofesta di Arau, un evento annuale a cui partecipano migliaia di giovani. Molti stavano già tornando a casa quando sono partiti i colpi. Sono stati trovati 2 proiettili di calibro diverso, uno di pistola e uno di un'arma a canna lunga. L'autore o gli autori dell'attacco sono fuggiti immediatamente. Non si esclude nessuna pista, ma si parla di 3 ipotesi. Un attacco criminale, di cui ancora non si conosce però il movente, un possibile ma poco probabile attacco terroristico o un'aggressione di tipo indiscriminato contro la folla. L'Italia ha inviato una task force per collaborare con le autorità svizzere nelle indagini sul decesso della nostra connazionale e per assistere gli italiani coinvolti. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
4: Un riscatto personale e sociale, imprimere la propria personalità attraverso la professione.
5: Era il sogno di Maria Spinelli, ci confessa Federico Anzellotti, suo docente all'Istituto Alberghiero di Silvi Marina. Speranza infrante al rave di Arau, ballando quei brani della techno che lei tanto amava.
4: Fare stare sgomenti come un momento di festa si possa trasformare in qualcosa di doloroso. Piena di vita, una ragazza molto estrosa. Questa scuola le dava la possibilità di uscire dal contesto regionale. Dopo la qualifica si è diretta subito nelle regioni del nord per poi arrivare in Svizzera.
5: Avrebbe compiuto 23 anni ad ottobre Maria, nata in provincia di Teramo, cresciuta a Città Sant'Angelo, nel Pescarese, in una famiglia di origine rom, genitori separati, periodi di sacrifici e precarietà. Il sindaco Matteo Perazzetti.
6: La comunità si stringe alla famiglia, faceva la cameriera, stava cercando di guadagnarsi il suo stipendio.
5: Buona suerte, buona fortuna, recitava il tatuaggio impresso sul corpo di Maria, un corpo rimasto esanime per le ferite riportate in una notte di violenza. Elena Baiocco, GR1.
2: 8 morti e 18 dispersi nel naufragio di un traghetto al largo di Cipro Nord, 237 le persone salvate, ancora nessuna certezza sulle cause. Le autorità hanno aperto un'indagine, proclamati 3 giorni di lutto.
7: Il comandante e altri 7 membri dell'equipaggio del traghetto affondato al largo di Cipro Nord sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza. Per ora ci sono le testimonianze di alcuni passeggeri che raccontano: abbiamo supplicato il capitano di tornare indietro non appena la nave ha iniziato a imbarcare acqua, ma non ci ha ascoltato. E un altro riferisce che la prua è esplosa mentre il traghetto cercava di invertire la rotta e che il capitano si è tuffato in mare per primo per salvarsi. La nave sarebbe già dovuta partire il giorno precedente, ma il viaggio era stato rinviato per le condizioni meteorologiche avverse. L'imbarcazione, un traghetto ad alta velocità, era salpato intorno a mezzogiorno ora locale da Girne, in direzione direzione di Tasuju, località della provincia turca di Mersin. A circa 4 miglia nautiche dalla costa, la nave ha iniziato a imbarcare acqua. Secondo CNN Turk, mentre il traghetto stava iniziando ad affondare, sono partite chiamate di emergenza e diverse unità di salvataggio sono state rapidamente mobilitate dal posto e sono intervenute anche forze turche. La barca è poi completamente affondata, finendo a una profondità di 514 metri. Diverse le vittime e i dispersi, 237 persone sono state salvate. Si tratta del più grave disastro navale nella storia della Repubblica di Cipro Nord. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Seconda notte in ospedale a L'Avana per Alessandro Di Battista dopo il grave malore accusato venerdì in un'altra zona dell'isola di Cuba.
0: Ce la metterò tutta per tornare presto, questo è il messaggio con cui sui social l'ex deputato dei 5 Stelle ha rassicurato amici ed ex colleghi nel giorno in cui due specialisti del Policlinico Gemelli sono partiti per Cuba al pari della compagna. I medici italiani affiancheranno quelli dell'ospedale Hermanos Amejeiras anche per capire se sia possibile trasferire Di Battista nel nostro paese. Un'eventualità al momento ancora esclusa visto il quadro clinico, ma nel caso è pronto il volo sanitario messo a disposizione dal governo, che continua a seguire la situazione tramite l'ambasciatrice Simona De Martino. Faremo tutto quello che serve per lui, come bisogna fare per ogni cittadino italiano in condizioni simili, ha detto il ministro degli esteri Tajani, che nel pomeriggio ha sentito Di Battista via telefono. L'ho trovato combattivo nel tono, non indebolito nel morale, nonostante la complicata situazione, ha aggiunto il vice premier, raccogliendo l'esortazione ad aiutare il popolo cubano in questo momento storico difficile. Di Battista si trova sull'isola per realizzare una serie di reportage per il Fatto Quotidiano e per TV Loft. Poi venerdì il forte mal di testa e l'improvviso malore. Nicola Tedeschini, GR1.
2: Il braccio di ferro tra la RAI e Sigfrido Ranucci, l'ex conduttore di Report, chiede gli atti che motivano la sua sostituzione. L'azienda non fa passi indietro.
8: Se incompatibile, devono spiegare il perché. Ad intervenire a gamba tesa sul caso della trasmissione Report è l'avvocato Roberto De Vita, che coordina il team legale di Sigfrido Ranucci. È sua la firma sulle 5 pagine di diffida inviate alla direzione approfondimenti della RAI, una lettera in cui sollecita i dirigenti della televisione pubblica a consegnare tutti gli atti che hanno portato l'azienda alla rimozione di Ranucci dalla guida di Report. Una decisione che, secondo De Vita, non ha una reale motivazione, quindi è illegittima. La questione sarà poi al centro della prossima riunione del CDA il 17 settembre. I consiglieri d'opposizione chiederanno chiarimenti all'amministratore delegato Giampaolo Rossi, soprattutto se l'amicizia di Ranucci con il faccendiere Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato contro lo stesso Ranucci, possa aver influenzato le inchieste della trasmissione. L'azienda intanto tira dritto. I dirigenti incontreranno mercoledì giornalisti e inviati di Report per cercare di appianare le loro proteste. Minacciano dimissioni in blocco. Il tutto mentre le indagini sulla bomba proseguono. La prossima settimana i giudici si pronunceranno sull'istanza di scarcerazione presentata dai legali degli esecutori materiali dell'attentato, mentre il 7 settembre sarà riascoltato dai pubblici ministeri lo stesso Lavitola. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Il caso Ranucci, così come migranti e caro energia, tra i temi al centro del confronto tra i partiti.
9: Le politiche sull'immigrazione le fanno gli stati, non gli scafisti, impostazione che Fratelli d'Italia contrappone a chi dice vuole trasformare l'Italia in Ceuta. E a chi si riferisca la maggioranza lo spiega l'azzurro Raffaele Nevi.
10: La sinistra continua a difendere il metodo Sanchez che ha spalancato le porte ai migranti. A Ceuta la situazione è tutt'altro che risolta.
9: La Lega sottoscrive in pieno, ma la concordia non si estende ai temi economici, con Forza Italia sempre contraria alla tassa sugli extraprofitti chiesta dai salviniani. Una proposta che arriva anche dalle opposizioni. Chiara Braga, PD.
11: Benzina e inflazione bruciano gli stipendi degli italiani e mettono in difficoltà famiglie e imprese. Tagliare le accise e trovare le risorse tassando gli extra profitti.
9: L'esecutivo si è limitato a uno sconticino che sa di presa in giro, aggiungono i 5 Stelle, eppure ha trovato miliardi per comprare armi. Si discute ancora anche del caso Ranucci, che Dio ce lo conservi, ironizza il presidente del Senato Ignazio La Russa. Ora tutti capiranno che le sue inchieste sono una bufala. Dalle opposizioni Italia Viva chiede di salvare Report da Ranucci come da Telemeloni, mentre il resto dei progressisti parla di una vendetta politica contro il giornalismo d'inchiesta. Lucio Bondi, GR1.
2: Rai Radio 1, mezzanotte, 9 minuti, torniamo all'estero. Si riaccende lo scontro tra Washington e Teheran. In serata nuovi raid americani nel Golfo Persico e i Pasdaran minacciano la rappresaglia. L'inviata Rai a New York.
12: Un attacco e subito dopo un altro. Torna a colpire l'Iran Washington, non succedeva da fine luglio. Nel mirino dei lanciatori sull'isola di Larak, nello stretto di Hormuz. I Pasdaran preparavano l'invio di razzi carichi di mine navali, spiega un funzionario al sito Axios. A pochi giorni dall'annuncio delle forze armate americane abbiamo bonificato Hormuz e dall'avvertimento di Trump all'Iran sulle mine nessuna tolleranza. Ora Teheran denuncia almeno 2 vittime e 2 feriti e contro minaccia. Gli Stati Uniti hanno commesso un errore fatale, ne pagheranno le conseguenze. Il termine di 60 giorni per consolidare il memorandum con l'Iran è scaduto il 17 agosto e la situazione nel Golfo resta appesa a un filo. Ogni opzione è aperta, 50.000 i soldati statunitensi in allerta nell'area. Nonostante, a svelarlo è il Washington Post, il messaggio recapitato al capo del Pentagono Hegseth da alcuni generali ammiragli che non ne condividerebbero le scelte strategiche. È il momento di fermarci con la guerra in Iran o indeboliremo gli Stati Uniti su altri fronti, anche quello interno. Da New York, Marzia De Giuli per il GR1.
2: Nessuna de-escalation nemmeno tra Mosca e Kiev. La Russia minaccia nuovi massicci attacchi contro l'Ucraina, mentre il Cremlino frena sui futuri negoziati. La corrispondente.
13: Un vertice trilaterale tra Putin, Zelensky e Trump è possibile solo per finalizzare un accordo di pace. Il portavoce del Cremlino parla durante il viaggio verso il Kirghizistan, dove Putin parteciperà al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Peskov risponde così alle indiscrezioni del sito statunitense Axios, che aveva rivelato il possibile scopo della visita del capo della CIA Ratcliffe a Mosca martedì scorso. Organizzare un vertice trilaterale per riavviare i negoziati e mettere fine al conflitto in Ucraina. Inutile prevedere un incontro solo per discutere i dettagli, dice ancora Peskov. Il processo negoziale è molto complesso e al momento non ci sono le precondizioni. Intanto, mentre le forze di Kiev colpiscono ancora le raffinerie di petrolio russe, l'ultima, una delle più grandi del paese vicino a San Pietroburgo, Mosca minaccia. Il nostro esercito è pronto a sferrare attacchi massicci contro gli impianti energetici ucraini. Per il Ministero della Difesa di Mosca, gli attacchi sarebbero una risposta e raid di Kiev contro i siti petroliferi e civili russi. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: La crisi internazionale al centro del G20 finanziario che si apre oggi ad Asheville negli Stati Uniti. Per l'Italia, il ministro Giorgetti e il governatore Panetta.
14: Al centro del vertice è certamente la crisi nel Golfo Persico con le ripercussioni sul costo mondiale dell'energia. Per uscire dall'impasse gli Stati Uniti puntano a imporre un vero e proprio blocco economico contro l'Iran, fino a minacciare sanzioni secondarie a quei paesi che continueranno a fare affari con Teheran. Tutti dovranno attenersi con coerenza, sarà la richiesta del segretario americano al tesoro Bessent, soprattutto nei bilaterali con gli altri ministri finanziari. Una pressione destinata però a scontrarsi con l'opposizione della Cina, che insieme con l'India resta uno dei principali partner dell'Iran. Sul tavolo anche la questione degli equilibri economici e commerciali mondiali, nonostante non si siano ancora placate le tensioni provocate dai dazi di Trump, come dimostra oggi lo scontro con il Canada. La posizione di Washington sembra però più debole a causa del livello record, 40.000 miliardi di dollari, raggiunto dal debito pubblico americano, che preoccupa il G20 perché drena risorse finanziarie da tutto il mondo e mantiene alta la pressione sui tassi di interesse, specialmente in Europa. Fabio Comini, GR1.
2: E proprio dall'Europa arriva il no dell'Islanda alla ripresa dei negoziati per l'ingresso nell'Unione. Il 52,8% degli elettori ha respinto il rilancio del percorso di adesione. Bruxelles prende atto del risultato e puntualizza: il paese resta un nostro partner.
15: Una decisione che ha un forte valore politico, ma che sul piano economico non modifica i rapporti commerciali con l'Europa. Reykjavik infatti fa già parte dell'EFTA, l'Associazione Europea di Libero Scambio, insieme a Norvegia, Liechtenstein e Svizzera, quindi accesso al mercato continentale senza rinunciare alla propria sovranità, soprattutto sulla pesca, che rappresenta la fonte principale dell'economia, per un valore di 353 miliardi di corone islandesi, che corrispondono all'incirca a 2 miliardi e mezzo di euro. Il timore dunque dei poco più dei 400.000 islandesi è quello di perdere il controllo delle risorse ittiche, un tema che ha pesato sia nel blocco dei negoziati del 2013 sia nella campagna referendaria di agosto E in un momento di forti tensioni nell'Artico, Bruxelles sperava che la ripresa del dialogo con Reykjavik potesse rafforzare il progetto continentale. Il messaggio arrivato dalle urne, invece, è che per gli islandesi il modello ideale resta quello attuale. Mercato unico sì, adesione all'Unione no. Lorenzo Opice, GR1.
2: In Nepal è salito a 800 il bilancio dei morti dell'alluvione che ha devastato l'area al confine con il Tibet, oltre 3.000 le persone ancora disperse e nessuna traccia ancora dei 3 italiani che si trovavano sul luogo del disastro. Si continuano a cercare sopravvissuti, al secondo giorno di ricerca i soccorritori sono riusciti ad estrarre viva dalle macerie una bambina di 5 anni. Ed è di poco fa la notizia di un'inondazione che ha colpito il Grand Canyon negli Stati Uniti, ci sarebbero oltre 20 dispersi, al momento non si hanno altri dettagli. E siamo alla pagina della cultura. La storia della radio rivive nell'esposizione La voce del Novecento a Civitanova del Sannio in Molise, in mostra una collezione privata di apparecchi d'epoca molto nutrita e curata nei dettagli.
16: È il racconto di oltre 30 anni di storia della comunicazione. Le radio originali e tutte funzionanti, datate dal 1933 al 1965, sono frutto della passione di Giuseppe Cardarelli, ex insegnante di 89 anni. Protagonista anche dell'accensione della prima televisione a Civitanova e delle proiezioni cinematografiche in piazza. Cardarelli, da dove nasce questa sua grande passione per la radio?
17: Ce n'ho 80 e più, tutte funzionanti. Niente di moderne, tutte quelle a valvole termoioniche. Una volta scoperte come erano fatte, mi avevo proprio la voglia di metterle a posto. E ho frequentato qualche corso, allora si usavano dopo la guerra corsi per corrispondenza.
16: Ma i suoi concittadini, oltre a portare le radio per farle aggiustare, gliele cedevano anche per comprare nuovi modelli?
17: Siccome dopo un po' di tempo uscì la modulazione di frequenza e allora molta gente ha cambiato, ha tolto quell'apparecchio vecchio per mettere di questi nuovi.
16: Maurelia Carafa, GR1.
2: Una notizia di servizio: dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale è arrivata una raccomandazione ai turisti italiani transitati nei giorni scorsi negli aeroporti inglesi finiti sotto attacco degli hacker.
18: Mantenere alta l'attenzione nei confronti di email, sms e telefonate sospette, non aprire mai allegati o accedere a link contenuti in comunicazioni dubbie. L'indicazione arriva dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ed è rivolta a tutti gli italiani che sono transitati nei 3 aeroporti inglesi, Londra Stansted, Manchester e East Midlands, che nei giorni scorsi sono stati bersaglio di attacchi hacker, come spiega Aldo Di Somma del team dell'agenzia che sta monitorando 24 ore su 24 la situazione.
19: È importante ricordare a chiunque sia passato da questi aeroporti che gli attaccanti potrebbero essere in possesso di dati personali.
18: Ma quali sono i rischi da cui tutelarsi? Gabriele Fagioli, direttore scientifico dell'Osservatorio Cyber Security del Politecnico di Milano.
20: Campagne di phishing, di malware, sostituzione identità, bisogna stare molto attenti perché il rischio poi di subire furti di credenziali e quindi poi di subire truffe è sicuramente molto elevato, anche nell'uso per esempio del wifi pubblico negli aeroporti, e questo è un altro elemento di attenzione che l'agenzia sta dando.
18: Daniele Morgera, GR1.
2: E chiudiamo con la musica. Gianni Morandi torna sui palchi, questa sera partirà da Este in provincia di Padova, il nuovo tour C'era un ragazzo, estate 2026, in tutto saranno 16 concerti rigorosamente a cielo aperto.
21: C'era un ragazzo che come me.
22: Per alcuni l'estate sta finendo, per altri inizia adesso, come per Gianni Morandi. 16 appuntamenti dal vivo, dal Veneto alla Svizzera, toccando un po' tutta Italia fino al 4 ottobre. Una bella opportunità per i suoi fan di festeggiare 60 anni di C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Uno dei brani più amati tra quelli cantati da Morandi e che andrà ad arricchire una scaletta che coprirà quasi 70 anni di carriera per il cantante di Monghi d'Oro. È ancora una bella sensazione, Gianni Morandi.
23: Tante canzoni, tante storie, perché ogni canzone ha una storia. È bello cantare insieme, cantarle anche insieme al pubblico che magari le conosce, si ritrova in queste canzoni. Qualcuno si è sposato con In ginocchio da te, qualcun altro si ricorda quando ero bambino che io cantavo Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. È un momento molto bello. Certamente non immaginavo di fare un lungo viaggio come questo e di arrivare a quest'età andando ancora in giro a cantare.
22: Marcella Sullo, GR1.
24: T'ho vista uscire dalla scuola.
2: Il giornale della mezzanotte termina qui, direttore Nicola

0: 1 Sport.
1: Buonasera anche da Jacopo Barlotti. Non sbaglia l'Inter nella seconda giornata di Serie A. I nerazzurri vincono 1-0 a Cagliari. L'inviato.
2: È bastato un gol di Çalhanoğlu all'Inter per raggiungere le battistrada, il Milan, la Juventus e la Lazio, in attesa delle partite di oggi. L'Inter che vince per 1-0 sul terreno del Cagliari, dominando il primo tempo e sfiorando più volte il gol del raddoppio, che non arriva per l'imprecisione degli attaccanti di Cristian Chiu e per la bravura del portiere Caprile. Nella ripresa ancora chance per la formazione campione d'Italia, ma Cagliari che sposta in avanti il baricentro del suo assetto e va vicino a sua volta alla rete del pareggio, non fosse per un doppio intervento in chiusura al libero vecchio stampo dello stesso Martinez in anticipo su Carlos, entrato al posto dell'inconsistente Mendy nel corso della ripresa. Insomma, un Inter dai due volti, un Inter che dovrà registrare qualcosina, in particolare all'altezza della linea mediana dove ha fatto il suo esordio Curtis Jones. C'è una formazione, quella del Cagliari, che forse nella ripresa avrebbe meritato qualcosina di più. C'è un Inter che comunque raggiunge, come detto, la vetta della classifica e viaggia a punteggio pieno in campionato. Cagliari, collaborazione tecnica Giorgio Gaviano, Francesco Repice, GR1.
1: E c'è anche la Lazio, come abbiamo detto, in vetta alla classifica, quota 6 punti. I biancocelesti hanno battuto all'Olimpico 1-0 il Genoa, ancora decisivo Frattesi. Al Maradona invece vittoria del Como 2-1 sul campo del Napoli. L'inviato.
3: Giovani e spensierati, i ragazzi del Como hanno ballato nello spogliatoio del Maradona, l'occasione meritava. La vittoria è stata stretta solo nel punteggio, il primo tempo è stato un assolo, palleggio veloce nonostante il caldo tropicale. Il Napoli dimesso a guardare, Baturina ha segnato l'1-0, Højlund di potenza ha trovato il guizzo dal limite per l'1-1, ma il pareggio è durato poco. Marine e Anghissà in una sciagurata partenza a rasoterra dall'area di rigore hanno regalato il 2-1 a Duvicas. Allegri.
4: Non facciamo disfattisti perché comunque oggi la squadra ha creato diverse occasioni, molte occasioni, per poco non avevamo pareggiato, e d'altra parte però bisogna migliorare quella cosa di non prendere gol.
3: I cambi della ripresa hanno migliorato il Napoli, De Bruyne e Lobotka hanno portato il pallone, il Como si è difeso a 5, ha tenuto, vittoria da grande, non è una novità. Fabregas ha abbracciato Allegri, dissidi dimenticati. L'allenatore del Como però si è concesso una battuta alla fine: qual è stata la parte più soddisfacente di questa vittoria?
5: 3 punti. 3 punti, ricordate il risultatismo, importante qua.
3: Napoli con Danilo Datri, Daniele Fortuna, GR1.
1: Le partite che chiudono questa seconda giornata in questo lunedì: alle 18.30 Lecce-Roma, alle 20.45 Atalanta-Bologna. Calciomercato ufficiale: De Ron alla Roma, Niger alla Fiorentina e Van der Bremt al Sassuolo. MotoGP in Spagna: ad Aragon, vittoria di Marc Marquez davanti a Pedro Acosta e Bezzecchi.
6: Tutto come previsto e prevedibile, almeno nel risultato. Forse non nell'esecuzione, ma quel che conta è che Marc Marquez ha firmato la doppietta terza stagionale sempre in circuiti antiorari, rimettendosi perfettamente in corsa per il titolo mondiale. Bezzecchi battaglia al via e riesce a rimanere davanti a Marc, mentre Acosta si inserisce presto alle loro spalle sfruttando un errore di Martin, rapidissimo allo stacco dalla seconda fila. Al settimo giro Marquez rompe gli indugi, attacca il riminese che prova a resistere incrociando la traiettoria. I due fanno tutto il lungo contro rettilineo appaiati e quando Bez dall'interno deve mollare l'acceleratore per inserirsi in curva, Acosta sfrutta la doppia scia per passarlo dall'esterno. Il Tiburon sembra averne per attaccare Mark, che però poco dopo metà gara allunga e vola verso il successo numero 77 in top class. Acosta è secondo per l'ennesimo podio senza vittoria, ora il tassametro dice 14, Bezzecchi terzo. Martin chiude quinto, rimane in testa nel mondiale ma ora con 19 punti su Mark e 24 su Bez. Raul Fernandez è ritirato e Di Giannantonio VII fanno diventare la lotta al titolo una lotta a 3. Luca Cesaretti, GR1.
1: Tennis al via agli US Open, esordio vincente per Medvedev. In campo fra poco il primo italiano, Cina, contro lo statunitense Mikkelsen. Fra poco in campo anche Djokovic contro l'argentino Navone. Nel tabellone femminile, esordio vincente per Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini, che nel secondo turno si sfideranno in un derby tutto toscano. E in chiusura i giochi del Mediterraneo.
7: Finalmente entra in scena l'atletica a Taranto e l'Italia sale subito in cattedra con 7 medaglie, 2 gli ori firmati Francesco Inzoli nel salto in lungo e Giovanni Frattini nel lancio del giavellotto. Sul gradino più alto del podio anche le fate della ginnastica artistica nel concorso generale a squadre e gli azzurri del judo nella prova squadre miste. Doppia medaglia per le nazionali di pallavolo, sfuma invece il bronzo per l'under 18 maschile di calcio, battuta 4-1 dal Marocco. A fine giornata è il tennis a regalare l'oro numero 50 con il doppio coppio misto formato da Filippo Romano e Vittoria Paganetti. Oggi prosegue il programma dell'Atletica con altri 10 titoli in palio. In tutto le medaglie azzurre sono 100.

0: 146. Emanuele Granelli, GR1.
1: Ed è tutto per lo sport, grazie per averci seguito e buonanotte.
2: La notte in viaggio con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

Whispers, mezzanotte e 28 minuti su Rai Isoradio, e apriamo proprio in questo momento. È arrivata la notizia di un veicolo contromano. Siamo sulla 92, la Genova-Roma, tra la statale Aurelia e il chilometro 102-700, l'allacciamento con il porto di Civitavecchia. Siamo in direzione sud verso Roma. Attenzione, attenzione, perché c'è un veicolo contromano tra il chilometro 65-400 e il chilometro 79-400. Se vi trovate sulla 92, mi raccomando, insomma, sguardo lungo, e se è possibile in sicurezza fermatevi in stazione di servizio o in una piazzola d'emergenza per questo pericolosissimo veicolo contromano. Ancora sulla 14 segnaliamo un incidente in direzione sud verso Ancona tra Rimini Nord e Rimini Sud, auto che ha sbandato in direzione sud verso Ancona. Sulla 26 Genova Voltri Gravellona Toce, bivia 26 a 10 Genova Ventimiglia Masone in direzione nord verso la stessa Gravellona Toce, c'è anche una coda per ripristino. Incidente, altro incidente sulla diramazione Roma Nord tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto in direzione nord verso l'autostrada Milano-Napoli, sono coinvolte due auto. Altro incidente, lo ribadiamo, tra Caianello e San Vittore, siamo sempre sulla 1 in direzione nord verso la capitale, camion che ha sbandato, chilometro 682. Torniamo a ripetere ancora una volta di fare attenzione sulla 92, la Genova-Roma tra l'Aurelia e l'allacciamento con la strada che porta al porto di Civitavecchia, quindi in direzione sud verso la capitale, verso Roma, c'è un pericoloso veicolo contromano. Speriamo, insomma, che a breve questo veicolo contromano venga intercettato senza nessun tipo di conseguenze. Intanto io ringrazio chi mi ha coadiuvato in queste 3 ore e 30 insieme: Fabio Cardinali, Alessandro Campanella. E con questa notizia che lasciamo aperta, ripetiamo, speriamo si risolva, ma la ribadisco ancora una volta a beneficio di chi si è messo in ascolto soltanto adesso: c'è questo veicolo contromano sulla 92 tra l'Aurelia e la strada che porta alla statale 698 porto di Civitavecchia in direzione sud verso Roma, veicolo contromano. Attenzione, attenzione. Da Simone Mercurio è tutto, ciao e buonanotte.

Mezzanotte e 42, rientriamo soltanto per avvisare che il veicolo contromano non c'è più sulla 92 Genova-Roma, siamo tra la statale Aurelia e la strada 600, la statale 698 Porto di Civitavecchia in direzione sud verso Roma, dunque nessun veicolo contromano è stato intercettato evidentemente. Bene ancora e grazie da Simone Mercurio. A martedì in diretta sempre su Rai Isoradio. Ogni ora naturalmente avremo i nostri GR e la musica di Rai Isoradio. Poi domani mattina ricomincia con Sulle strade del mattino. Ciao, buonanotte, buon viaggio.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Durante una vacanza all'estero, nei negozi di souvenir turistici, potresti imbatterti in unguenti, cosmetici o rimedi miracolosi per la salute prodotti con parti di animali selvatici, secondo tradizioni locali. In alcuni casi vengono vendute direttamente parti di animali come trofei o portafortuna. Fai molta attenzione, oltre a rappresentare un serio pericolo per la salute perché privi di controlli sanitari, questi prodotti violano i trattati internazionali sulle specie protette. Qui le conseguenze possono diventare gravissime. Per l'introduzione illegale di oggetti e souvenir costituiti da parti di animali o vegetali protetti, la legge italiana prevede sanzioni amministrative che possono raggiungere i 30.000 euro. Rispettiamo l'ambiente e la biodiversità, che sono la nostra più grande ricchezza, anche in vacanza.
0: Estate con Raiso Radio.
2: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Oltre un mese dall'ultimo attacco e di nuovo fuoco incrociato in Medio Oriente. Poco fa missili di Teheran hanno colpito due basi americane in Giordania e la risposta dei guardiani della rivoluzione dopo i raid di Washington, che in serata avevano preso di mira l'Iran, in particolare due siti di lancio sull'isola di Larak. Attacchi che, denunciano i Pasdaran, hanno provocato morti e feriti. Sparatoria in un rave ad Arau, vicino a Zurigo, uccisa una 22enne italiana, Maria Spinelli, originaria dell'Abruzzo ma residente in Svizzera. Due connazionali anche tra le 5 persone ferite. E caccia al killer, non è ancora chiaro se i responsabili siano più di uno, né è stato individuato il movente. In campo anche la polizia tedesca. L'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea. Cordoglio della premier Meloni, confidiamo che le autorità svizzere facciano piena luce. Tragedia al largo di Cipro, dove un traghetto con a bordo 267 passeggeri si è ribaltato. Almeno 8 le vittime, 17 i dispersi. Arrestati il capitano e 8 membri dell'equipaggio per possibile negligenza. Il comandante si è tuffato abbandonando l'imbarcazione per primo, raccontano alcuni sopravvissuti. Lo abbiamo pregato di tornare indietro ma non ci ha ascoltato. Si indaga intanto per individuare le cause. Alcuni testimoni hanno parlato di un'esplosione a bordo. Rimangono gravi le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare 5 Stelle ricoverato in ospedale a Cuba. Per ora il suo stato non consente il rientro in Italia con il volo sanitario messo a disposizione dal governo. È combattivo nel tono, ha riferito il ministro degli esteri Tajani, che lo ha sentito al telefono e segue da vicino la vicenda. In arrivo a L'Avana alcuni medici specialisti del Gemelli di Roma. In Islanda, referendum per la ripresa dei negoziati per l'ingresso nell'Unione Europea. Vince il no con il 52,8%. Esulta la destra europea. Il sì prevale solo nella capitale, Reykjavik. Nelle circoscrizioni rurali, invece, il no supera il 60%. Sport, calcio, ancora una vittoria per la Lazio, 1-0 al Genoa, sempre grazie al neoacquisto Frattesi. Soffre ma vince anche l'Inter, 1-0 a Cagliari. Sconfitta per il Napoli, il Como a conquistare i 3 punti al Maradona, 2-1. Stasera Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. MotoGP, al Gran Premio di Aragona trionfa Marc Marquez su Ducati, secondo Pedro Acosta, Aprilia, terzo Bezzecchi. Giochi del Mediterraneo, Italia sempre prima con 146 medaglie. Nell'ultima giornata sono stati 4 gli ori nella ginnastica artistica e nel judo a squadre, nel salto in lungo con Francesco Ettore Inzoli e nel giavellotto con Giovanni Frattini. È tutto, il prossimo GR1 alle 2.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Isoradio.

0: Meglio di no.
1: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
2: Godersi il mare significa anche salvaguardare questa immensa risorsa. Lo sappiamo bene noi della Guardia di Finanza, che sorvegliamo continuamente i nostri mari attraverso la nostra componente aeronavale. Quando sei in barca, non sottovalutare mai il sole e il caldo. Porta sempre molta acqua, usa creme solari e copriti per evitare i colpi di calore. Per una condotta sicura, la lucidità è fondamentale. Non assumere alcol o sostanze prima di metterti al timone, esattamente come faresti in auto. Per ogni necessità, ricordati di portare con te un telefono carico o una radio VHF efficiente, quest'ultima da tenere nel rispetto delle vigenti norme che ne disciplinano l'utilizzo a bordo. Infine, proteggi l'ecosistema. Non abbandonare rifiuti, evita sversamenti di carburante e rispetta le aree marine protette. Ascolta sempre le indicazioni delle autorità marittime. La collaborazione con la Guardia di Finanza, unica polizia del mare, contribuisce a rendere il mare più sicuro per tutti. Il rispetto delle regole tutela la tua incolumità e quella degli altri utenti del mare.
1: Estate con Rai Isoradio.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: con Raiso Radio.
1: Tentò la fuga in tram verso le 6 del mattino, dalla bottiglia d'orzata dove galleggia Milano. Non fu difficile seguirlo, il poeta della baggina. La sua anima accesa mandava luce di lampadina. Gli incendiarono il letto sulla strada di Trento. Riuscì a salvarsi dalla sua

polacchi non morirono subito e inginocchiati agli ultimi semafori rifacevano il trucco alle troie di regime lanciate verso il mare. I trafficanti di saponette mettevano pancia verso est. Chi si convertiva nel 90 ne era dispensato nel 91. La scimmia del Quarto Reich ballava la polca sopra il muro e mentre si arrampicava le abbiamo visto tutti il culo. La piramide di Cheope volle essere ricostruita in quel giorno di festa, masso per masso, schiavo per schiavo, comunista per comunista.

esilarante presidiava le strade. La domenica delle salme si portò via tutti i pensieri e le regine del tua culpa.

Lata galera patria, il secondo secondino, disse a baffi di sego che era il primo, si può fare domani sul far del mattino, e furono inviati mess, fanti, cavalli, cani ed un somaro, ad annunciare l'amputazione della gamba di Renato Curcio, il carbonaro. Ministro dei temporali in un tripudio di tromboni auspicava democrazia con la tovaglia sulle mani, le mani sui coglioni. Voglio vivere in una città dove all'ora dell'aperitivo non ci siano spargimenti di sangue o di detersivo. A tarda sera io e il mio illustre cugino De Andrade eravamo gli ultimi cittadini liberi di questa famosa città civile, perché avevamo un cannone nel cortile

a seguire il feretro del defunto ideale. La domenica delle salme si sentiva cantare. Quanta bella giovinezza, non vogliamo più invecchiare.

viandanti si ritirarono nelle catacombe, accesero la televisione e ci guardarono cantare per una mezz'oretta, poi ci mandarono a cagare. Voi che avete cantato sui trampoli in ginocchio, coi pianoforti a tracolla vestiti da Pinocchio, voi che avete cantato per i longobardi e per i centralisti, per l'Amazzonia e per la pecunia, nei palastiristi e dai patrimaristi. Voi avevate voci potenti, lingue allenate a battere il tamburo, voi avevate voci potenti, adatte per il vaffanculo. La domenica delle salme, gli addetti alla nostalgia, accompagnarono tra i flauti il cadavere di utopia. La domenica delle salme fu una domenica come tante, il giorno dopo c'erano i segni di una pace terrificante.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Oltre un mese dall'ultimo attacco, di nuovo fuoco incrociato in Medio Oriente. Gli Stati Uniti dicono di aver intercettato tutti i missili lanciati da Teheran verso due basi americane in Giordania. È la risposta dei guardiani della rivoluzione dopo i raid di Washington, che in serata avevano preso di mira l'Iran, in particolare due siti di lancio sull'isola di Larak. Attacchi che, denunciano i Pasdaran, hanno provocato morti e feriti. La Russia frena sull'ipotesi di un vertice tra Putin, Trump e Zelensky proposto dal direttore della CIA durante la sua missione a Mosca. Per il Cremlino i tre leader potrebbero incontrarsi soltanto per formalizzare intese già raggiunte e non per trattare. Ad affermarlo è il portavoce Dmitry Peskov. Mosca inoltre sostiene che al momento non esistono le condizioni per un negoziato e minaccia nuovi attacchi massicci contro le infrastrutture energetiche ucraine in risposta ai raid di Kiev sulle raffinerie russe. Un killer in fuga, una ragazza italiana uccisa, altri due connazionali feriti e il bilancio della sparatoria a un rave in Svizzera. In un messaggio la Premier Meloni esprime un profondo cordoglio e chiede che siano rapidamente individuati i responsabili.
3: Ancora si sa pochissimo dell'attacco al rave party ad Arau, vicino Zurigo, dove ha perso la vita Maria Spinelli, ragazza italiana di 22 anni, originaria dell'Abruzzo, residente in Svizzera. Due italiani sono anche tra i feriti, che sono in tutto 5, tutti ragazzi tra i 24 e i 27 anni. La Tecnofesta di Arau, un evento annuale a cui partecipano migliaia di giovani, molti stavano già tornando a casa quando sono partiti i colpi. Sono stati trovati due proiettili di calibro diverso, uno di pistola e uno di un'arma a canna lunga. L'autore o gli autori dell'attacco sono fuggiti immediatamente. Non si esclude nessuna pista, ma si parla di tre ipotesi: un attacco criminale, di cui ancora non si conosce però il movente, un possibile ma poco probabile attacco terroristico o un'aggressione di tipo indiscriminato contro la folla. L'Italia ha inviato una task force per collaborare con le autorità svizzere nelle indagini sul decesso della nostra connazionale e per assistere gli italiani coinvolti. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
2: Tragedia a largo di Cipro, dove un traghetto con a bordo 267 passeggeri si è ribaltato. Almeno 8 le vittime, 17 i dispersi. Arrestati il capitano e 8 membri dell'equipaggio per possibile negligenza. Il comandante si è tuffato abbandonando l'imbarcazione per primo, raccontano alcuni sopravvissuti. Lo abbiamo pregato di tornare indietro, ma non ci ha ascoltato. Si indaga intanto per individuare le cause. Alcuni testimoni hanno parlato di un'esplosione a bordo. Resta in condizioni critiche Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana dopo il malore di venerdì. In viaggio verso Cuba, due specialisti del Policlinico Gemelli di Roma affiancheranno i medici locali e valuteranno se sia possibile trasferire in Italia l'ex deputato dei 5 Stelle con il volo sanitario messo a disposizione dal governo. Via social Di Battista rassicura gli amici: ce la metterò tutta per tornare presto. Nel pomeriggio telefonata con il ministro Tajani. Il braccio di ferro tra la RAI e Sigfrido Ranucci, l'ex conduttore di Report, chiede gli atti che motivano la sua sostituzione. Nessun passo indietro dall'azienda.
4: Se incompatibile, devono spiegare il perché. Ad intervenire a gamba tesa sul caso della trasmissione Report è l'avvocato Roberto De Vita, che coordina il team legale di Sigfrido Ranucci. È sua la firma sulle 5 pagine di diffida inviate alla direzione approfondimenti della RAI, una lettera in cui sollecita i dirigenti della televisione pubblica a consegnare tutti gli atti che hanno portato l'azienda alla rimozione di Ranucci dalla guida di Report. Una decisione che, secondo De Vita, non ha una reale motivazione, quindi è illegittima. La questione sarà poi al centro della prossima riunione del CDA il 17 settembre. I consiglieri d'opposizione chiederanno chiarimenti all'amministratore delegato Giampaolo Rossi, soprattutto se l'amicizia di Ranucci con il faccendiere Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato contro lo stesso Ranucci, possa aver influenzato l'inchiesta della trasmissione. L'azienda intanto tira dritto. I dirigenti incontreranno mercoledì giornalisti e inviati di Report per cercare di appianare le loro proteste. Minacciano dimissioni in blocco. Il tutto mentre le indagini sulla bomba proseguono. La prossima settimana i giudici si pronunceranno sull'istanza di scarcerazione presentata dai legali degli esecutori materiali dell'attentato, mentre il 7 settembre sarà riascoltato dai pubblici ministeri lo stesso Lavitola. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Meteo: continua il caldo con punte fino a 40 gradi al sud. Mercoledì nuovi temporali al nord con possibili grandinate e forti raffiche di vento.